0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:03.
2: Ehi, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18:30 su

0: caffè corretto.
1: Ed eccoci bentornati, sono le 8.48 in punto, ancora qui in diretta dei microfoni di Radiolina. Io sono Alessandra Ragas e nel frattempo mi ha raggiunto Mariano Murru, presidente di Asso Enologi Sardegna. Buongiorno Mariano.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Grazie per l'invito.
1: È un piacere, è un piacere. Allora, parlavamo di autunno, come le ho anticipato e come ben sanno i nostri radioascoltatori, oggi primo giorno di autunno, ne parliamo in tutte le salse. Ora è il momento di parlare di vini, di vigneti, di vendemmia, insomma questa è una fase sicuramente fondamentale, no, nella raccolta.
2: Ma senz'altro, fortunatamente ecco, con almeno gli abbassamenti di temperatura durante la notte siamo entrati veramente nella vigna, ma la verità è che la novità ecco, di quest'anno, di cui si è tanto già parlato, è stato un anticipo notevolissimo che in alcuni casi, anche in altre regioni, ha raggiunto i 20-30 giorni di anticipo. Qui in Sardegna intorno ai 7-10 giorni, e quindi ci ha portato a iniziare la raccolta delle uve, non solo per la preparazione della base spumante, ma anche degli altri vini secchi, con notevole anticipo. Quindi in realtà siamo in vendemmia già da prima di Ferragosto, e quindi ci sarà anche un anticipo probabilmente nel termine della raccolta, quindi ecco. Tanto caldo, abbiamo sofferto tutti, anche le piante, però l'aspetto positivo è che le uve sono perfettamente sane e non ci sono state piogge che hanno dato poi problematiche di attacchi dalle critone più diffuse come l'oidio e la peronospora, quindi uve più sane, meno trattamenti, più salubri, più rispetto anche per l'ambiente. Chiaramente una differenza importante tra chi ha avuto la fortuna di poter irrigare e chi no. Ecco, oggi la possibilità di poter irrigare, quindi avere a disposizione l'acqua, fa la differenza anche nella viticoltura, e quindi guardando al futuro sicuramente bisogna stare attenti a questo aspetto e gestire l'acqua anche in maniera diversa e anche tutti i possibili trattamenti o interventi in campo per proteggere il grappolo, e quindi una gestione anche fogliare più attenta, le irrigazioni fatte a tempo debito anche anticipando di molto i tempi, addirittura si è iniziato a irrigare dalla primavera, quindi per non far soffrire la pianta e dare l'acqua quando arriva, ecco, quando non ce la dà la natura.
1: Ecco, però siete stati bravi
2: per raggiungere i risultati.
1: Ecco, quindi siete stati bravi proprio a regolare queste differenze anche rispetto agli anni passati, quindi per contrastare le temperature elevatissime che abbiamo visto in quest'estate c'è stato anche insomma un'azione in controcorrente,
2: sì,
1: forse.
2: Assolutamente sì, dove si è potuto, ecco, si è intervenuto e sono ottenuti comunque dei buoni risultati. Dove non è stato possibile, purtroppo le piante hanno sofferto tantissimo, le uve sono andate un po' in disidratazione, quindi avremo nel caso dei rossi sicuramente una diminuzione e dei prodotti molto ricchi e concentrati, e questo senza ombra di dubbio. Questo è un po' quello che possiamo dire in questo momento, anche se la vendemmia non è ancora terminata, e ovviamente il punto della situazione, come deciso anche dalla gestione di categoria, si farà a fine vendemmia, perché insomma con queste temperature nell'arco di una settimana le quantità e le qualità anche del prodotto in campo possono variare in maniera importante, e quindi si rischia di dare dei dati non esatti, ecco, ecco. Non corrispondenti. Però ad oggi possiamo dire che siamo contenti, in particolare per il nostro vitigno a bacca bianca principale, che è il Vermentino, che ha dato ottimi risultati un po' in tutta l'isola. E quindi questo è importante perché i mercati chiedono in particolare i bianchi, e c'è una grande attenzione sul Vermentino, ma si sono ottenuti buoni risultati anche se con minore resa in termini di raccolta e di quantità sul Nasco, per esempio Malvasia, ma questo perché diciamo il freddo primaverile, un'ondata di freddo primaverile in alcuni casi ha creato dei problemi con una diminuzione importante anche delle quantità già in partenza. Però
1: benissimo. Mariano, scusa.
2: Uve perfettamente sane e di grande qualità, questo con la sintesi. Ecco.
1: Hai anticipato anche il tema dei rossi, ma ti chiederò tra poco, insomma ne parleremo tra poco, prima sentiamo Parlare d'amore di Safe.

0: d'amore.
1: Eccoci ancora in diretta 8.56, qui su Caffè Corretto parlavamo di vini, di vendemmia, di caldo e anche di come questo abbia influenzato la raccolta in compagnia di Mariano Murru, presidente di Asso Enologi Sardegna. Mariano, prima hai anticipato, insomma, alcune uve sono andate meglio, altre hanno sofferto un po' di più, forse è il caso dei rossi?
2: Ma sì, i rossi abbiamo visto che hanno sofferto un po' di più e quindi ci sarà un calo, diciamo, delle quantità probabilmente, da quello che stiamo notando dalle prime uve raccolte, però anche in questo caso uve perfettamente sane e di buona qualità, e questo è ovviamente molto importante. Saranno sicuramente dei vini ricchi, concentrati sia in colore sia in corpo, struttura, insomma, quindi daranno vita a sicuramente dei vini importanti. C'è la differenza, come abbiamo detto prima, tra le vigne che hanno avuto fortuna di poter essere irrigate e quelle dove l'acqua non c'è e quindi si hanno sicuramente più difficoltà, però in linea generale vuol dire che non posso che esprimere un giudizio positivo, nonostante sia stato veramente molto difficile un po' per tutti, anche e soprattutto per gli operatori che ovviamente vendemmiavano in campo tutti i giorni, quindi è stato veramente molto molto molto difficile, però facendo un sunto della situazione possiamo dire, insomma, che siamo ad oggi anche soddisfatti di quello che abbiamo portato in casa e del vino che stiamo vedendo nascere, ecco, dunque buoni risultati, ecco, sui vitigni tradizionali a partire dal Carignano con il Monica, che è stata anche più resistente di altri vitigni, ecco, parlando di un vitigno locale a queste temperature ha retto di più, il Cannonau ugualmente, comunque buoni risultati anche qui nel sud, ma soprattutto ovviamente nel centro Sardegna, ma direi in generale, ecco, tutte le uve sane dei diversi vitigni, quindi questo fa ben sperare per una buona produzione. Chiaramente bisogna promuovere e far conoscere questo mondo, quindi invitare tutti a visitare le vigne in questo periodo, a godersi questo momento, perché è un prodotto che nasce dalla terra e solitamente, ecco, sono dei paesaggi straordinari anche da visitare, e quindi invito tutti a vivere anche questo nostro mondo per capire meglio e apprezzare meglio il vino.
1: Assolutamente, assolutamente. Ti faccio un'ultima domanda, insomma, oggi si inaugura l'autunno, cosa cambierà? Si inaugura una fase diversa? Sperate che arrivi la pioggia? Insomma, cosa cambierà da oggi in poi?
2: Ma ci auguriamo, intanto adesso speriamo, insomma, a breve di terminare con la raccolta, poi speriamo che arrivi la pioggia, perché le piante ne hanno tanto bisogno, anche se abbiamo portato a termine la vendemmia, è necessario che arrivi l'acqua, perché veramente le piante sono stremate e hanno bisogno, ecco, di essere rincuorate, rinforzate, ecco, con l'arrivo delle piogge.
1: Benissimo.
2: Niente, quindi invito tutti, ecco, per quanto potete, a godervi questo fine settembre e i primi di ottobre, visitare tutti i paesaggi viticoli dell'isola, che sono straordinari e sono sicuro che vi faranno amare e apprezzare anche di più questo straordinario vino che produciamo in Sardegna, grazie anche alla ricchissima biodiversità che abbiamo, dove possiamo spaziare con tantissime tipologie di prodotti, tantissime varietà, è veramente molto ricco, ogni comunità ha le sue, e strettamente legati anche a diversi territori.
1: Grazie.
2: Carignano a Piedefranco, passando per il Cannonau e finendo, ecco, per i Vermentini in Gallura. Quindi c'è spazio per tutti e ogni posto è veramente straordinario e vale la pena di visitarlo e assaggiare, ecco, i prodotti che si ottengono in quei territori.
1: Assolutamente. Grazie, grazie Mariano Murru, presidente di Asso Enologi Sardegna.
2: Buon autunno a tutti e grazie per l'invito. Buona giornata.
1: Buona giornata. Noi torniamo tra poco.
3: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Eccoci, bentornati su Radiolina, su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in regia, qui con me Manuel Cozzolino. Nel frattempo ci ho raggiunto anche l'ultimo ospite della nostra puntata, Alessandro Gallo, il meteorologo Alessandro Gallo, nostro amico. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandra, buongiorno, bentrovati.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, possiamo dire basta, abbiamo finito di parlare di caldo, di ondate di calore che ci hanno traumatizzati, ci hanno lasciati senza respiro per tutta l'estate. Possiamo dire addio al caldo?
2: Allora, per quanto riguarda, io non lo chiamerei neanche più ondate di calore, perché un'ondata di calore ha i suoi tempi. Un subtropicale africano che, come dire, rimane sul Mediterraneo, gran parte dell'Europa occidentale, centrale e anche orientale, anche un po' orientale, sud orientale, per 5-6 giorni. Qua abbiamo avuto un'estate intera, quindi chiamarle più ondate di calore secondo me non ha più senso. Questo ormai è l'estate sul Mediterraneo e gran parte d'Europa, e di questo ci dobbiamo fare una ragione, anche perché insomma c'è stato sempre caldo, cioè,
1: è vero, ormai, è vero.
2: No. Sì, abbiamo, le temperature vanno lievemente a diminuire, fermo restando che rimangono sempre superiori alla media di stagione. Abbiamo massime intorno ai 30 gradi, 28, 30, 31, che insomma in autunno diventano, come dire, fuori media.
1: Quale, ecco, quale dovrebbe essere ancora la media stagionale invece ad oggi?
2: Beh, se nel luglio degli anni 80 la massima su Cagliari era 28 gradi, in una situazione, in un contesto dell'anticiclone delle Azzorre, e oggi abbiamo 37-38 se ci va bene, diciamo che le massime in questo periodo dovrebbero essere intorno ai 24 gradi, 25 gradi, ma siamo ben oltre.
1: Ben oltre, qua siamo ancora con l'aria condizionata accesa.
2: Esatto, siamo ancora con l'aria condizionata accesa, un tesoretto di energia con i mari molto caldi, che le prime intrusioni di aria fredda in quota, o dall'Atlantico o dalla Scandinavia, sicuramente non promette bene per l'autunno. Un tempo era l'autunno caldo per gli operai, non mi sa che l'autunno caldo, oggi rimangono sempre gli operai, ma ci sono già anche l'aspetto climatico.
1: Quindi dobbiamo avere paura di eventi climatici particolari, di piogge, di venti forti?
2: La tempesta Harry, per esempio, è stato un fenomeno tipicamente autunnale, tra l'altro. Insomma, chiamarlo ciclone non è proprio corretto, anche perché il Servizio Meteorologico e Aeronautica Militare, che fa parte dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, lo hanno definito come tempesta, non tanto come ciclone. Ed è stato uno degli eventi meteorologici molto significativo, con un impatto su un territorio significativo. I venti avevano superato i 100 km orari, ci sono stati 600 mm di pioggia nell'arco delle 48 ore, onde alte circa 10 metri, che hanno devastato le coste calabre, la Sicilia e la Sardegna. Anche perché noi sul Mediterraneo, ricordiamo che la Sardegna sul Mediterraneo si espone come genesi primaria, quindi la più esposta, insieme alle isole Baleari, la Francia meridionale, la costa occidentale, Corsica e Sardegna, la percentuale di eventi importanti con fenomeni intensi è molto alta.
1: Ecco, quindi insomma
2: non vi do buone notizie.
1: Non ci porti buone notizie.
2: Bisogna prenderne atto che la situazione è questa, il riscaldamento globale c'è, non c'è da ieri, c'è da meno 30 anni, lo abbiamo trascurato, non tanto. Ecco, io vorrei dire semplicemente una cosa, che oggi come oggi la politica dovrebbe ascoltare sul serio la comunità scientifica.
1: Cosa chiede oggi la comunità scientifica?
2: La comunità scientifica chiede di sedersi su un tavolo, prendere in considerazione, analizzare i dati, perché ne ha facoltà, e a questo punto prendere anche, non tanto, cioè ormai è irrimediabile la situazione, la nave sta affondando, okay. Però bisogna pensare alle generazioni future, perlomeno per un programma di adattamento a questo cambiamento climatico, perché non è che dall'oggi al domani noi riportiamo le medie di stagione, per esempio in estate, a quella che è stata, scusa il gioco di parole, gli estati degli anni 70, 80, anche 90, dove l'anticiclone delle Azzorre dettava legge sul Mediterraneo. Oggi non è più così. La Francia ha gli ultimi dati pubblicati da Copernicus. In Francia ci sono stati 23 giorni continui dove le medie erano superiori ai 7-8 gradi durante quest'estate, ovviamente con danni al territorio, danni alle persone, danni anche all'economia.
1: Assolutamente. Insomma, non buone notizie per quest'autunno. Io ti ringrazio come sempre, Alessandro, meteorologo
2: grazie
1: Alessandro
2: a voi,
1: Gallo. Grazie per questa,
2: grazie,
1: insomma,
2: grazie.
1: Grazie a te per avercelo raccontato. Noi torniamo tra poco ancora in diretta su Caffè Corretto. Cosa so?

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Saluda a totus de Elena Ledda. Sa Radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a sese quattro di Amengianu, a squattro e quattro di Apustibrangiu e a dieci e quattro di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: 9:21 minuti, ancora qui in diretta su Radiolina dai microfoni dell'Unione di Piazza Unione Sarda a Cagliari. Noi torniamo tra poco con l'ultimo ospite della nostra puntata. Prima, 70 Dreamers dei Sarazza.

0: Bentornati su Caffè Corretto, quest'ultima parte della nostra puntata assieme. Mi ha raggiunto il buon fidato Chicco Freso, questa volta non solo puntuale, addirittura in anticipo. Chicco,
1: perché l'altra volta me ne hai provato
0: la puntualità
1: ed eccomi qui a parlare di ciò che abbiamo sul sito neonessarda.it. L'apertura, la notizia apertura è la medesima notizia che c'è anche sul che apre anche il giornale, perché è un tema, diciamo, che riguarda tutti, che è quello della continuità legata al caro carburanti, ossia una continuità che, stando a chi gestisce la maggior parte delle rotte che abbiamo a disposizione, peraltro solo per Roma e Milano, non è che questa continuità ci porti in giro per l'Italia, arriviamo nella capitale e nella capitale finanziaria. Comunque, chi gestisce queste rotte, quindi Gaetano Intrieri, amministratore delegato dell'Italia, ha detto che primo taglio è già avvenuto, che l'ultimo volo, diciamo, da Alghero, e seguiranno altri tagli perché è aumentato il prezzo del jet fuel e quindi le compagnie devono risparmiare. Ora, ci sarebbe da ricordare, ce lo dobbiamo ricordare noi per primi, che la continuità nasce proprio per evitare di essere noi sardi in balia del mercato. Ci si dovrebbero garantire i collegamenti, più collegamenti, un determinato numero di voli per un determinato periodo che è prestabilito dai contratti, perché per un calabrese che deve andare dalla Lamezia Terme a Roma il problema del jet fuel non esiste, e in teoria, finché, e lo siamo ancora per la Costituzione Repubblicana, finché siamo italiani dovremmo poter circolare esattamente come fanno i calabresi, i molisani, anche se non esistono, e tutti coloro che vivono nella penisola. Per noi, a quanto pare, se Trump dichiara guerra all'Iran, il problema è nostro, e quindi tagliano. Ovviamente la regione non è d'accordo, l'assessore della regione Barbara Manca ha detto che sarà inaccettabile, non verrà accettato, non verrà autorizzato alcun taglio, e c'è da dire però che questa continuità è stata giudicata col massimo ribasso, quindi i soldi che la regione voleva mettere a correre, come si è sempre fatto, oddio, ho detto mettere a correre, chiedo scusa, i soldi che la regione ha messo a disposizione non sono stati sfruttati, che dovrebbero essere quelli in compensazione, e ci troviamo con questo problema. Quindi già andiamo solamente a Roma, a Milano. Io ricordo che un tempo si poteva andare a Napoli, Bologna, Palermo, Verona, Venezia, c'era tutta una serie di collegamenti che permettevano al sardo di poter girare per l'Italia secondo le sue necessità. Adesso no, ci stiamo accontentando sempre di più, e dall'altra parte poi c'è il discorso di Ryanair, che chiede il taglio delle tasse tradizionali comunali sugli aeroporti. È stata data un contentino da parte della regione perché è stato dato solamente nei cosiddetti mesi di spalla, roba che una scelta che Ryanair non è piaciuta, quindi anche quando andiamo sul mercato non è che siamo vincenti, e abbiamo un grosso problema di trasporti. Questo discorso della continuità è legato anche a quello del turismo, e pare che sia legato a quello al discorso del turismo anche il grosso enorme problema, che non è solo sardo, è nazionale, della raccolta della plastica, perché adesso un po', alcune 2500 tonnellate sono state trasferite di plastica prodotta, ne produciamo 32 kg ciascuno all'anno, quindi stiamo parlando di quantità gigantesche, e la plastica è stata trasferita, e quindi si sono liberati gli spazi per il conferimento da parte dei cittadini nei vari centri. È un circuito nazionale, l'abbiamo detto più volte, lo sottolineiamo, non è un problema sardo perché è un problema mondiale, nel senso che non conviene più riciclare la plastica, perché i cinesi hanno prodotto una plastica più conveniente rispetto alla plastica riciclata. Questo è un enorme problema che deve essere affrontato, e finché non lo affronteremo, adesso i turisti sono andati via, non ne produciamo meno, un po' siamo l'unica regione dove è stata bloccata completamente la raccolta, nelle altre regioni non era stata bloccata, quindi qui c'era il quadruplo della popolazione che andava al mare, adesso arriva il mare, ce lo godiamo noi, la plastica la produciamo solo noi, ne produciamo poca, e per un po' dovremo sfangarla, ma questo problema si riproporrà.
0: Benissimo, benissimo. Grazie davvero, Chicco. Grazie come sempre. Noi torniamo domani su Caffè Corretto, stessa ora, stesso posto. Non possiamo dire stesso bar, ma stessi studi. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:35.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 3:01.
1: Ehi, hey, ci sei per il Risparmio Day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 3:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4

0: ascoltato Adios Brenda Mia, rielaborazione in sardo da parte di Emanuele Garau di Goodbye My Love Goodbye, brano lanciato dal greco Demis Roussos.
1: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Franco Madau da una sua esibizione ad Ichnos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, buongiorno, sono le 12.32 di mercoledì 23 settembre, nuovo appuntamento con La Strambata, con Luca Neri, Giuseppe Valdés in regia. Apriamo questa puntata di oggi, ancora una volta dall'attualità nazionale, con una notizia di cronaca che sta colpendo tanto. Perché? Perché di solito quando un

0: fattaccio avviene la prima volta, appunto, e un fattaccio quando già avviene la seconda volta a distanza di poco tempo è già qualcosa da osservare. Di cosa parlo? Parlo della nuova aggressione che pianificava un ragazzo, un 14enne, ai danni della sua professoressa a Lamezia Terme, ci racconta il Corriere della Sera oggi, e questo avviene a pochi giorni da un altro fatto di cronaca avvenuto a Roma lo scorso 18 settembre. In quel caso un altro ragazzo giovanissimo, un 13enne, in una scuola media, anche in quel caso un'aggressione ai danni di una professoressa, in quel caso riuscita perché la docente è stata ferita gravemente, nel caso invece di Lamezia Terme è stata sventata in tempo dei suoi compagni che sapevano di questo piano, che tra l'altro stava programmando attraverso Telegram, hanno avvisato degli adulti e si è riuscito fortunatamente a porre un freno a questo piano. Ne parliamo anche oggi con Gianni Zanata, collega di Sardegna 1. Buongiorno Gianni.
1: Buongiorno a te Luca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Un fenomeno che non preoccupa tanto per la similitudine tra i due episodi, Gianni, ma quanto secondo me per le modalità di pianificazione. In entrambi i casi si pianificava attraverso Telegram, addirittura nel caso di Roma l'aggressione è stata filmata perché poi la si voleva diffondere attraverso il web.
1: Eh sì, il problema è questo probabilmente, la diffusione delle immagini sui social. Sempre sul Corriere della Sera oggi mi ha colpito enormemente, sarà un caso che è stato pubblicato proprio oggi, un'inchiesta di...

0: E già il termine rotta mi fa paura. Cioè, no, cosa conosciamo noi dei ragazzini dai 12 ai 15-16 anni?
1: Secondo te è una questione di del fatto che questi episodi adesso arrivino immediatamente alla ribalta nazionale, la cronaca se ne occupa, o sono sempre esistiti e magari prima non erano così noti?
0: Probabile che certo tipo di tendenze già c'erano negli anni scorsi. Chiaro che la diffusione a livello planetario, cioè, mentre prima insomma tutto sommato poteva restare tutto all'interno di un gruppo, ricordo che c'erano inchieste negli anni 80 sui gruppi satanisti che facevano adesso fanno un po' classico, sorridere, sì. No? Di quelli che andavano nei cimiteri o si organizzavano in qualche grotta. Ricordo a Monturpino c'era stata un'inchiesta per cui avevano scoperto,
1: e ogni volta che c'era un fatto di cronaca nera c'era sempre la pista satanista,
0: c'era sempre, insomma, che ha sempre in qualche maniera affascinato anche i ragazzini, ma guidati però da adulti. Ecco, questo è il problema, che a guidare il tutto anche adesso, forse come in passato, ma soprattutto adesso, sono adulti che riescono a manipolare, perché anche il ragazzino, l'accoltellatore di Roma, aveva alle spalle proprio un intero gruppo che gestiva la sua voglia di protagonismo in negativo, ovviamente. Io non so, forse anche in passato ci sono stati o c'erano episodi di questo tipo, ma la possibilità di essere visti, la possibilità di raccontare quasi in tempo reale questi fatti, di essere protagonisti di fatti di questo tipo grazie ai social,
1: sono stati amplificati.
0: Ovviamente sì, l'amplificazione dei social chiaramente cambia tutta la prospettiva.
1: E poi continuiamo a parlare del rapporto con l'informazione, perché voglio approfondire questo. Adesso sentiamo una canzone, Ernia con Derica.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ancora sulla scia della notizia di cronaca di una tentata aggressione di un 14enne ai danni della professoressa Lamezia Terme. Gianni, prima tu facevi riferimento in qualche modo a, a possibili fenomeni emulativi, no?
2: Uh-huh.
1: È possibile che l'informazione, cioè in che modo l'informazione si può conciliare con l'evitare fenomeni emulativi? Ragazzo vede la notizia di Roma, magari, aggressione riuscita, e il ragazzo di Lamezia Terme ha, tra virgolette, l'ispirazione per un'altra aggressione. Se ne è parlato negli anni scorsi tantissimo, anche per magari la serie TV Gomorra, che poteva dar vita a fenomeni emulativi. Secondo te in che modo l'informazione si può conciliare con questa necessità?
3: Allora, l'informazione non può naturalmente fermarsi, diciamo così. In certi casi l'informazione ha il dovere di valutare meglio la diffusione di alcune notizie, parlo per esempio di fenomeni come i suicidi.
1: Sì.
3: Però è anche vero che anche in passato si era parlato di suicidi, di fenomeni emulativi, proprio perché l'informazione ne dava conto, così come dava conto magari di altri fenomeni come le sassaiole dai cavalcavia. E allora c'era stato un susseguirsi di eventi, di episodi che raccontavano di sassaiole dai cavalcavia, o di suicidi sotto i treni, sui binari. Ecco, quando in genere i giornali, le TV, le radio, gli organi di informazione non danno mai notizia di suicidi, a meno che non siano suicidi legati a un evento particolare, un protagonista particolare, o siano, ecco, in serie, allora si diventano notizia e purtroppo fanno parte della cronaca. Non so veramente se l'informazione possa giocare un ruolo in questo, penso di no, perché chi ascolta, chi legge, chi guarda, il ragazzino che guarda quello che è successo a Roma, l'accoltellatore dell'insegnante, ha già dentro di sé comunque qualcosa.
1: Certo.
3: Non penso che possa. È difficile, molto difficile che un ragazzino ascolta la notizia e dice: ah, no, lo faccio anch'io. Ah sì, in effetti sì, quella docente mi ha messo tre in latino, a questo punto tiro fuori un coltello da cucina e la sgozzo. No, cioè ci deve essere prima un terreno fertile sul quale poi naturalmente va a incidere. Ma più che l'informazione, più che i giornali e le televisioni, io credo che oggi a guidare siano i social, dove non c'è controllo e dove probabilmente bisognerebbe intervenire.
1: Tu sei d'accordo quando si dice magari che un cantante, uno sportivo debba essere un modello?
3: Ma io lascerei gli sportivi a fare sport, i cantanti a cantare, a scrivere canzoni, poi ognuno esprime il proprio pensiero con l'attività che svolge. Certo, lo sportivo fa sport, calciatore, gioca a pallone, è chiaro che è anche un modello di comportamento, no? Se in campo comincia a dare un'escandescenza, sì, urli contro l'arbitro, comincia a dare calci agli avversari, insomma sei indisciplinato in qualche maniera, sei un cattivo modello. Sicuramente lo sport è tutt'altro che aggressione nei confronti degli altri sportivi. Un cantante che istiga alla violenza, certamente penso che sia anche, come dire, perseguibile per legge. Se invece il cantante racconta fatti, può anche non essere, o perlomeno racconta storie, ecco, non fatti, racconta storie, allora tocca a noi, ai ragazzi, ma a chiunque, cercare di capire che cosa sta raccontando e perché ce lo sta raccontando. Insomma, se no dovremmo prendere ad esempio anche cantautori come De André, che pure hanno raccontato fatti,
1: certo,
3: eventi tragici e drammatici, insomma.
1: Grazie a Gianni Zanata, come sempre alle 14.30 il telegiornale su Sardegna 1 in lingua sarda. Tra poco anche lo sport con Lele Casini.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e un minuto.
4: Ehi, ci sei per il risparmio day?
5: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
4: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
5: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
4: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. La strambata.
1: Le 12.49 in diretta su Radiolina con la strambata, Luca Neri al microfono. Apriamo la nostra pagina sportiva con Lele Casini.
6: Buongiorno,
1: ben ritrovato. Ieri abbiamo lasciato proprio col fiato sospeso gli ascoltatori. Che hanno
6: L'ha spoilerato l'Unione Sarda.
1: L'ha spoilerato l'Unione Sarda, sì sì. Ma l'avevo anche spoilerato sul telegiornale, sì. Di Videolina. Perché avevamo detto, dovevamo parlare dei 22 nazionali ad aver indossato la maglia nazionale da giocatori del Cagliari. Prima di Romano e Maldini, che saranno il 23esimo e il 24esimo, e abbiamo questi 22. Però io ti do un altro dato.
6: Ho paura.
1: Vuoi sapere, mi devi dire quante squadre hanno portato più giocatori del Cagliari in nazionale? Quante sono secondo te?
6: Vabbè, ma le dobbiamo contare.
1: No, vabbè, dimmi secondo te orientativamente quante
6: squadre italiane.
1: Sì, non solo, potrebbe essere anche più fuori. Però sono tutte italiane quelle che ne parlano più del Cagliari.
6: Nella storia della nazionale.
1: Secondo
6: me tra i 15 e i 20.
1: Ma bravo, sei andato bene. Cagliari è la quindicesima squadra. Ha portato 22 nazionali per 147 partite complessive e 43 gol, che non sono pochi, ma sono trascinati. Più che altro, guardando i giocatori che nel corso degli anni sono stati convocati in nazionale, c'è stato questo vuoto tra l'anno della convocazione di Selvaggi, poi per il mondiale 82. dell'82, e il 2004, quando fu convocato l'altro Esposito, Mauro Esposito. C'è stato il periodo di vuoto, e negli ultimi anni un po' di giocatori sono tornati.
6: Sì, uno perché c'è un po' più di interesse, diciamo così, anche verso il Cagliari, c'è un po' più di attenzione. Poi tutto dipende da come va la squadra.
1: Cagliari o la nazionale?
6: Il Cagliari. Poi anche di riflesso la nazionale, ma se una squadra va bene, di riflesso, se va bene perché c'ha dei giocatori buoni, e se sono italiani sono ormai prima c'era il blocco Juve, il blocco Inter, il blocco Milan, si chiamavano solo i giocatori delle grandi squadre, quelle che andavano in Europa. Adesso non si guarda più neanche se le squadre competono per l'Europa. Certo, c'è un riferimento e un'attenzione ai giocatori più esperti, però l'esempio di Romano e Maldini è classico, stanno facendo un inizio stagione ottimo, li si porta dentro e poi si vedrà se giocheranno o meno. E anche se loro non hanno esperienze internazionali, Maldini sì, Romano ce l'ha con le giovanili della Svizzera, però vengono portati dentro perché alla fine forse il gap tra un giocatore internazionale e uno che comunque è bravo non è così elevato.
1: Fermo restando che poi di questi 22 che diventeranno 24 giocatori c'è un 25esimo che è Caprile, che è stato convocato ma che non ha giocato. Cioè, quindi
6: secondo me ce n'erano comunque altri o no? Che
1: potrebbero, sì, che sono stati convocati ma non hanno mai giocato. Però tra questi Caprile. Caprile a parte, chi sarà il 25esimo giocatore del Cagliari a indossare la nazionale?
6: Io mi auguravo Idrissi. Anche perché lui è nazionale under 21, quindi poteva fare il passo in avanti, però chiaramente l'infortunio ha un po' rallentato, anzi sicuramente ha rallentato
1: stando alle parole di Pisacane dovrebbe essere Kofler
6: in proiezione futura, sì, ma neanche così tanto in là. Io credo che nel momento in cui dovesse giocare con continuità nel Cagliari, dimostrare quello che ha dimostrato già nel suo Tirol, e poi anche il Pisacane dice, vuol dire che anche in allenamento dà segnali molto positivi, e io credo che possa essere lui.
1: Vedremo se sarà proprio Kofler. Pisacane è un giocatore da nazionale, ci arriverà, continuiamo a parlarne tra poco. Adesso serenamente Giulia Bresch.
7: Mm. Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ancora un Cagliari in versione nazionale, ovviamente il grande protagonista in questi giorni è Alessandro Romano. Perché? Perché si chiacchiera di un possibile impiego di Romano già dalla prima partita da titolare.
1: Così, preso, non lo possono più toccare.
0: Perché? Perché Mancini...
1: Fai che in allenamento si procuri un graffio, ecco, okay. Una bolla.
0: Perché adesso devi
1: una bolla? No, no, lo facciamo giocare subito e lo blocchiamo, perché sennò si fa male, per caso, ma anche una bolla, una vescica, no? Non può giocare, e qua abbiamo convocato, dobbiamo bloccarlo per che non lo prenda la Svizzera, e poi stiamo scherzando.
0: Sì, sì, chiaramente, anche perché sarebbe un dramma per il Cagliari in questo momento, sì. Qualsiasi graffio per Romano, che probabilmente è una specie da tutelare come i panda.
1: Assolutamente.
0: Però, a proposito di Romano, Mancini nel suo 4-3-3, che sembra una specie di dogma, ha intenzione di ritagliare il ruolo di regista di questa nazionale. Romano da una parte, Barella e Tonali a fare da interni di centrocampo.
1: Sì, tenendo conto che tutti e tre sanno portare avanti la manovra, ecco, magari meno registi puri, Tonali ha fatto anche quel ruolo. Sì. Io lo vedo molto bene in questo centrocampo a due con Wings, però anche a Udine si è visto, si è spostato un po' più avanti, ha fatto un po' più, aveva altri ruoli, come ha spiegato Pisacane, un po' più da mezzala più che da regista. Sì. Però sono curioso di vederlo con giocatori al suo fianco molto forti, vedere cosa è capace. La personalità credo che non gli manchi, un po' quello che avevamo visto in Barella quando era giovane, la faccia tosta, la personalità, il coraggio, anche la consapevolezza dei propri mezzi.
0: E poi, siccome adesso poi se ne parla tantissimo, chiaramente poi Romano viene ripreso, rimbalzato su tutte le testate sportive nazionali, le pagine nazionali, si parla tanto anche di questa sua, il fatto che sa parlare tante lingue, il fatto che è anche
1: poliglotta,
0: sì, è cattolico, ma nel senso, perché sì, lo dicono per dipingere un quadro, non perché bisogna essere cattolico per essere un bravo ragazzo, ma per dipingere un quadro un po' del ragazzo serio, sì, insomma, sì, sì. Uno che parla tante lingue. E forse però questo è un valore che il Cagliari un po' ha considerato nel comporre la squadra di quest'anno.
1: Sì, sì, ci stanno attenti. Ma già da qualche anno, ti ricordi, vengono valutati i giocatori anche all'adattamento a uno spogliatoio, che appena il giocatore arrivava le regole erano quelle e si andava tutti d'accordo. Poi all'interno di uno spogliatoio di 25-30 aziende, perché sono aziende, c'è sempre quello con cui va più d'accordo, però nella sostanza negli ultimi anni si sono visti sempre gruppi abbastanza uniti,
0: certo.
1: Poi casi limite ci sono, però credo che ci sia anche una certa attenzione al comportamento del giocatore e il sapersi adeguare. Poi c'hai le delusioni, perché inevitabilmente qualcuno si stacca un po', però
0: ma quale figlio non dà almeno una volta nella vita una piccola delusione?
1: Esatto.
0: Ai genitori. Lele, facciamo la formazione dell'Italia contro il Belgio. Cosa potrebbe essere secondo te?
1: Dimmela tu, ti dico sì o no.
0: Ah, Donnarumma in porta,
1: sì,
0: non si discute.
1: Accertato.
0: Destra, ballottaggio, Caiode di Lorenzo.
1: Metterà di Lorenzo, io vorrei vedere Caiode.
0: Io penso che giocherà Caiode. Poi Mancini non si discute, difensore centrale a destra. L'altro, considerando l'infortunio di Bastoni, potrebbe essere Coppola o Scalvini.
1: Scalvini.
0: Scalvini. Secondo me gioca Coppola.
1: Siamo d'accordo, come sentite.
0: A sinistra Calafiori non si discute. Sì. Il centrocampo l'abbiamo detto. Là davanti attacco a tre, perché così è. A destra Vergara, Zaniolo.
1: Vergara.
0: Non dico chi metterei.
1: Tu metteresti Zaniolo.
0: A quanto pare Mancini ha già scelto che la punta titolare sarà più Esposito.
1: Okay.
0: D'altra parte potrebbe giocare il fratello, potrebbe giocare Samuele Inacio, o potrebbe giocare Raspadori.
1: E io andrei su Raspadori.
0: E io forse su Inacio.
1: Io dico una cosa, è come Giuseppe, io dico una cosa e lui dice il contrario per farmi...
0: Vedremo come sarà questa formazione venerdì. La commenteremo anche nelle tappe di avvicinamento.
1: Hai azzeccato più tu, però.
0: Grazie Lele, grazie
1: a te,
0: Lele. Ti sentiamo anche domani, adesso le news regionali e nazionali.
2: La strambata su Radiolina.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radiolina. Radiolina. La strambata.
0: Le 13 e 10 minuti, Luca Neri al microfono di Radiolina con la strambata. Parliamo di un ragazzo che sta compiendo un'impresa straordinaria, un'impresa incredibile, il Giro di Sardegna e Corsica a nuoto. Un qualcosa che solo a dirlo fa impressione, eppure c'è chi si lancia anche in un'impresa di questo tipo e lo fa per una ragione tra l'altro molto nobile. In questo preciso momento ovviamente sta nuotando perché è un'impresa che lo impegna tutti i giorni, ma noi ci facciamo raccontare tutto dalla sua ragazza Alessia Cocco, che lo sta seguendo in questa impresa ed è in collegamento con noi. Buongiorno Alessia.
4: Ciao, buongiorno.
0: Allora, innanzitutto ti chiedo dove vi trovate in questo momento?
4: Allora, stiamo per passare nella laguna di Sant'Antioco, quindi siamo quasi vicini all'arrivo, finalmente.
0: Possiamo prevedere quando avverrà la conclusione di questa impresa?
4: Allora, se tutto va bene, se tutto va secondo i dovremmo arrivare domenica 27, quindi questa domenica, al molo di Marina Piccola.
0: Quindi ci siamo quasi.
4: Dicevo
0: in apertura che tutto questo è per una ragione molto nobile. Lo ripetiamo, innanzitutto lui è partito da Cagliari, ha circunnavigato proprio Sardegna e Corsica, perché per chi non avesse ancora visto nulla a proposito di questa impresa può recuperare tutto dal profilo Instagram di Gabriele Catta. Ecco, perché Gabriele sta facendo questo?
4: Allora, quest'anno ha deciso di impresa per due cause di beneficenza, che sono due raccolte fondi separati. Una per Admis, amico della missione, che è un'associazione sarda che si occupa di dare supporto ai bambini del Kenya e della Tanzania. In particolare quest'anno abbiamo appoggiato un progetto che si chiama Progetto Magi, che in Swahili vuol dire proprio acqua, quindi è calza a pennello col progetto di quest'anno, perché si occupa di dare, insomma, di trovare un modo per dare acqua pulita ai bambini della Tanzania. E invece la seconda raccolta fondi è incentrata sulle malattie genetiche rare e l'associazione si chiama Isola Rara, che è proprio un'associazione sarda con la quale abbiamo avuto modo di confrontarci in modo diretto, ecco.
0: Senti Alessia, per parlare di questa impresa a livello proprio sportivo, no? Si sono 1200 km complessivi, come sono stati suddivisi? Cioè i blocchi di nuotate, insomma, che ha portato avanti sinora Gabriele?
4: Allora, Gabriele ogni giorno percorre una tratta di circa 25 km in base ovviamente alle condizioni meteo, alle correnti, ai vari aspetti logistici, perché dietro ci sono tante cose da considerare, anche l'arrivo in porto banalmente, quindi in base a questi fattori fa una tratta che coincide con circa 25 km di nuotata.
0: Che vengono percorsi in più o meno quanto tempo?
4: In più o meno con una media di 7 ore, diciamo. Quindi, 6 ore e mezzo, 7 ore.
0: Per dare un'idea, insomma, sono 7 ore di nuotata ogni giorno, un qualcosa di straordinario. Non la prima impresa di Gabriele, che l'anno scorso si era esibito in un clamoroso 21 Ironman in 21 giorni, qualcosa anche qui che solo a dirlo fa impressione. Qual è stato il momento più complicato? Perché avete attraversato anche delle situazioni, anche dal punto di vista meteorologico, piuttosto singolari.
4: Beh, diciamo che in 50

0: la vita.
1: La strambata su Radiolina. La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri su Radiolina.

13 e 21 in diretta su Radiolina con La Strambata, con Luca Neri, Giuseppe Valdés in regia. Adesso sentiamo il caffè scorretto di Luigi Almiento, ma prima Karol G con Manu Chao e Viajando por el Mundo.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 23 settembre 2026. Gonne e mostrine, a cura di Luigi Almiento. «Voglio una donna con la gonna», cantava Roberto Vecchioni al Festival Bar. Era il 1992, l'ironia era un concetto ancora accessibile e il cantautore usava lo stereotipo per smontarlo, facendo comunque infuriare le femministe. 34 anni dopo, la sinistra barcolla e al posto della satira trionfano i sedicenti attributi, per quanto solo autocertificati. Ora a cantarle alle donne è l'ex generale Roberto Vannacci, folgorato sulla via della destra estrema. O forse è l'opposto. Nessun pentagramma né rima né ombra d'ironia. Solo il denso aroma di anfibio d'ordinanza in piena camerata. Intervistato sull'amletico dilemma del guardaroba femminile, meglio la gonna corta per la signora o signorina per irritare le femministe, oppure lunga, l'eurodeputato ha piazzato la perla. Io una donna la preferisco sempre senza gonna. Elegante, raffinato, un vero esempio di galateo da truppa in trincea fangosa. Inseguire la sparata ad alzo zero, pur di accaparrarsi l'apertura dei giornali, è una tattica discutibile, certo, però fare di tutto per inimicarsi il voto femminile apre scenari psicologici inquietanti. Al generale, rimasto decisamente generale nelle sue uscite, va bene così. L'importante è farsi notare, prima degradante e, se nulla cambia poi, irrimediabilmente degradato. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: La strambata.
1: Sono le 13.35, Luca Neri in diretta su Radiolina con la strambata. Oggi è la prima giornata regionale della protezione civile. Allora noi ne parliamo con il direttore generale Mauro Merella. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: La protezione civile per la giornata di oggi ha organizzato un appuntamento importante, un appuntamento che durerà per tutta la giornata con una serie di iniziative. Come lo possiamo riassumere?
2: Allora oggi sì, come anticipato, è la prima giornata regionale della protezione civile, che è la nuova legge approvata quest'anno in consiglio stabilito fosse proprio nella data di oggi. Non è casuale, perché oggi è San Pio, che è il patrono dei volontari di protezione civile, quindi oggi celebriamo insieme al mondo del volontariato, ma anche insieme alle altre strutture operative del sistema di protezione civile, proprio una giornata soprattutto finalizzata ad avvicinare le scuole, i cittadini, gli studenti al mondo della protezione civile, al mondo del volontariato, e affrontare alcune tematiche attualissime come quella degli incendi boschivi, del salvamento balneare, delle ondate di calore.
1: Quindi al Lazzaretto di Cagliari sino alle 19 di oggi ci sarà la possibilità di andare un po' a contatto con questo mondo e riuscire insomma a conoscere una realtà che magari in tanti sentono continuamente, ma che pochi hanno avuto la possibilità di approfondire. Cosa è importante? Qual è il messaggio secondo lei importante da far passare sull'importanza, chiedo scusa per il gioco di parole, della protezione civile?
2: Una delle cose più importanti della protezione civile è che ogni cittadino fa parte di questo sistema. Ognuno può dare il suo contributo con i comportamenti quotidiani e poi, quando ci sono delle allerte, in particolare delle emergenze, adottando dei comportamenti consapevoli e delle misure di autoprotezione che possano mettere in sicurezza innanzitutto se stesso, ma poi contribuire alla sicurezza di tutti gli altri. È un po' avvicinarsi anche al mondo del volontariato, collaborare, perché ogni cittadino ovviamente ha le sue attività, il suo lavoro nella vita, però attraverso il mondo del volontariato, che è fatto anche da professionisti, può dare poi il suo contributo concreto. Veramente la famiglia spazia da tecnici, da ingegneri, chi fa pianificazione, fino a chi dà il suo contributo nelle cucine, elettricisti, idraulici, tutti danno una mano e collaborano proprio nel momento in cui c'è bisogno. Quindi l'invito è venire a trovarci oggi. Vedere, appunto, sono più di 40 organizzazioni, quasi 200 volontari che fanno vedere insieme a Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, quelle che sono le nostre attività.
1: Tra poco le chiedo anche come è cambiato il mondo della protezione civile negli ultimi anni e negli ultimi decenni. Adesso Annalisa con Madame.

0: Ancora con il direttore generale della protezione civile Mauro Merella. Direttore, è chiaro che l'importanza della protezione civile sia enorme, sia sempre stata enorme, però possiamo dire che ultimamente con i cambiamenti climatici, con tutto ciò che sappiamo su come cambia il meteo nel mondo, il ruolo della protezione civile è diventato ancora di più determinante tra eventi atmosferici di portata sempre più significativa. Ne abbiamo avuto una prova l'anno scorso anche in Sardegna, e non solo, poi le temperature che si alzano, sappiamo il ruolo, il lavoro importantissimo che ha fatto quest'estate la protezione civile anche nel segnalare condizioni meteo avverse. Sta crescendo in questa importanza?
1: Assolutamente sì, sta crescendo l'impegno, soprattutto nell'occuparci della prevenzione, fare prevenzione, non solo più intervenire quando ci sono delle emergenze, quindi per il soccorso. Passiamo veramente da un'emergenza all'altro, si parla sempre di multirischio e anche di concomitanza di più rischi, perché fino all'anno scorso era caratterizzato soprattutto la siccità, poi è arrivato a inizio anno improvvisamente il ciclone Harry, con le mareggiate molto, molto forti e l'alluvione, i bacini si sono riempiti e questo ha fatto sì che la vegetazione quest'anno fosse particolarmente rigogliosa. Quando è andata a seccarsi è diventato un enorme problema dal punto di vista degli incendi, quindi le ondate di calore, cioè un susseguirsi, e adesso di nuovo la siccità, un susseguirsi di situazioni molto determinate da questi cambiamenti climatici di cui tutti parliamo, con eventi estremi, cioè si passa da un evento estremo all'altro molto rapidamente. Quindi dobbiamo prepararci. La giornata di oggi è proprio finalizzata proprio a valorizzare la prevenzione, tutte le attività di previsione che si fanno, il sistema di allertamento, concentrarci sulla diffusione della cultura della protezione civile, capire l'importanza di pianificare bene, di fare buoni piani di protezione civile, farli conoscere alla popolazione in modo tale che possa adottare dei comportamenti consapevoli, esercitarsi e fare squadra tutti assieme proprio per affrontare quelle che sono le nuove sfide, le nuove emergenze che purtroppo ci attendono.
0: Ecco, da questo punto di vista, secondo il suo punto di vista, l'uomo è pronto per affrontare queste sfide e anche questi cambiamenti, perché magari cresce anche la paura, c'è il timore che un bel giorno i cambiamenti climatici, queste situazioni sempre più estreme, possano diventare un ostacolo troppo grande. L'uomo con tutti i suoi sistemi, e magari parliamo anche della protezione civile stessa, è in grado di affrontarli?
1: Ci stiamo ovviamente preparando sempre di più, sempre meglio, vedendo ciò che succede da noi, vedendo ciò che succede nel resto del mondo. Poi noi, come regione Sardegna, siamo un'isola, quindi spesso ci sentiamo un po' più distanti dal continente, quindi è un po' anche comprensibile che abbiamo più preoccupazione degli altri, però in questo senso stiamo veramente costruendo una rete di relazioni di supporto reciproco con le altre regioni italiane, ma anche inserendoci nel meccanismo unionale di protezione civile. Abbiamo progetti importanti sia con la scuola regionale, con l'hub logistico che porterà veramente un po' la Sardegna anche al centro del Mediterraneo, con delle dotazioni che ci consentiranno di affrontare meglio, perché saranno qui queste dotazioni, degli eventi estremi. Però dobbiamo affrontarle veramente tutti insieme, queste sfide.
0: E forse questo è il messaggio più importante. Grazie, allora, grazie al direttore generale della Protezione Civile, Mauro Merella. La strambata torna tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.

0: parli più.
1: E siamo arrivati al consueto appuntamento con Social Trend, con Enzo Asuni. Buongiorno Enzo.
2: Buongiorno Luca Neri, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Cosa ci racconti oggi?
2: Allora, ottobre, che sta per arrivare, è anche il mese in cui sostanzialmente iniziano le lezioni universitarie, no?
1: Ah, sì.
2: E quindi ho detto, dai, perché non andiamo a guardarci i voti che hanno preso la maturità, politici e VIP? Così ci facciamo un po' di cultura. Esatto, allora partiamo dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso 60 su 60, quindi
1: 60-60, percorso netto.
2: Esatto, già dal fatto che sostanzialmente il voto arrivava al 60, capiamo che stiamo parlando praticamente di un'era glaciale. Poi abbiamo Gabriele Vagnato, comico youtuber, 93 su 100, devo dire onesto, e Elie Schlein ha preso 6 su 6, perché ricordiamoci che lei si è diplomata in Svizzera. Elie Schlein ovviamente segretaria del Partito Democratico,
1: quindi equivalente,
2: esatto.
1: Schlein Meloni pari.
2: Esatto. Andrea De Logo, conduttrice, autrice, sì, e attrice, 38 su 60. Dai, lei si è impegnata dopo la maturità,
1: perché il minimo conto era 36.
2: E mi pare di sì, sì, 38 su 60,
1: quindi sopra il minimo.
2: Esatto. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, 60 su 60.
1: Vabbè, non avevo dubbi, l'avvocato degli italiani.
2: Esatto. Gabriele Corsi, showman e conduttore, sì, televisivo, 58 su 60. Io devo dire che da Gabriele Corsi mi sarei aspettato un 60-60,
1: perché lui è uno preciso,
2: sì, anche un uomo di cultura, nonostante sia anche un po' comichino, ecco.
1: Abbiamo qualcuno anche in centesimi?
2: Forse uno. Adesso capiamo, perché qui diciamo che l'età della pietra, cioè, fa ancora da padrona. Allora, Matteo Salvini, vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 48 su 60.
1: Vabbè,
2: dai,
1: però potevi, non hai detto si è impegnato dopo.
2: ma dai, ci prova. Allora, poi abbiamo Linus, conduttore radiofonico italiano, 46 su 60, mentre Matteo Renzi,
1: stavo aspettando l'altro Matteo.
2: Vabbè, lui è un
1: 60,
2: secchione,
1: 60,
2: si capisce, sì, lui è proprio,
1: beh, lui era andato anche poi da Mike Buongiorno a fare il quiz, insomma,
2: no, ma poi c'è, cioè, lui fondamentalmente, diciamo che tendenzialmente ciò che propone si vede che c'è dietro dello studio, ecco, si vede che è uno che studia.
1: Poi adesso che è stato rivitalizzato anche dal web, questa cosa del Kraken.
2: Esatto. Poi abbiamo Enrico Mentana, autore, giornalista e conduttore.
1: Non c'è il 60-60.
2: 36-60.
1: Clamoroso.
2: Pazzesco, cioè, da uno come Mentana. Poi è anche vero che comunque la scuola non fa il professionista. Io,
1: certo,
2: ad esempio, ho degli amici, nonché ex

0: lo confermo.
1: Poi abbiamo Giuseppe Valditara, ministro della cultura.
0: Giuseppe Valdessi.
1: Giuseppe Valditara, ministro della cultura e del merito, 56 su 60.
0: Va bene, dai.
1: Pino Insegno, attore e doppiatore italiano, 42 su 60.
0: Mi piace l'alternanza tra ministri, presidenti
1: e
0: poi agente immobiliare. Così. Pino Insegno.
1: Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, 58 su 60. Elisa Edoardi, conduttrice televisiva, 70 su 100.
0: Ah, abbiamo un centesimo.
1: Abbiamo un centesimo. Marina Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali.
0: Caglieritana.
1: 60 su 60.
0: In un liceo caglieritano.
1: Esatto. Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, 40 su 60. Danica Mori, content creator e attrice, 67 centesimi.
0: Esatto, attrice hard, Danica Mori.
1: Esatto, qui tra l'altro ovviamente sono dei dati che ho preso da scuola.net, che ovviamente ci aggiornano sempre su queste cose simpatiche. E niente, com'è andata la tua maturità, Luca Neri?
0: Un voto molto particolare, 99 centesimi.
1: Cavolo, io 91 centesimi, comunque dai, entrami 90.
0: Non ho mai sentito un'altra persona che ha preso 99.
1: Beh, lì ti volevo fare proprio il dispetto.
0: C'è da dire che mi avevano dato il massimo all'orale, quindi okay. arrivavo al massimo
1: a
0: 99.
1: Sì, anch'io. Mi avevano dato anche 3 punti bonus, quindi arrivavo proprio al 91.
0: Sì, era il massimo, esatto. Si poteva fare diversamente. Grazie allora, grazie Enzo per averci portato questa simpatica statistica, grazie anche a chi ci ha seguito, a Giuseppe Valdés in regia. Ricordo l'appuntamento di domani alle 12.30 sempre con la strambata e alle 8 del mattino Alessandra Ragas con Caffè Corretto. Grazie a tutti, ciao!
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.

0: L'eolico è il business della mafia. Non usa giri di parole Roberto Saviano, ospite a Chia della convention sull'energia organizzata da Confartigianato. Il giornalista e scrittore ha così spiegato il suo pensiero, dove ha anche fatto un esempio ben preciso.
1: Non va dimenticato che nel settore, per esempio, eolico, Messina Denaro decise di mettere gran parte del suo capitale da riciclare. E non lo fece perché gli interessava, diciamo, questo settore, lo fece perché intuì che questo settore aveva scivolosità e era un'opportunità.
0: Quello di Saviano è l'ennesimo allarme lanciato sull'eolico. Per il giornalista, insomma, bisogna vigilare e soprattutto creare delle basi normative solide.
1: Non bisogna correre nell'errore di pensare che quindi sia il settore a essere esposto. Cioè, è come dire, vabbè, siccome le mafie investono nel cemento, smettiamo di costruire. Al contrario. Il settore è probabilmente l'unica grande possibilità che l'Italia ha sul piano energetico di poter sviluppare, ma studiare come le organizzazioni stiano riciclando da decenni su questo tema.
2: Siamo nella fase di approvazione della legge delega. Entro fine anno mi sono impegnato a presentare i decreti legislativi con i criteri di individuazione delle aree, parliamo di piccoli reattori.
3: Approvazione arrivata 48 ore dopo l'intervento a Domus de Maria. Il ministro Pichetto Frattin incassa anche dal Senato il via libera al suo disegno di legge delega sul nucleare, che punta a ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Sul tema inizia ad aprirsi il confronto anche in consiglio regionale.
4: Stiamo parlando di tecnologie nuove, quindi non si può ragionare sugli schemi di 40 anni fa. Abbiamo l'esigenza di approfondire i costi, le strategie, gli impatti di carattere ambientale.
5: È un tema che merita approfondimenti e riflessioni, e tutto ciò che è a vantaggio dell'ambiente, dell'economia ed è nell'interesse dei sardi, noi lo terremo in considerazione.
3: Tema è probabile presto sul tavolo della Commissione Speciale Energia, che nella sua prima riunione operativa ha posto al centro le grandi emergenze, rincari e l'assalto delle rinnovabili.
6: Partiamo purtroppo dal caro energia, partiamo purtroppo dall'emergenza della tutela dell'ambiente, partiamo dal fatto che un disegno di futuro energetico è ancora da iniziare.
3: In un clima che vuole essere collaborativo non manca la polemica legata proprio alla speculazione energetica, in particolare sulla nuova legge aree idonee della Giunta annunciata 6 mesi fa al via delle audizioni sulla Pratobello 24.
7: Ai primi di ottobre ci sarà la sentenza sul ricorso che la Regione Sardegna ha fatto sul decreto legislativo 175. A seguito di questa sentenza il quadro normativo sarà più chiaro e a quel punto sarà possibile mettere mano sugli aggiornamenti alla legge sulle aree idonee.
8: Dopo due leggi sostanzialmente devastate dalla Corte Costituzionale, oggi viviamo un clima di incertezza e la testimonianza della confusione totale della Giunta sulla questione delle rinnovabili. Rimane solo la Pratobello, che si è incagliata nelle secche della commissione competente.
9: Saranno i carabinieri della stazione di Porto Rotondo a stabilire le cause dell'incendio che ha distrutto 4 imbarcazioni nel porto di Punta Sfodeli. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti in cui il fuoco si è propagato lungo il molo. Sono 4 le barche divorate dalle fiamme affondate, una quinta è stata danneggiata. Erano ormeggiate una accanto all'altra quando il rogo si è rapidamente esteso. A bordo, fortunatamente, non c'era nessuno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio ed evitato che raggiungesse gli altri mezzi nautici. Un operatore del porto è riuscito a spostare la quinta imbarcazione, limitando i danni. Pesante anche il bilancio economico, la stima complessiva supera i 2 milioni di euro. Tra i mezzi distrutti anche un gommone Sea Water del valore, compresi i motori, di circa 900.000 euro. Dopo che l'incendio è stato spento, è iniziata anche la messa in sicurezza dello specchio acqueo. La capitaneria di porto ha disposto l'intervento di una ditta specializzata per contenere gli idrocarburi fuoriusciti dalle imbarcazioni finite sul fondo. Forse alla base del rogo potrebbe esserci un cortocircuito, ma al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi.
10: Hanno chiesto e ottenuto di essere processati con rito abbreviato, che sarà condizionato all'audizione dei consulenti Battista Manis, la moglie Claudia Abis e il figlio Pietro Paolo, accusati dell'omicidio in concorso di Claudio Manca, pescatore di 49 anni, ucciso nel settembre di un anno fa a Terralba. In tribunale oristano si è svolta l'udienza preliminare, al termine della quale la GUP ha fissato fra gennaio e marzo del prossimo anno le date in cui saranno sentiti il medico legale e i periti che hanno ricostruito le fasi dell'omicidio. Claudio Manca venne ucciso mentre rientrava a casa. La periferia di Terralba. Secondo la ricostruzione dell'accusa, venne investito dall'auto guidata da Claudia Abis, che lo aveva seguito sulla statale 126 fino alla circonvallazione del paese. Una volta a terra, Manca sarebbe stato picchiato a sangue da Battista Manis e dal figlio, che scese dalla vettura, lo avrebbero colpito ripetutamente per poi lasciarlo agonizzante nella cunetta, dove venne ritrovato morto la mattina dopo. L'accusa ipotizza che l'imprenditore 53enne abbia avuto un ruolo anche nell'investimento. Per lui la difesa ha chiesto la perizia psichiatrica. Battista Manis, unico fra i tre presente in aula, è in carcere dai giorni successivi al delitto. Per la moglie e il figlio non sono mai state disposte misure cautelari. La giudice si è riservata di decidere sulla richiesta di sequestro dei beni dei tre imputati, avanzata dagli avvocati di parte civile. Abbiamo fiducia nella giustizia, sono state le uniche dichiarazioni dei genitori di Claudio Manca presenti in tribunale.
11: Senza quorum anche la seconda votazione, solo il ballottaggio stabilirà chi sarà il rettore dell'Ateneo Sassarese per i prossimi 6 anni. Il successore di Gavino Mariotti sarà uno tra Francesco Morandi, ordinario di diritto dei trasporti e del turismo, e Omar Chessa, docente di diritto costituzionale. Morandi ha ottenuto 267 voti, 14 in più del primo turno, che lo vedeva già davanti, mentre Chessa ha avuto 227 voti, 27 in più di 3 giorni fa. Esce dalla competizione Sergio Zau, ordinario di microbiologia, per lui 194 voti, le schede bianche sono state 10, i risultati sono stati letti dai commissari in aula magna. Tutto si deciderà lunedì, stesse modalità di voto telematico dalle 9 alle 19. Resta da capire dove andranno i voti raccolti da Sergio Zau, della stessa area politica di Omar Chessa, come lui, in forte discontinuità con la linea di Mariotti. Tema su cui si decideranno gli schieramenti sarà il futuro del neonato dipartimento dell'innovazione a Olbia, progetto su cui Chessa e Uzzao si sono sempre dichiarati contrari, perlomeno nella strutturazione fin qui prevista, al contrario di Francesco Morandi, fortemente d'accordo sull'intero progetto.
12: Inevitabilmente hanno inciso le temperature assolutamente roventi di quest'estate, senza tregua, perché negli anni precedenti avevamo magari uno stacco per quei giorni di maestrale che portavano più gente nelle zone interne. Ora si inizia un pochino a respirare, notiamo già un notevole afflusso di un turismo che chi fa escursioni, chi arriva con le bici, come dicevo appunto trekking, turismo naturalistico. Questo porterà una boccata d'ossigeno perché la stagione è stata un po' altalenante.
13: Bene giugno, decisamente male luglio, buon agosto, incoraggianti le presenze a settembre, così come le previsioni per ottobre, ma è decisamente una stagione tra alti e bassi e a pesare nelle aree interne, con un'estate da temperatura record e le prolungate ondate di caldo, problema che come nel nuorese è già elemento di analisi in molte regioni.
14: Ancora nessun dato ufficiale, ma sicuramente pareri contrastanti su una stagione che non si è ancora conclusa. Forte l'impatto del cambiamento climatico, di un'estate con temperature molto al di sopra della media, che hanno da un lato favorito magari i siti al chiuso, i grandi musei con ambienti climatizzati, le grotte, ma hanno sicuramente penalizzato le aree interne, le aree archeologiche, i musei a cielo aperto, che stanno riprendendo con le attività, con i gruppi solo adesso. Un turismo sicuramente da rivedere per un'estate che potrebbe essere la prima di tante altre, stando al parere degli esperti.
15: Oristano aggiunge un altro tassello al progetto di riqualificazione dei suoi ingressi stradali. Con il progetto Le Porte della Sardegna, promosso dall'assessorato regionale al turismo, arrivano oltre 666.000 euro per la riqualificazione dell'accesso alla città da Santa Giusta, con interventi nella provinciale 56, nel collegamento con via Messina e via Cagliari.
16: È un ingresso dove prevede tante persone che arrivano in città, tanti visitatori, e quindi è importante dare un'immagine di una città sicuramente bella e accogliente. E prevede l'abbellimento con arredi urbani, la sistemazione del verde, l'illuminazione e quindi interventi veramente che consentiranno di dare un'immagine diversa all'ingresso sud della nostra città.
15: Il progetto si collega a quello già in corso per la riqualificazione dell'ingresso ovest tra via del Porto e via Madrid, con interventi sull'arredo urbano e sulla segnaletica.
16: Ed entrambi gli interventi, che hanno la stessa matrice, quindi di riqualificazione, sono paralleli ad altri interventi che sono già in corso.
15: L'obiettivo è completare i lavori rispettando le scadenze previste dai fondi per lo sviluppo e la coesione, per non rischiare di perdere il finanziamento regionale.
16: E siamo in attesa appunto da da parte della regione che ci ritrasmetta l'ultima documentazione, poi naturalmente si darà gambe a questo progetto che dovrebbe essere ultimato entro il 31/12 del 2027.
15: Lo stesso finanziamento arriverà anche al comune di Santa Giusta per l'ingresso sud dalla statale 131. Nelle scorse settimane il sindaco Antonello Figus ha chiesto una rimodulazione rispetto al progetto della precedente amministrazione.
17: Il viaggio di Saboris Antigus tra Tregenta e Sarcidano sta per cominciare. Dal 25 ottobre al 20 dicembre 9 comuni apriranno le porte ai visitatori per far conoscere le produzioni locali e il patrimonio culturale. Il filo conduttore della 13ª edizione della rassegna promossa dalla Camera di Commercio di Cagliari è Gusto e Territori, protagonisti in prima persona.
18: È un progetto di promozione territoriale integrata. Tra le tante iniziative, tanti tesori turistici, ambientali, gastronomici dei territori, vengono tutti quanti messi insieme e proposti come offerta turistica ad un mercato sempre attento alla ricerca dell'identità dei diversi territori.
17: Ci sarà poi un gemellaggio con un paese del Mediterraneo alla ricerca di radici comuni. Quest'anno è la Turchia con Smirne.
19: Ci sarà un'estensione dei territori che si propongono e che si racconteranno. Non saranno solamente i paesi di Saboris Antigus, ma anche la comunità montana del Sarcidano e Barbagia di Seulo e l'Unione dei Comuni della Tregenta. L'elemento che i nostri partner stranieri trovano molto interessante e anche qualche volta difficilmente emulabile è proprio la capacità che abbiamo di raccontare i prodotti coniugandoli al racconto del territorio.
20: Il Cagliari davanti al Bayern Monaco e all'Arsenal. Il campionato è appena iniziato, ma la prima versione rosso-blu è già chiacchieratissima in Europa. In un campionato che ha abolito gli 0-0 e che viaggia quasi 3 gol di media partita, la squadra di Pisacane si muove in controtendenza. I rosso-blu non subiscono più gol. Solo 2 nelle prime 5 giornate, come nessuno in Serie A e come solo un'altra squadra nei primi 5 campionati, il Lione. E si inizia a parlare del Cagliari. Il portale Transfermarkt mette in copertina degli Ole Maldini 0,4 gol subiti a partita, solo Lautaro e Scamacca sono riusciti a sfondare il muro rosso-blu, con Caprile ancora protagonista assoluto, 2,6 gol evitati nelle prime 5 giornate con le sue parate. E poi il quartetto, Zé Pedro, De Jola, Rodriguez, Obert, ritoccato contro l'Udinese, con Jerry Mina e De Jola spostato a centrocampo, e ancora diverse armi da spendere. Su tutte Sugawara, laterale destro che già scalpita, e Kofler, centrale che ha già ricevuto l'importante endorsement di Pisacane, giocherà in nazionale, garantisce il tecnico. Per ora complicato sorpassare i titolari, ma con alternative di questo livello si può dormire serenamente. È da primi in Europa.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bae.

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico ballo sardo, Suba Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: era tratto da una sua partecipazione nel 2011 ad Anni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Sarà Gabriela Ledda da una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: Erano gli Achenur, ospiti della settima edizione del premio Maria Carta tenutosi a Siligo nel 2009.
1: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: abbiamo ascoltato Sa vida es mama, tratto dall'omonimo album dei sassaresi Bertas, dedicato a Franco Idini, fondatore della Tecno Record e mancato nel 2001.
1: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Sara Diolina.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Laia alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Risale al 2021 l'album Antistasis dei Tazenda. Tra i suoi 12 brani c'è anche questa Dentro le parole, trasferita in questo video, firmato da Daniele Paglia.

0: Testo di Gino Marielli e musiche di Nicola Nite e Massimo Sestu. Era Dentro le parole, il brano appena ascoltato da Itazenda.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
11: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
12: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: L'eolico è il business della mafia. Non usa giri di parole Roberto Saviano, ospite a Chia della convention sull'energia organizzata da Confartigianato. Il giornalista e scrittore ha così spiegato il suo pensiero, dove ha anche fatto un esempio ben preciso.
1: Non va dimenticato che nel settore, per esempio, eolico, Messina Denaro decise di mettere gran parte del suo capitale da riciclare. E non lo fece perché gli interessava, diciamo, questo settore, lo fece perché intuì che questo settore aveva scivolosità e era un'opportunità.
0: Quello di Saviano è l'ennesimo allarme lanciato sull'eolico. Per il giornalista, insomma, bisogna vigilare e soprattutto creare delle basi normative solide.
1: Non bisogna correre nell'errore di pensare che quindi sia il settore a essere esposto. Cioè, è come dire, vabbè, siccome le mafie investono nel cemento, smettiamo di costruire. Al contrario, il settore è probabilmente l'unica grande possibilità che l'Italia ha sul piano energetico di poter sviluppare, ma studiare come le organizzazioni stiano riciclando da decenni su questo tema.
2: Siamo nella fase di approvazione della legge delega. Entro fine anno mi sono impegnato a presentare decreti legislativi con i criteri di individuazione delle aree. Parliamo di piccoli reattori.
3: Approvazione arrivata 48 ore dopo l'intervento a Domus de Maria. Il ministro Pichetto Frattini incassa anche dal Senato il via libera al suo disegno di legge delega sul nucleare, che punta a ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Sul tema inizia ad aprirsi il confronto anche in consiglio regionale.
4: Stiamo parlando di tecnologie nuove, quindi non si può ragionare sugli schemi di 40 anni fa. Abbiamo l'esigenza di approfondire i costi, le strategie, gli impatti di carattere ambientale.
5: È un tema che merita approfondimenti e riflessioni, e tutto ciò che è a vantaggio dell'ambiente, dell'economia e nell'interesse dei sardi, noi lo terremo in considerazione.
3: Tema è probabile presto sul tavolo della Commissione Speciale Energia, che nella sua prima riunione operativa ha posto al centro le grandi emergenze, rincari e l'assalto delle rinnovabili.
6: Partiamo purtroppo dal caro energia, partiamo purtroppo dall'emergenza della tutela dell'ambiente, partiamo dal fatto che un disegno di futuro energetico è ancora da iniziare.
3: In un clima che vuole essere collaborativo non manca la polemica legata proprio alla speculazione energetica, in particolare sulla nuova legge aree idonee della Giunta annunciata 6 mesi fa al via delle audizioni sulla Pratobello 24.
7: Ai primi di ottobre ci sarà la sentenza sul ricorso che la Regione Sardegna ha fatto sul decreto legislativo 175. A seguito di questa sentenza il quadro normativo sarà più chiaro e a quel punto sarà possibile mettere mano sugli aggiornamenti alla legge sulle aree idonee.
8: Dopo due leggi sostanzialmente devastate dalla Corte Costituzionale, oggi viviamo un clima di incertezza e la testimonianza della confusione totale della Giunta sulla questione delle rinnovabili. Rimane solo la Pratobello, che si è incagliata nelle secche della commissione competente.
9: Saranno i carabinieri della stazione di Porto Rotondo a stabilire le cause dell'incendio che ha distrutto 4 imbarcazioni nel porto di Punta Asfodeli. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti in cui il fuoco si è propagato lungo il molo. Sono 4 le barche divorate dalle fiamme affondate, 1/5 è stata danneggiata. Erano ormeggiate una accanto all'altra quando il rogo si è rapidamente esteso. A bordo, fortunatamente, non c'era nessuno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio ed evitato che raggiungesse gli altri mezzi nautici. Un operatore del porto è riuscito a spostare la 5ª imbarcazione, limitando i danni. Pesante anche il bilancio economico, la stima complessiva supera i 2 milioni di euro. Tra i mezzi distrutti anche un gommone Sea Water del valore, compresi i motori, di circa 900.000 euro. Dopo che l'incendio è stato spento, è iniziata anche la messa in sicurezza dello specchio acqueo. La Capitaneria di Porto ha disposto l'intervento di una ditta specializzata per contenere gli idrocarburi fuoriusciti dalle imbarcazioni finite sul fondo. Forse alla base del rogo potrebbe esserci un cortocircuito, ma al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi.
10: Hanno chiesto e ottenuto di essere processati con rito abbreviato, che sarà condizionato all'audizione dei consulenti Battista Manis, la moglie Claudia Abis e il figlio Pietro Paolo, accusati dell'omicidio in concorso di Claudio Manca, pescatore di 49 anni, ucciso nel settembre di un anno fa a Terralba. In tribunale oristano si è svolta l'udienza preliminare, al termine della quale la GUP ha fissato fra gennaio e marzo del prossimo anno le date in cui saranno sentiti il medico legale e i periti che hanno ricostruito le fasi dell'omicidio. Claudio Manca venne ucciso mentre rientrava a casa. La periferia di Terralba. Secondo la ricostruzione dell'accusa, venne investito dall'auto guidata da Claudia Abis, che lo aveva seguito sulla statale 126 fino alla circonvallazione del paese. Una volta a terra, Manca sarebbe stato picchiato a sangue da Battista Manis e dal figlio, che scese dalla vettura, lo avrebbero colpito ripetutamente per poi lasciarlo agonizzante nella cunetta, dove venne ritrovato morto la mattina dopo. L'accusa ipotizza che l'imprenditore 53enne abbia avuto un ruolo anche nell'investimento. Per lui la difesa ha chiesto la perizia psichiatrica. Battista Manis, unico fra i tre presente in aula, è in carcere dai giorni successivi al delitto. Per la moglie e il figlio non sono mai state disposte misure cautelari. La giudice si è riservata di decidere sulla richiesta di sequestro dei beni dei tre imputati, avanzata dagli avvocati di parte civile. Abbiamo fiducia nella giustizia, sono state le uniche dichiarazioni dei genitori di Claudio Manca presenti in tribunale.
11: Senza quorum anche la seconda votazione, solo il ballottaggio stabilirà chi sarà il rettore dell'Ateneo Sassarese per i prossimi 6 anni. Il successore di Gavino Mariotti sarà uno tra Francesco Morandi, ordinario di diritto dei trasporti e del turismo, e Omar Chessa, docente di diritto costituzionale. Morandi ha ottenuto 267 voti, 14 in più del primo turno, che lo vedeva già davanti, mentre Chessa ha avuto 227 voti, 27 in più di 3 giorni fa. Esce dalla competizione Sergio Zau, ordinario di microbiologia, per lui 194 voti, le schede bianche sono state 10, i risultati sono stati letti dai commissari in aula magna. Tutto si deciderà lunedì, stesse modalità di voto telematico dalle 9 alle 19. Resta da capire dove andranno i voti raccolti da Sergio Zau, della stessa area politica di Omar Chessa, come lui, in forte discontinuità con la linea di Mariotti. Tema su cui si decideranno gli schieramenti sarà il futuro del neonato dipartimento dell'innovazione a Olbia, progetto su cui Chessa e Uzzao si sono sempre dichiarati contrari, perlomeno nella strutturazione fin qui prevista, al contrario di Francesco Morandi, fortemente d'accordo sull'intero progetto.
12: Inevitabilmente hanno inciso le temperature assolutamente roventi di quest'estate, senza tregua, perché negli anni precedenti avevamo magari uno stacco per quei giorni di maestrale che portavano più gente nelle zone interne. E ora si inizia un pochino a respirare, notiamo già un notevole afflusso di un turismo che chi fa escursioni, chi arriva con le bici, come dicevo appunto trekking, turismo naturalistico. Porterà una boccata d'ossigeno perché la stagione è stata un po' altalenante.
13: Bene giugno, decisamente male luglio, buon agosto, incoraggianti le presenze a settembre, così come le previsioni per ottobre, ma è decisamente una stagione tra alti e bassi e a pesare nelle aree interne, con un'estate da temperature record e le prolungate ondate di caldo, problema che come nel nuorese è già elemento di analisi in molte regioni.
14: Ancora nessun dato ufficiale, ma sicuramente pareri contrastanti su una stagione che non si è ancora conclusa. Forte l'impatto del cambiamento climatico, di un'estate con temperature molto al di sopra della media, che hanno da un lato favorito magari i siti al chiuso, i grandi musei con ambienti climatizzati, le grotte, ma hanno sicuramente penalizzato le aree interne, le aree archeologiche, i musei a cielo aperto, che stanno riprendendo con le attività, con i gruppi solo adesso. Un turismo sicuramente da rivedere per un'estate che potrebbe essere la prima di tante altre, stando al parere degli esperti.
15: Oristano aggiunge un altro tassello al progetto di riqualificazione dei suoi ingressi stradali. Con il progetto Le Porte della Sardegna, promosso dall'assessorato regionale al turismo, arrivano oltre 666.000 euro per la riqualificazione dell'accesso alla città da Santa Giusta, con interventi nella provinciale 56, nel collegamento con via Messina e via Cagliari.
16: È un ingresso dove prevede tante persone che arrivano in città, tanti visitatori, e quindi è importante dare un'immagine di una città sicuramente bella e accogliente. E prevede l'abbellimento con arredi urbani, la sistemazione del verde, l'illuminazione e quindi interventi veramente che consentiranno di dare un'immagine diversa all'ingresso sud della nostra città.
15: Il progetto si collega a quello già in corso per la riqualificazione dell'ingresso ovest tra via del Porto e via Madrid, con interventi sull'arredo urbano e sulla segnaletica.
16: Ed entrambi gli interventi, che hanno la stessa matrice, quindi di riqualificazione, sono paralleli a altri interventi che sono già in corso.
15: L'obiettivo è completare i lavori rispettando rinviando le scadenze previste dai fondi per lo sviluppo e la coesione, per non rischiare di perdere il finanziamento regionale.
16: E siamo in attesa, appunto, da parte della Regione che ci ritrasmetta l'ultima documentazione. Poi, naturalmente, si darà gambe a questo progetto, che dovrebbe essere ultimato entro il 31/12 del 2027.
15: Lo stesso finanziamento arriverà anche al Comune di Santa Giusta per l'ingresso sud dalla statale 131. Nelle scorse settimane il sindaco Antonello Figus ha chiesto una rimodulazione rispetto al progetto della precedente amministrazione.
17: Il viaggio di Saboris Antigus tra Tregenta e Sarcidano sta per cominciare. Dal 25 ottobre al 20 dicembre 9 comuni apriranno le porte ai visitatori per far conoscere le produzioni locali e il patrimonio culturale. Il filo conduttore della 13ª edizione della rassegna promossa dalla Camera di Commercio di Cagliari è Gusto e Territori, protagonisti in prima persona.
18: È un progetto di promozione territoriale integrata. Tra le tante iniziative, tanti tesori turistici, ambientali, gastronomici dei territori, vengono tutti quanti messi insieme e proposti come offerta turistica ad un mercato sempre attento alla ricerca dell'identità dei diversi territori.
17: Ci sarà poi un gemellaggio con un paese del Mediterraneo alla ricerca di radici comuni. Quest'anno è la Turchia con Smirne.
19: Ci sarà un'estensione dei territori che si propongono e che si racconteranno. Non saranno solamente i paesi di Saboris Antigus, ma anche la comunità montana del Sarcidano e Barbagia di Seulo e l'unione dei comuni della Tregenta. L'elemento che i nostri partner stranieri trovano molto interessante e anche qualche volta difficilmente emulabile è proprio la capacità che abbiamo di raccontare i prodotti coniugandoli al racconto del territorio.
20: Il Cagliari davanti al Bayern Monaco e all'Arsenal. Il campionato è appena iniziato, ma la prima versione rosso-blu è già chiacchieratissima in Europa. In un campionato che ha abolito gli 0-0 e che viaggia quasi 3 gol di media partita, la squadra di Pisacane si muove in controtendenza. I rosso-blu non subiscono più gol. Solo 2 nelle prime 5 giornate, come nessuno in Serie A e come solo un'altra squadra nei primi 5 campionati, il Lione. E si inizia a parlare del Cagliari. Il portale Transfermarkt mette in copertina degli Ole Maldini 0,4 gol subiti a partita. Solo Lautaro e Scamacca sono riusciti a sfondare il muro rosso-blu, con Caprile ancora protagonista assoluto, 2,6 gol evitati nelle prime 5 giornate con

0: Mosca da 750 ml a 3,49 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine per pizzaiola a 1,69 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:32.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
5: Potremmo dirti, non ci pensa,
4: ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno presso
6: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
7: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
9: E vuoi sapere perché?
8: Perché conviene! Ascolta gusto!
10: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione.

0: dolore, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Birra, motori, musica.

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Ciao, sono Pep. Il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 7 e 58 minuti.
1: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di

0: Le escalation del Cremlino le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
1: Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump. Un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchietto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali.
0: Intelligenza artificiale sbarca al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e i dirigenti di 3 delle più importanti compagnie del settore a livello globale, Sam Altman di OpenAI, Dario Modei di Anthropic e Clément de Lange di Hugging Face, hanno parlato degli sviluppi e dei rischi dell'IA di fronte a 15 membri del Consiglio. Secondo Altman, l'intelligenza artificiale può essere un nuovo rinascimento, ma dall'altra parte può muoversi più velocemente delle nostre istituzioni e serve attenzione. Il CEO di OpenAI ha spiegato al Consiglio di Sicurezza che l'intelligenza artificiale deve essere realizzata per le persone e deve mettere le persone al centro affinché però siano anche responsabilizzate.
1: La cronaca: non era agganciato all'imbrigatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la Premier Giorgia Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile.
0: L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare.
1: Lo sport, il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto, dove la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. A fine gara ha parlato il tecnico degli azzurri, Fefe De Giorgi. Sentiamolo.
2: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: È tutto, a più tardi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Le 8:04, buongiorno da Lele Casini e dalla redazione di Radiolina, con l'apertura del nostro GR dedicata alla prima pagina dell'Unione Sarda sull'energia. Si ritorna sulle parole di Saviano a Chia: dietro il paravento delle rinnovabili c'è il rischio concreto di investimenti mafiosi. Giornalista e scrittore Roberto Saviano lo ha detto al forum di Chia promosso da Confartigianato. Serve una regolamentazione rigorosa. Intanto, con il voto favorevole del Senato, il Parlamento ha approvato la legge per il ritorno al nucleare. E poi da unionesarda.it: l'emergenza pedopornografia nell'isola, 4 arresti in pochi mesi. È stato chiesto il carcere per un 44enne. Da inizio anno la Sardegna coinvolta in diverse indagini della polizia postale, tra gli ultimi casi quello di un uomo che condivideva online le foto delle nipotine. Lo sbarco di migranti nell'isola: nell'ultima settimana sono state più di 300 le persone intercettate in mare mentre viaggiavano dall'Algeria e cercavano di raggiungere la Sardegna e la Spagna, lo ha comunicato il Ministero della Difesa dell'Algeria come bilancio dell'attività di controllo della Guardia Costiera Algerina. Due appuntamenti: il primo a Gavoi, sala polifunzionale ex asilo di Elmas. Alle 16:30 comincia la seconda edizione di Gavoi Film Fest con la proiezione del film Il giorno del giudizio di Marco Spiga. Invece a Quartu sabato verrà svelato il restauro della chiesa di San Pietro di Ponte, effettuata grazie alla collaborazione tra sovrintendenza, comune di Quartu Sant'Elena, l'impresa Cieiette e lo studio di MC Architetti. Sentiamo la titolare dello studio, Teresa De Montis.
12: Siamo felici che sia stato selezionato un nostro lavoro per questa occasione. Il restauro della chiesa di San Pietro di Ponte, un gioiello del periodo romanico, era abbandonato dagli anni 80. Nel racconto sarà approfondita la metodologia e anche la perfetta collaborazione tra tutti gli attori, gli enti, i professionisti e l'impresa.
11: Il calcio: oggi la ripresa degli allenamenti delle Cagliari da Semini. Da questo pomeriggio lo staff tecnico potrà lavorare per più di due settimane per portare in forma i giocatori indietro nella condizione, quelli utilizzati meno. Continua il recupero di 3P, non è ancora confermato, ma il rosso blu la prossima settimana potrebbero effettuare due test, uno con la primavera e un amichevole all'estero. E chiudiamo col tennis: ETF Combine sui campi del Ford Village a Santa Margherita di Pula. L'algherese Lorenzo Carboni, battendosi 4-6-2 Gabriele Pennaforti, oggi sfiderà nei quarti di finale il polacco Daniel Mikhail favorito della vigilia. È tutto, fra poco su Radiolina Caffè Corretto con Alessandra Ragas. Le news tornano fra un'ora.
13: Oh no, stanno tornando le zanzare.
14: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
15: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
15: 070 22 240.
16: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
17: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
16: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
17: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
18: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di Divani e Divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divanieDivani.it, previa approvazione di Agos SPA. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
16: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
19: Radiolina presenta Caffè Corretto.
20: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì 24 settembre, bentornati in diretta su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, qui come in regia Manuel Cozzolino. Come sempre vi diamo il buongiorno, il fine settimana si avvicina, come procede il lavoro, la scuola, il traffico soprattutto, ne parlavamo poco prima di entrare in diretta, insomma oggi il traffico è terrificante, ma così come sempre in questa fascia oraria, specialmente qui a Cagliari, ma raccontatecelo come sempre al 340 87 15 015. Ma iniziamo la nostra rassegna stampa come sempre dai titoli di giornale che trovate oggi in edicola o sui principali siti di informazione. L'Unione Sarda oggi che trovate oggi in edicola o sull'app Unione Digital in formato digitale apre con l'energia Saviano. L'allarme da chi è dal giornalista e scrittore Saviano: eolico, attenti alle mafie, servono regole chiare. Questo è il titolo di apertura. E poi si parla di trasporti, per ancora polemiche sul taglio dei voli, insomma lo abbiamo anticipato ieri, chiaramente questo è un tema che continuerà anche nei prossimi giorni. I sindacati ora vanno all'attacco, le sanzioni non bastano. E sulle pagine dell'Unione Sarda vi segnalo anche l'intervista del collega Giuseppe Meloni a pagina 5, l'intervista a Carlo Calenda: i timori per il futuro, l'Europa rischia la dissoluzione. Insomma, il leader di Azione oggi sarà a Cagliari e trovate appunto in anticipo un'intervista sulle pagine dell'Unione Sarda. Temi dal mondo, invece, una breve anticipazione, insomma, si torna a parlare di Trump, del presidente degli Stati Uniti Trump, che invita Putin al G20 e intanto Zelensky dice la sua guerra non si fermerà all'Ucraina. La notizia del giorno sicuramente è il sì all'energia nucleare. Ieri il via libera al DDL delega, le prime centrali nel 2033, questo è l'annuncio, insomma un tema che riguarderà anche la nostra isola, lo vedremo anche più tardi nelle parole di Saviano, anche in riferimento appunto al ritorno del nucleare. E poi si parla ancora di scuola, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul tetto massimo del 30% di stranieri in classe, seguiremo le evoluzioni di questo caso. Prima di passare alla musica vi segnalo anche dall'unionesarda.it, l'home page dall'unionesarda.it apre con l'emergenza pedopornografia nell'isola, 4 arresti in pochi mesi, chiesto il carcere per un 44enne, da inizio anno la Sardegna coinvolta in diverse indagini della polizia postale, tra gli ultimi casi quello di un uomo che condivideva online le foto delle nipotine. Ma torniamo alla prima pagina dell'Unione Sarda rapidamente prima di andare in musica. Alla crisi internazionale, come vi dicevo, sì da Trump, il mondo li guarda, all'ONU il caso dei bambini iraniani, lo leggiamo nella testatina nella fotina sotto la testata l'Unione Sarda. Intanto tante notizie anche e soprattutto dall'isola. A Cagliari ieri l'inaugurazione in Piazza d'Armi della nuova rotatoria. Le prime, insomma, fasi difficili, chiamiamole così, perché proprio durante l'inaugurazione della rotatoria, e io lo posso testimoniare proprio perché sono rimasta bloccata in mezzo al traffico, lo possiamo dire, assieme alla prima fase un pullman, un bus del CTM purtroppo è rimasto bloccato proprio nel tratto che da Piazza d'Armi conduce in Viale Merello, chiaramente creando un tappo. Insomma, le prime fasi sono state un po' complicate, un po' movimentate, ma vedo che già nelle prime ore della sera e soprattutto già da stamattina le cose sembravano andare meglio. Ma come sempre diamo a voi la voce, come sta andando, l'avete già attraversata? 340 87 15 015, noi torniamo tra poco.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
5: Caffè corretto.
6: E dietro il paravento delle rinnovabili c'è il rischio concreto di investimenti mafiosi, a dirlo il giornalista scrittore Roberto Saviano ieri al forum di Chia promosso da Confartigianato. Serve una regolamentazione rigorosa. Intanto, con il voto favorevole del Senato, il Parlamento ha approvato la legge per il ritorno al nucleare. Il governo adotterà un programma, i primi reattori nel 2033-34. Il ministro Pichetto Fratin dice una giornata storica. Questa è la notizia di apertura dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola o, se preferite, in formato digitale sull'app Unione Digital. Voi siete ancora connessi qui con noi su Caffè Corretto in diretta dai microfoni di Piazza Unione Sarda a Cagliari e io sono Alessandra Raga, se lo ricordiamo per chi si fosse appena connesso. Insomma, sfogliavamo la prima pagina dell'Unione Sarda, appunto c'è l'energia in apertura con le parole del giornalista e scrittore Saviano. Eolico, attenti alle mafie, questa è l'allarme insomma lanciata ieri come dicevamo a Chia. E poi c'è la continuità territoriale, torniamo a parlare di continuità o forse di discontinuità, potremmo chiamarla a questo punto, dato che negli ultimi giorni sono stati tagliati diversi voli. È stato anticipato da Aeroitalia l'eventuale taglio di ulteriori tratte. Chiaramente questo non è piaciuto alla regione Sardegna, che ha anticipato delle sanzioni e i tagli ai voli in continuità territoriale e bufera. Ora, dice l'Unione Sarda su Aeroitalia e Regione, le sanzioni previste non bastano, il pieno diritto alla mobilità dei sardi non può essere messo in discussione in nessun caso, i contratti si rispettano, dicono i sindacati. Nella manovrina di Ferragosto il Consiglio regionale aveva stanziato 10 milioni di euro per l'adeguamento ai costi da jet fuel negli oneri di servizio pubblico, ma nelle compagnie non è ancora arrivato nulla. Questa è appunto la ragione, ne abbiamo parlato anche ieri in compagnia di Chico Fresu, la ragione dietro i tagli ai voli sarebbe l'incremento dei costi del jet fuel, che quindi costerebbe incrementerebbe i costi per le compagnie, motivo per cui i primi voli ad essere tagliati sono stati proprio quelli di collegamento da e verso l'isola. Ve lo dicevo anche prima, ma ve lo suggerisco anche ancora una volta, a pagina 5 dell'Unione Sarda oggi trovate l'intervista al leader di Azione Carlo Calenda, oggi sarà a Cagliari, ma sulle pagine del nostro giornale parla di timori per il futuro. L'Europa rischia la dissoluzione, e noi parliamo di altro. Così dice Carlo Calenda, atteso stasera a Cagliari, anticipa in un'intervista i suoi timori per il futuro dell'Unione Europea, l'attacco della Russia a un paese europeo dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Per me è una certezza, dice il leader di Azione, e la NATO si sfilerà e l'Unione Europea potrebbe implodere sul fronte italiano. Intanto Calenda conferma che resterà fuori dai grandi poli, ma se il centrodestra accoglierà Vannacci dovremo cambiare posizione. Questo è l'annuncio, ancora ve lo ricordo, pagina 5 dell'Unione Sarda. E poi la foto notizia centrale che ci porta in un clima di festa. Vediamo infatti l'immagine di una giostra, una delle tante giostre che a Santa Greca colorano il paese da più di un secolo, un legame indissolubile a decimo manno tra la festa di Santa Greca e la famiglia dei giostrai Duville. Per festeggiare i 100 anni arriva un nuovo carosello con l'effigie della chiesa, e insomma lo vedete nella foto notizia centrale. Perdate, intanto Manuel Cozzolino mi manda segnali dalla regia, io non faccio in tempo a coglierli, quindi noi torniamo tra poco ancora con la rassegna stampa su Caffè Corretto.

questa era Good Old Days, insomma un brano musicale, l'abbiamo ascoltato con piacere insieme, prima di tornare come sempre a parlare di informazione. In quest'ultima parte della nostra rassegna stampa abbiamo insomma visto insieme la prima pagina dell'Unione Sarda, ma ora vorrei passare rapidamente anche ai titoli nazionali. Prima di questo però una breve... Ecco, invece non, lo, non

0: Oggi ad aprire il Corriere della Sera è ancora una volta presidente Trump, guerre e accuse sul palco ONU, Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia, Washington apre alla Russia, Putin invitato al G20, tensione per un elicottero di Mosca nei cieli della Polonia, intanto all'ONU il presidente iraniano mostra le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane ed è protesta negli Stati Uniti. Appunto questa è la notizia dal mondo che arrivano dal Corriere della Sera. Si parla ancora chiaramente poi di energia, l'abbiamo detto oggi, ieri è arrivato il sì definitivo sul nucleare, le prime centrali arriveranno nel 2033, torna il nucleare in Italia, ieri il via libera in Parlamento a favore i partiti della maggioranza più azione. Italia Viva si è astenuta, contraria all'opposizione, i primi reattori operativi 2033-2034, lo abbiamo detto, il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin. L'Italia avrà più energia per famiglie e imprese. Il testo delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica e un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza e localizzazione. E poi ancora abbiamo detto la scuola, i paletti, arrivano i paletti dal colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni d'asilo. In Quirinale il Quirinale chiede le garanzie di istituti non lontani da casa, la CEI intanto parla di preservare la coesione sociale. Il decreto sulla scuola annunciato dalla Premier Meloni arriva oggi in Consiglio dei Ministri. Valditara sul tetto degli studenti immigrati al 30%, dice il criterio sarà linguistico con possibili deroghe. Trattativa serrata tra governo e Quirinale, il Colle ora chiede di garantire a tutti gli studenti che un istituto vicino a casa e frena sul divieto di burka e niqab. Questa appunto le notizie sulle prime pagine dei giornali nazionali. Ancora a venire, massima urgenza, Valditara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola, per le famiglie priorità e l'educazione 500 euro la spesa media per attività integrative. E poi l'ultima tragedia del Colosseo è sul lavoro, così titola Avvenire, ma lo leggiamo anche sulla prima pagina del Corriere della Sera. Dall'Iran risposta Trump, non ci pieghiamo ai bulli, così ancora Avvenire. E poi Sole 24 Ore, insomma stiamo facendo una carrellata di tutti i titoli. Sole 24 Ore dice nucleare, via libera al ritorno in Italia, il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega. Queste sono le notizie principali oggi sui titoli di giornale. Noi torniamo tra poco con i primi ospiti della puntata. Oggi, ve lo ricordo, è la giornata mondiale della ricerca per il cancro. Tra poco avremo qui ospite con noi il presidente dell'associazione LILT che ci parlerà proprio di prevenzione e importanza della ricerca. A tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:20.

0: castagne Dittas di cozze precotte, disponibili sgusciate con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Dittas pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
1: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Caffè Corretto.
5: Sono le 8.32, siete ancora connessi qui su Caffè Corretto in compagnia di me, Alessandra Ragas e Manuel Cozzolino in regia. Noi torniamo tra poco con i primi ospiti della puntata, ma prima Casini di Marrakech e Guè.

Ed eccoci qui, 8.36, ancora in diretta dai microfoni di Radiolina. Nel frattempo mi ha raggiunto il primo ospite della puntata, insomma lo accennavamo prima, oggi ricorre la giornata mondiale della ricerca sul cancro e per questo è qui con noi il dottor

0: Carlo Cabula, presidente dell'ILT Cagliari, la Lega Italiana alla lotta ai tumori, è ormai un chirurgo oncologo in pensione. Buongiorno, dottore. Ci sente? Abbiamo forse qualche problema tecnico, insomma, lo dicevamo, oggi sì, oggi ricorre la giornata.
1: Sì, però io non sono, sono Merella. Avete chiamato la persona sbagliata.
0: Ecco, forse, perdonatemi, abbiamo avuto un piccolo problema in regia, numero sbagliato, ora cercheremo di risolvere, non c'è nessun problema, insomma, lo anticipavamo, la giornata mondiale, perdonatemi, nel frattempo condivido forse il numero corretto. Sì, lo mandiamo subito in regia e nel frattempo, dicevo, anticipiamo la giornata mondiale del cancro. Scusatemi, non riesco. Sto avendo anche problemi nel telefono nel frattempo. È una giornata importantissima perché si parla non solo di bambini, scusatemi. Eccoci qua, abbiamo risolto. Si parla di ricerca dell'importanza della prevenzione, soprattutto nei bambini, ma oggi sarà nostro ospite Carlo Cabula, esperto senologo, e per questo appunto che affronteremo l'argomento insieme. Ma prima di riuscire, insomma, a trovare il collegamento con il dottore, continuiamo a sfogliare la prima pagina dell'unionesarda.it. Non vorrei anticipare troppo di quanto riusciremo a dire con il presidente di l'ILT Cagliari. Sono centinaia. Eccolo, ce l'abbiamo. Buongiorno dottore. Buongiorno. Carlo Cabula, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, ci perdoni, abbiamo avuto un piccolo problema con...
2: No, immaginabile.
0: Ecco, allora, dicevamo, oggi giornata mondiale della ricerca sul cancro, una giornata importante. Ci sente?
2: Pronto? Sì,
0: eccoci. Sì, quindi una giornata importante, parliamo di prevenzione, di ricerca e dell'importanza di tutto ciò.
2: Beh, è molto importante perché i progressi scientifici hanno permesso di trattare una patologia che 50 anni fa, quando io ho iniziato a occuparmi di chirurgia oncologica, non si poteva chiamare dandole per nome, ma si usavano termini tipo male, incurabile, cose di questo tipo. Quindi oggi invece si parla di cancro con la possibilità, con la speranza, con l'auspicio di avere sempre migliori risultati, perché oggi il 50% dei soggetti che ammalano di cancro guariscono, per certe patologie si raggiungono livelli molto alti, come il 95% per il caso del tumore del seno, ma questo è dovuto, oltre che alla ricerca scientifica, anche al nuovo atteggiamento delle persone, quindi alla maggiore sensibilità e informazione delle persone che si rivolgono agli screening, che hanno cambiato le possibilità di cura del cancro.
0: Esatto.
2: Consideri che in Italia ogni anno ci sono 390.000 pazienti che ammalano di cancro e il 40% di questi, quindi circa 150.000, potrebbero evitarlo se si facesse una prevenzione primaria efficace, quindi l'adozione di corretti stili di vita, una sana alimentazione, l'attività fisica e poi fare periodicamente i controlli sanitari specialistici. Questo permetterebbe di abbattere del 40% i tumori in Italia.
0: Il 40%, parliamo di numeri importantissimi, assolutamente. Insomma, sempre più spesso sentiamo anche tante iniziative che promuovono sul territorio episodi di screening gratuiti, proprio rivolte alle diverse fasce d'età. Quanto è importante appunto per abbattere questa soglia del 40% che diceva lei?
2: Sì, lo screening è molto importante. Quando una donna riceve a casa l'invito a presentarsi per eseguire la mammografia, oppure i soggetti ricevono l'invito a recarsi in farmacia per ritirare la provetta e fare l'esame del sangue occulto nelle feci, per esempio, o l'invito al pap test, sono tre dei tumori più frequenti che si possono prevenire con più facilità rispetto anche ad altri, e quindi è bene non perdere queste occasioni. Purtroppo nel centro-sud le campagne di screening soffrono ancora a distanza di decenni da quando sono state avviate, e bisogna fare di più. Noi della Lega Italiana per la lotta contro i tumori abbiamo come missione proprio la prevenzione. Riteniamo che la prevenzione debba essere avvicinata ai cittadini, cioè noi dovremmo andare dai cittadini e non aspettare che vengano. Quindi dobbiamo favorire tutte quelle iniziative, tutti quegli eventi, tutte quelle manifestazioni che possono consentire di raggiungere le persone e fare quando è possibile le visite, certo, i primi accertamenti per la prevenzione.
0: Grazie, grazie davvero, grazie dottor Carlo Cabula, presidente di Cagliari per la Lega Italiana alla lotta ai tumori.
2: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Noi torniamo tra poco.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
8: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna ci attende un giovedì con tempo stabile, parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio, con l'intervallo di qualche fase un po' più nuvolosa, quindi avremo questa perturbazione che parzialmente, come hai detto, porterà un peggioramento sull'isola, con locali rovesci ma per lo più nuvolosità nel corso della giornata. Temperature a tratti ancora dal sapore estivo. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Ed eccoci qui, bentornati ancora una volta in diretta su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas e nel frattempo mi ha raggiunto la nostra seconda ospite della puntata, Suor Silvia Carboni. Oggi qui perché parliamo di un anniversario importante e di un evento altrettanto importante. Oggi si celebrano i 25 anni della comunità Domenica si celebrano i 25 anni della comunità di minori di Emmaus, i 25 anni anche di cammino di vita religiosa proprio di Suor Silvia, e per questo in questa occasione insomma si festeggerà, si celebrerà una giornata di sport, di inclusione, di accoglienza, di vita comunitaria. In che modo? Buongiorno Suor Silvia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, telespettatori e telespettatrici. In che modo? Abbiamo provato a sintetizzare questi 25 anni che hanno caratterizzato sia lo sviluppo dell'opera, della comunità per minori, e sia anche la mia vocazione. Quindi attraverso uno strumento che è lo sport, con il calcio in particolare, come strumento inclusivo di aggregazione e solidale, oltre che fondamentalmente educativo. Pertanto domenica 27, che è la festa della Madonna degli Orfani, che si rifà al nostro patrono San Girolamo Emiliano, patrono universale della gioventù abbandonata, noi ci occupiamo di giovani in tutto il mondo e soprattutto quelli che temporaneamente vivono fuori famiglia. In questa occasione, che è questo 25esimo, abbiamo organizzato per sabato 26, ciò che ci caratterizza, una partita di calcio inclusiva al carcere minorile con delle ospiti speciali, ovvero la Nazionale di Calcio delle Suore, nate nel 2021, al quale faccio parte anch'io come ex giocatrici, è una rappresentativa che viene da Roma di glorie del calcio femminile, ex giocatrici della Nazionale di Calcio 11 e di Calcio 5, che da un anno accompagnano l'esperienza della Nazionale di Calcio delle Suore.
1: Mi è piaciuto molto, ieri un po' mi anticipava anche in che modo c'è stato questo incontro molto molto simpatico tra la Nazionale delle Suore e delle vecchie glorie del calcio. Come è avvenuto?
2: È avvenuto in maniera, come si dice, provvidenziale. Un anno fa, come Nazionale dovevo andare a giocare a Manfredonia, una partita contro una rappresentativa maschile di politici della regione Puglia, e ci mancavano all'ultimo momento delle giocatrici. Quindi il nostro mister Moreno Buccianti ha chiamato una amica a Roma, calciatrice, e ha detto: mandami due giocatrici. Le giocatrici ci hanno raccontato che quando hanno ricevuto la chiamata dell'amica, dice: Nazionale di calcio delle Suore, loro hanno capito solo nazionale, dicono: non abbiamo capito più niente, ci siamo messe le scarpette e siamo andate in treno. A un certo punto, stazione dopo stazione, vedevamo che arrivavano le suore con uno zaino che sembrava un zaino da calcio, ma diciamo così. A un certo punto si sono dette: ma noi dove siamo finite? Da lì non ci hanno più mollato e hanno così, e quindi anche questa partita di sabato è proprio il coronamento di un anno di esperienza con loro, che ci hanno sostenuto in questa esperienza che è anche di apostolato intercongregazionale. Siamo 22 suore di 18 congregazioni diverse, quindi facciamo anche un'esperienza di chiesa, di chiesa importante, e giriamo un po' in tutta Italia per eventi solidari e benefici. Non poteva mancare per questo grande anniversario la Nazionale a Cagliari. Sabato mattina siamo nel segno del calcio e solidarietà al femminile all'interno del calcio minorile, dove noi prestiamo il servizio e partecipiamo alla giornata solidale che la Fondazione Carlo Enrico Giulini organizza ormai da diversi anni, portando una volta al mese delle aziende in carcere per sviluppare sia il senso della responsabilità sociale di impresa all'interno delle aziende, e sia un ponte tra l'esterno e l'interno. La riflessione alla base di queste giornate è: se i ragazzi non possono uscire, portiamo il mondo aziendale interna al carcere. Lì nascono delle esperienze, da una partita di calcio a un pranzo conviviale, tale per cui dopo, come dire, molte aziende poi aprono le loro porte per l'inserimento lavorativo dei ragazzi che sono all'interno del carcere.
1: Che meraviglia, questa volta l'azienda sarete voi, ma ne parliamo tra pochissimo. Prima sentiamo 70 Dreamers dei Sarazza.

0: Eccoci qui ancora in diretta dai microfoni di Radiolina, ancora in compagnia di Suor Silvia Carboni. Ridevamo nel fuori onda perché poco fa ha annunciato una frase molto che mi ha ricordato in realtà un qualcosa che ci siamo dette noi ieri, perché ha detto: entreremo nel carcere minorile con il pallone in mano. Ma lei questa frase al contrario l'ha già detta a qualcuno una volta tempo fa.
1: Sì, l'ho detto qualche anno fa a Papa Francesco quando la nazionale è stata invitata in udienza e lui si è detto: ma voi cosa ci fate? Chi siete? Noi siamo la nazionale di calcio delle suore. Mi mancava anche questa. Abbiamo un po' riso e dice: ma perché questo? Lui ci ha chiesto. Io gli ho risposto, ho detto: veramente è colpa sua. Qualche anno fa ci ha detto: uscite dai conventi, e noi ex giocatrici siamo usciti col pallone in mano.
0: Che meraviglia.
1: Ci ha poi pescato Moreno Bucciante, il mister, che ha avuto poi lui l'idea di creare la nazionale di calcio delle suore, cercandoci su Facebook e tra i sacerdoti nelle parrocchie.
0: E da quanti anni ne fa parte lei?
1: 2021 è nata.
0: Ecco, 2009. Dalle origini.
1: Il mister ha fondato anche la Nazionale dei Sacerdoti, che in questi giorni stanno facendo un ritiro a Cagliari, sport e preghiera. Nel 2005 subito voleva far nascere la Nazionale delle Suore, ma non ho i tempi maturi. Con Papa Francesco siamo potute, come dire, ci siamo lanciate nuovamente nel campo di gioco.
0: Che meraviglia, che meraviglia. E quindi dicevamo, sabato una giornata importante, la mattina sarete nel carcere minorile e farete lì insomma la partita e poi il terzo tempo assieme, sarete nelle cucine, pranzerete assieme. La sera invece ci si sposterà
1: al centro sportivo del Cagliari Calcio, col quale da un paio d'anni collabora per la gestione della forestieria dei giovani del settore giovanile, e quindi quest'anno la novità del Cagliari è che avrà la prima squadra di calcio femminile e pertanto celebreremo questo nuovo inizio per il calcio femminile all'interno del Cagliari Calcio con una partita che vedrà da una parte sfidarsi il passato con il presente, ovvero una squadra composta da giocatrici che vengono le ex giocatrici della nazionale che vengono dalla Sardegna, Cagliari Internet e da Roma, e la neonata squadra di prima squadra del Cagliari, quindi l'esperienza contro il fiato, diciamo noi. Dopo, un altro evento importante, ci sarà la Nazionale di Calcio delle Suore che sfiderà una rappresentativa di giornaliste sportive,
0: ecco,
1: e quindi
0: ecco,
1: sarà proprio un calcio al femminile. Madrina della giornata sarà Antonella Carta, che è, come dire, un'icona del calcio sardo, che ha fatto la storia del calcio sardo. Sarà l'occasione per raccontare e lo sviluppo la nascita e lo sviluppo del calcio femminile in Sardegna, che molti non sanno ha fatto la storia del calcio femminile.
0: Assolutamente, è anche un'occasione per parlare, per combattere anche gli stereotipi, no?
1: Assolutamente, di mattina scendiamo in campo con i ragazzi, quindi giocheremo con i ragazzi, donne in pantaloncini corti, e contro i ragazzi sarà tutto da ridere. Pomeriggio è proprio un calcio al femminile, vogliamo proprio, come dire, anche

0: L'esperienza della Nazionale Calcio delle Suore abbatte gli stereotipi e pregiudizi dentro e fuori la Chiesa.
1: È vero, assolutamente. E lo ricordiamo anche per i nostri ascoltatori, tanti i nomi importanti che fanno parte del team Glorie del calcio, nominiamone alcune.
0: Abbiamo Sarde Bettisecci, un'icona, abbiamo Barbara Masa, calcio che ha giocato una Delfina nella Semi, mia compagna di squadra, Claudia Cuccu, una fortissima, e Francesca Piu, queste sono le nostre, i nostri gioielli sardi. Poi, poi abbiamo Gioia Masia, che è sarda, ha giocato nella Torres a Sassari, ma ahimè l'abbiamo persa a Roma. Trapiantata a Roma, ma lei è sempre sarda doc. Daniela Di Bari, Francesca Lorenzetti, Maria Lucarelli, sono tutte icone che hanno fatto la storia del calcio femminile negli anni 2000 e sono le calciatrici che hanno posto le basi per lo sviluppo del calcio femminile attuale.
1: Grazie, grazie davvero, lo ricordiamo l'appuntamento questo sabato per una giornata meravigliosa che ci ha appena raccontato Suor Silvia Carboni. Grazie per averci raggiunto.
0: Grazie e buona giornata.
1: Caffè Corretto torna tra poco.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Ehi, ci sei per il risparmio day?
4: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
3: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto con una spesa minima di 100 euro.
4: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
3: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo come Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
5: L'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Così il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato ieri a Trump dal palco dell'ONU. A sostegno delle sue accuse mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe americane. Davanti alle immagini la delegazione americana ha lasciato l'aula. Non siamo mai stati un aggressore, ma ci difenderemo, ha spiegato Pezeshkian all'Assemblea Generale.
6: Trump intanto ha accolto il presidente cinese Xi Jinping pronto per una visita di 3 giorni negli Stati Uniti. Nel suo primo messaggio ufficiale Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. Si torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo strumento dei minerali critici sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui.
5: La cronaca sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civile di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo.
6: Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio di 22 anni caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti.
5: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma domani sera, in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini mentre si giocano una maglia a Scalvini e Coppola.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno dall'Ele Casini, l'apertura dedicata all'energia, all'eolico, attenti alle mafie. Queste le parole di Roberto Saviano ieri alla Forum di Chia promosso da Confartigianato. Serve una regolamentazione rigorosa. E poi appunto il rischio è che gli investimenti delle mafie vadano proprio su quel settore. L'Università di Pontitile, emergenza pedopornografia nell'isola, 4 arresti in pochi mesi, chiesto il carcere per un 44enne, da inizio anno la Sardegna coinvolta in diverse indagini della polizia postale, tra gli ultimi casi quello di un uomo che condivideva online le foto delle nipotine. Lo sbarco di migranti nell'isola nell'ultima settimana, sono state più di 300 le persone intercettate in mare mentre viaggiavano dall'Algeria, cercavano di raggiungere le coste della Sardegna e della Spagna. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa dell'Algeria come bilancio dell'attività di controllo della Guardia Costiera. I prezzi medi dei carburanti nell'isola, i dati diffusi questa mattina dal Ministero, stabile il prezzo medio sia del diesel, fermo a 2,354 euro al litro, un solo millesimo in più per la benzina che è salita a 2,165 euro al litro, fermo anche il prezzo del GPL servito. A Gavoi, nella sala polifunzionale dell'ex asilo ESMAS, alle 13.30 comincia la seconda edizione di Gavoi Film Fest con la proiezione del film Il giorno del giudizio di Marco Spiga. A Quarto, sabato invece, verrà svelato il restauro della chiesa di San Pietro di Ponte, effettuata grazie alla collaborazione tra Sovrintendenza, Comune di Quarto Sant'Elena, Impresa Acciai e dello studio DMC Architetti. Sentiamo la titolare dello studio, Teresa De Montis.
8: Siamo felici che sia stato selezionato il nostro lavoro per questa occasione. Il restauro della chiesa di San Pietro di Ponte, un gioiello del periodo romanico, era abbandonato dagli anni 80. Nel racconto sarà approfondita la metodologia e anche la perfetta collaborazione tra tutti gli attori, gli enti, i professionisti e l'impresa.
7: Il calcio gira la ripresa degli allenamenti del Cagliari da Semini, lo staff tecnico potrà lavorare per più di 2 settimane per portare in forma i giocatori indietro nella condizione, quelli utilizzati meno. Continua il recupero di 3P, non è ancora confermato, ma i rossoblù potrebbero effettuare 2 test in questa pausa, una con la primavera e una amichevole all'estero. Chiudiamo col tennis, ETF Combined sui campi del Four Village Santa Margherita di Pula, l'algherese Lorenzo Carboni battendo 6-4, 6-2 Gabriele Pennaforti è arrivato ai quarti di finale, giocherà oggi contro il polacco Daniel Michalski, favorito della vigilia. È tutto, a più tardi. I
3: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
9: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
9: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
13: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come i frullini col cuore Galbusera da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Caffè Corretto.
1: E sono le 9.09, io sono Alessandra Daga, se siete ancora in diretta qui su Caffè Corretto. Nel frattempo ci ha raggiunto nei nostri studi Lele Casini, buongiorno.
7: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovata.
1: Ben ritrovato a te. Allora, oggi abbiamo alcune cose da dirci, ci eravamo ripromessi che avremmo parlato di Italia, del volley, forse speravamo di poterne parlare con toni diversi.
7: Sì, anche perché ci ha fatto fare tardi, noi non ci aspettavamo addirittura il tie break e addirittura poi la sconfitta con un tie break che l'Italia ha condotto anche di 3 punti, a un certo punto era 11-8, sembrava ormai in discesa, sembrava aver creato quel gap decisivo, invece si è andato a recuperare e poi superare. È una grande delusione, perché sì, è vero, bisogna dare merito alla Finlandia. Finlandia non mi è sembrata questo squadrone che potesse battere l'Italia. Un'Italia sicuramente non al
1: sottotono,
7: non ha sempre reagito bene, ha vinto un primo set punto a punto, poi ha perso male il secondo e poi anche il terzo set, il quarto set l'ha conquistato per poi portare tutto all'ultimo set, però ripeto, è stata un po' una delusione, anche perché ci aspettava oltretutto Torino e Milano, dopo essere stati a Modena, dopo essere stati a Napoli, praticamente tutto l'Europeo in casa, ci si aspettava di entrare almeno nella Final Four, poi semifinale contro la Francia sarebbe stata tostissima, però
1: vero. Però volevamo esserci,
7: però almeno poi male che andasse se andava a giocarti la medaglia, invece vabbè, così fuori dalle medaglie.
1: Siamo fuori, sì, come dicevamo, sicuramente avremmo sperato di meglio, forse non c'è stata quell'incisività necessaria.
7: Beh, sono mancate un po' di cose, sia la battuta sia sporcare a muro un po' di hanno fatto i fenomeni i due, l'opposto e lo schiacciatore della Finlandia. Stiamo parlando comunque di buonissimi giocatori, ma non a livello
1: non a livello delle però, dell'Italia migliore, perlomeno, non sta, quella che abbiamo visto in campo oggi. Il nostro Cagliari invece abbiamo alcune novità.
7: Riprende oggi, questo pomeriggio, con il primo allenamento. Questa pausa particolare, perché non è mai successa, questa pausa che dura 3 settimane. Perché 2 giornate vengono saltate per dare spazio alle nazionali. Domani ci sarà la nazionale, quindi c'è un occhio di riguardo per gli azzurri cagliaritani, cioè Maldini e Romano, soprattutto Romano che potrebbe partire da titolare, così fare la sua prima presenza subito in nazionale.
1: Subito, così.
7: Alla prima convocazione, dopo aver fatto tutte le giovanili negli under della Svizzera. E siamo curiosi, perché contro il Belgio è una bella partita, vedremo i due azzurri. Mentre gli altri si alleneranno per queste 2 settimane e mezzo, si alleneranno oggi, domani e dopodomani, poi ci sarà una pausa, martedì la ripresa, martedì prossimo, prevedono 2 amichevoli, una con la Primavera e una addirittura forse all'estero, per tutto da definire, quindi non si sa ancora nulla, però è chiaro che poi mancherà il ritmo a partite, quindi è il caso anche di effettuare dei test per lo staff tecnico per tenerli comunque in palla, anche perché, ripeto, essendo una novità, non sarà così facile interpretarla. Però è l'occasione buona per innanzitutto qualche giocatore riposarsi un po', nel senso fare un percorso anche di scarico per poi ritornare al meglio contro la Juventus, ricordiamo, a metà ottobre. E poi invece quelli che erano fuori condizione di entrare, infatti Pisacane ha parlato di un mini ritiro, anche se non è un ritiro vero e proprio,
1: no, però sarà insomma in modalità diverse
7: per arrivare contro la Juventus in perfette condizioni. E perché? Perché il Cagliari è quarto posto, lo possiamo dire,
1: lo possiamo dire,
7: per 3 settimane saremo così, quarto posto per adesso, in zona europea chiaramente non facciamo voli pindarici, però contro la Juventus ci arriva davanti nella squadra bianconera, quindi perché no?
1: Perché no? Grazie Lele.
7: Ciao.
1: Grazie. Noi torniamo tra poco su Caffè Corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
5: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
6: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 19, sono le 9 e 19 e pochi secondi. Noi torniamo tra poco su Caffè Corretto.

0: Eccoci qui, 9.23, ancora una volta in diretta sui microfoni di Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas e qua per l'ultimo blocco della nostra trasmissione mi ha raggiunto il direttore Emanuele Dessì. Buongiorno.
1: Buongiorno Alessandra, fammi ringraziare chi ti sta seguendo su Radiolina anche stamattina su Caffè Corretto. Purtroppo Alessandra continua a far discutere, a fare notizia, il problema dell'immigrazione clandestina. La Sardegna è da alcuni anni, ma quest'anno in particolare, anche per le condizioni meteorologiche, destinataria delle rotte da Annaba, che è una località dell'Algeria, e quindi tanti ragazzi cercano una sorte migliore avventurandosi nel Mediterraneo per sbarcare in Europa. E il lembo più vicino è la Sardegna. Quest'anno è stato veramente un'emergenza. Si stima più o meno 2200-2300 sbarchi, almeno le persone che sono state identificate e che poi finiscono nell'hotspot di Monastir, dove vengono identificati e da dove non possono uscire per le prime 48 ore. Poi questi ragazzi ovviamente non possono stare in gabbia, quindi escono. Alcune sono delle brave persone, altre, mi auguro una minoranza, sono invece dei delinquenti, chiamiamoli con il loro nome, e succedono i fatti che conosciamo e a Monastir e soprattutto a Cagliari, dove siamo in attesa di capire se verrà confermata la zona rossa, cioè una zona con presidio delle forze dell'ordine, in piazza del Carmine, accanto al municipio, e in piazza Matteotti, proprio davanti alla stazione. Il comitato provinciale che deve decidere, col prefetto che coordina, è insediato. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, attesa la decisione. E nelle cose che rimarrà la zona rossa, i commercianti auspicano, e non hanno tutti i torti, tu lo sai bene perché te ne sei occupata, che non la si chiami zona rossa, perché spaventa. Se io devo andare a fare una passeggiata o shopping o una visita medica in un ambulatorio che insiste lì attorno, una pizzeria, dice: ma io sono andato in una zona rossa e quindi forse vado altrove. Dobbiamo essere bravi tutti anche nella comunicazione. Tornando al problema dei migranti, notizia di oggi è che alcune centinaia di ragazzi, perché di ragazzi si tratta, sono stati intercettati dalle autorità nordafricane, tunisine e anche algerine. Avevano da poco preso il largo anche con imbarcazioni di fortuna, perché spesso si parla di grandi barche e poi barchini a poche miglia dalla Sardegna. Ci sono ragazzi che si avventurano su barchini come quello che vediamo adesso sul nostro sito, con motori da 40 cavalli, impiegano 9-10 ore per attraversare il Mediterraneo, per poi arrivare a Susicu, a Teulada, piuttosto che a Chia, dove sanno benissimo che saranno identificati e dove sperano poi di essere, come dire, lasciati liberi di andare verso l'Europa, verso l'altra Europa, dove magari possono trovare un lavoro. Ecco, c'è un approfondimento sul sito, è un tema che ci riguarda molto da vicino e che continuerà a rimanere col persistere della bonaccia, perché ovviamente controllano le previsioni del tempo e quindi si avventurano, molti non arrivano a destinazione. E quindi sottolineiamo anche questo aspetto drammatico, che noi spesso riceviamo telefonate dalle famiglie che sanno che sono partiti verso la Sardegna e poi questi ragazzi non arrivano. E questo strida invece con quelli che delinquono e che tutti i giorni infastidiscono chi semplicemente vuole attraversare una piazza o vuole andare a consumare un caffè o una pizza nelle zone rosse, che rosse non vogliamo più chiamare. Mi sono trattenuto, Alessandra, su questo tema che è molto attuale, molto importante, anche perché non abbiamo, per fortuna, lo dico sempre, per fortuna non abbiamo in questo momento notizie di cronaca, e allora mi sono preso il tempo che mi hai concesso per approfondire un tema comunque attuale e che è emergenziale per tutta una serie di aspetti, anche umani, fammelo dire, perché spesso cogliamo soprattutto la parte legata alla sicurezza, ma si tratta di ragazzi che cercano una sorte migliore e molti sono anche bravi ragazzi, non tutti, ma molti sì.
0: Ma molti sì. Grazie davvero, noi apprezziamo sempre, insomma, questi interventi. Come sempre, Caffè Corretto torna domani, ancora una volta l'appuntamento è con la strambata più tardi con Luca Neri. Noi ci rivediamo domani su Caffè Corretto, buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
2: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo!
4: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta gusto!

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
4: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
5: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: 68 borse STEP.
1: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa! Ma sì, manca Orofino.
5: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
6: Radio Lina, meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna ci attende un giovedì con tempo stabile, parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio, con l'intervallo di qualche fase un po' più nuvolosa, quindi avremo questa perturbazione che parzialmente, come detto, porterà un peggioramento sull'isola, con locali rovesci ma per lo più nuvolosità nel corso della giornata, temperature a tratti ancora dal sapore estivo. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day. Solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta, quando tutto sarà concluso in stallo per la questione dazi. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla John Basie Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi, secondo le dichiarazioni scritte e pubblicate dall'agenzia di stampa statale Xinhua.
3: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, l'intelligence americana avrebbe stilato un vero e proprio documento sulle possibilità di escalation russe all'indomani della visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe lo scorso 25 agosto. In questa occasione il numero uno dei servizi segreti statunitensi avrebbe intimato alla Russia di evitare qualunque attacco o provocazione plateale contro la NATO.
4: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega a Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Il disegno di legge ha l'obiettivo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una giornata storica l'ha definita Pichetto Fratin.
5: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro.
3: Siamo al giallo di Pietra Catella. Dagli esami di laboratorio ora l'attenzione si sposta sui device elettronici. A partire da lunedì prossimo il personale specializzato inizierà a lavorare sul computer e sulle 10 pendrive sequestrate a luglio a Gianni Di Vita. Sotto la lente degli inquirenti anche i supporti informatici delle due donne morte avvelenate dalla ricina durante le scorse vacanze di Natale. La 50enne Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. L'obiettivo è scandagliare ogni singola traccia digitale per verificare se qualcuno all'interno della famiglia avesse cercato informazioni sulla potente tossina trovata nel sangue delle tue.

0: Uno spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola e apriamo con il caro carburante, i prezzi medi diffusi questa mattina dal Ministero. Stabile prezzo medio sia del diesel in Sardegna, fermo a 2,354 euro al litro, un solo millesimo in più per la benzina, salita a 2,165 euro al litro, fermo il prezzo medio del GPL servito. E boom degli affitti brevi a Cagliari. Dalla ricerca di un team di sociologi pubblicata sulla rivista scientifica Frontiers si evince che il 57% di chi cerca casa a Cagliari fatica a trovarla. Inoltre il centro storico tende a svuotarsi di nuovi residenti per dare più spazio ai turisti. La Guardia di Finanza ha scoperto all'interno di un magazzino ricavato all'interno di un'abitazione del centro di Olbia 1300 orologi di lusso completamente falsi, nascosti all'interno di barattoli di tintura. Il proprietario dell'immobile, un 45enne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, accusato di reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. La merce è stata sequestrata. Lite per strada questa notte a Pirre, due uomini di nazionalità straniera sono affrontati, uno è stato colpito con una coltellata alla natica. Intervenuti i carabinieri della compagnia di Cagliari hanno sedato la lite e condotto i due a Santissima Trinità per le cure del caso. Due appuntamenti per oggi a Galtellì all'Anfiteatro Comunale 19.45, prosegue la stagione concertistica dell'ente musicale di Nuoro, sul palco il gruppo vocale Leti Cantores di Cagliari, diretto da Mario Fulgoni con Peter Brady Fulgoni al pianoforte. A Carlo Forte, alla bottega Botti du Scoggiu, alle 20.30, la presentazione pubblica di Orme, cortometraggio realizzato dalla compagnia La Bruma, nato dalla residenza Rizomi 2026. Il calcio gira a ripresa degli elementi del Cagliari da semi, lo staff tecnico potrà lavorare per più di due settimane per portare in forma i giocatori indietro nella condizione, quelli utilizzati meno. Continua il recupero di 3P, non è ancora confermato, ma i rossoblù nei prossimi giorni, la prossima settimana, potrebbero effettuare due test, uno con la primavera e un amichevole all'estero. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
1: No, no, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
6: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
11: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
9: Birra, motori,

grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali. Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS, vicino all'aeroporto.

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniele. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
6: Special Car, a Elmas, in via Sernagiotto 28 e Predaniedda Sassari, in strada 14.
5: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
12: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
11: Tac!
13: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
12: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
13: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Russia sta preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Il Mondo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Mosca ha ripetutamente insistito sul fatto che fornire armi, informazioni ai consiglieri militari all'Ucraina renda paesi occidentali partecipanti alla guerra e obiettivi legittimi. Nuovi attacchi intanto in Ucraina, con due vittime nella capitale Kiev.
4: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva dall'ex comandante dei Pashdaran, Safavi, e ora consigliere militare della guida suprema, Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Gli Houthi, ha spiegato l'uomo, hanno propri obiettivi e una propria strategia e hanno raggiunto notevoli progressi nella produzione di armamenti. Intanto oggi all'ONU è il giorno di Netanyahu e Abbas.
5: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per

0: CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
1: Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere che si disperde in direzione sud-sud-est, formando una nube alta circa 4 km. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. L'attuale fase eruttiva dell'Etna al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Bellini di Catania.
0: L'Italia è sempre più vittima degli attacchi hacker, lo indica l'ultimo report dell'osservatorio CyberCrif, che classifica il bel paese terzo nel mondo per account rubati tramite attacchi malware e sesto per email compromesse. Sempre secondo i dati dell'osservatorio, da gennaio a giugno 2026 sono stati rubati nel mondo e fatti circolare nel dark web 2 miliardi e mezzo di dati univoci, e il 32,3% degli utenti italiani monitorati da CRIF ha ricevuto almeno un alert per dati trovati nel darknet.
1: Lo sport, il basket, riparte l'Eurolega che inizia con il doppio impegno delle italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna. Domani la Virtus farà visita ai turchi del Fenerbahce, così come Milano sarà impegnata in trasferta a Belgrado contro il Partizan. Tutti a caccia dell'Olympiacos campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se la giudicò proprio la Virtus Bologna.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Nuovo appuntamento con le notizie qua su Radiolina. Ancora buongiorno e buon giovedì da Lele Casini e dalla redazione. Boom degli affitti brevi a Cagliari. Da una ricerca di un team di sociologi pubblicata sulla rivista scientifica Frontiers si evince che quasi il 58% di chi cerca casa a Cagliari fatica a trovarla. Inoltre il centro storico tende a svuotarsi di nuovi residenti per dare più spazio ai turisti. Prezzi medi dei carburanti nell'isola, i dati diffusi questa mattina dal Ministero, stabile il prezzo medio sia del diesel, fermo a 2,354 euro al litro, sia della benzina, che è salita di un solo millesimo a 2,165 euro al litro, fermo il prezzo medio del GPL servito. La Guardia di Finanza ha scoperto all'interno di un magazzino ricavato all'interno di un'abitazione del centro di Olbia 1300 orologi di lusso completamente falsi nascosti all'interno di barattoli di tintura. Il proprietario dell'immobile, un 45enne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio, accusato di reati di ricettazione e introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi. La merce è stata sequestrata. Lite per strada questa notte a Pirri, due uomini di nazionalità straniera si sono affrontati, uno è stato colpito da una coltellata, la natica, intervenuti i carabinieri della compagnia di Cagliari, hanno sedato la lite e condotto i due a Santissima Trinità per le cure del caso. Due appuntamenti per oggi a Galtelli, all'Anfiteatro Comunale, alle 19.45, prosegue la stagione concertistica dell'ente musicale di Nuoro, sul palco il gruppo vocale Leti Cantores di Cagliari, diretto da Mario Fulgoni con Peter Bradley Fulgoni al pianoforte. A Carloforte, Bottega Botti, alle 20.30 invece ci sarà la presentazione pubblica di Orme, cortometraggio realizzato dalla compagnia La Bruma, nato dalla residenza Rizzomi 2026. Calcio, oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari a Semini, da questo pomeriggio lo staff tecnico potrà lavorare per più di due settimane e portare in forma i giocatori indietro nella condizione, quelli utilizzati meno, continua il recupero di 3P. Non è ancora confermato, ma in queste due settimane e mezzo i rossoblù potrebbero effettuare due test, uno con la primavera e un amichevole all'estero. È tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
4: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da...

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare! Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
5: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
6: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 11:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad.

0: Conad City della Sardegna.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna ci attende un giovedì con tempo stabile, parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio, con l'intervallo di qualche fase un po' più nuvolosa, quindi avremo questa perturbazione che parzialmente, come hai detto, porterà un peggioramento sull'isola, con locali rovesci ma per lo più nuvolosità nel corso della giornata. Temperature a tratti ancora dal sapore estivo. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi quattro mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran, l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
3: C'è un nuovo sviluppo intanto nella diatriba tra Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
4: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte, ha detto. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani. Troppo spesso, ha riferito, questa organizzazione appare impotente.
5: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge.

0: Dalle Casini al microfono, in apertura andiamo su unionesarda.it, dove in primo piano c'è uno studio sulla città di Cagliari con il boom di affitti brevi. Il 58% di chi cerca casa in pianta stabile fatica a trovarla. La ricerca di un team di sociologi, il centro storico del capoluogo sardo si sta svuotando di nuovi residenti per lasciare spazio abitativo ai turisti. E poi il caro carburanti con i prezzi medi nell'isola, i dati diffusi questa mattina dal Ministero, stabile il prezzo medio sia del diesel, fermo a 2,354 euro al litro, ma anche della benzina in salita solo di un millesimo a 2,165 euro al litro, fermo il prezzo medio del GPL servito. E poi la cronaca con la Guardia di Finanza che ha scoperto all'interno di un magazzino ricavato in un'abitazione nel centro di Olbia 1300 orologi di lusso completamente falsi nascosti all'interno di barattoli di tintura. Il proprietario dell'immobile, un 45enne, è stato denunciato alla Procura di Tempio, accusato di reati di ricettazione e introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi. La merce è stata sequestrata. Lite per strada questa notte a Pieri, due uomini di nazionalità straniera si sono affrontati ed uno è stato colpito da una coltellata alla natica. Intervenuti i carabinieri della compagnia di Cagliari che hanno sedato la lite e condotto i due alla Santissima Trinità per le cure del caso. Un appuntamento per questa sera a Sassari, allo Spazio Tev, alle 21, Aria Festival con Julian Hamilton in Animus Black or White. E poi il calcio, in questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Cagliari ad Assemini con Fabio Bizzacani, lo staff tecnico, e potranno lavorare per più di due settimane e portare in forma i giocatori indietro in condizione, quelli utilizzati di meno. Continua anche il recupero di E3P, chiaramente non ci sono i nazionali e gli infortunati, e in queste settimane il Cagliari potrebbe affrontare anche due amichevoli, una con la primavera e una all'estero. A proposito di Cagliari, stasera alle 18.30 su Radiolina e Videolina, nuova puntata del Cagliari in diretta, programma curato e condotto da Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu. L'ospite di oggi è l'ex giocatore del Cagliari, Salvatore Boccia. È tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. A Innantis, tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Birra, motori, musica.

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali. Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfest, al FAS, vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
2: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
1: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 12:29.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
7: Potremmo dirti, non ci pensa,
6: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
8: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno presso
9: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predda Niedda Sassari in strada 14.
8: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
11: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
12: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina presenta La Strambata.
13: Buongiorno, buongiorno, sono le 12.33 di questo giovedì 24 settembre, una nuova puntata della Strambata con Luca Neri, Fabio Leoni in regia e come nei precedenti tre giorni iniziamo questa puntata della Strambata dalla notizia del giorno a livello nazionale e internazionale e la commentiamo con il collega Gianni Zanata di Sardegna 1. Buongiorno Gianni.
14: Buongiorno Luca, buongiorno a te, buongiorno a Fabio e a tutti i radioascoltatori.
13: C'è una notizia oggi che per certi versi spaventa, anche se poi il ministro Crosetto ha provato a ridimensionarla. Una notizia che arriva direttamente da El Mundo, che racconta che secondo la CIA Mosca sarebbe pronta a sferrare un attacco contro l'Europa. Non è ancora chiaro quale possa essere il bersaglio preciso, se Spagna, Francia o Italia, ma insomma la Russia potrebbe avere intenzione di mandare, possiamo dire, un primo messaggio all'Europa

0: Allora, la Russia può, se vuole, può attaccare chiunque, cioè ha delle testate, ha dei missili,
1: Certo.
0: può arrivare quasi ovunque, sicuramente può arrivare in Europa, anche in Italia, in Spagna, in Francia, certo. Mi chiedo quale potrebbe essere l'obiettivo, un attacco preventivo a quale scopo? Cui prodest, direbbe
1: Beh,
0: qualcuno.
1: probabilmente perché l'Ucraina si è tenuta in vita in questi anni grazie all'intervento della NATO, far capire. Probabilmente indebolire la NATO nel suo cuore potrebbe avere il senso per Putin di far capire che la NATO non deve continuare a supportare l'Ucraina.
0: I miei 2 centesimi sono veramente i miei 2 centesimi, credo che sia un'ipotesi, insomma, non la penso al contrario di Calenda, credo che Putin non abbia nessun interesse ad attaccare l'Europa, credo, ma voglio dire, è la mia personalissima opinione da osservatore esterno, quindi non ho neanche sotto mano documenti che possano confermare quello che scrive anche il mondo. Di sicuro mi fa sorridere un po' la cartina che ha pubblicato oggi il Corriere della Sera. No, sul sito del Corriere della Sera c'è una cartina con i possibili bersagli dei droni russi. Perché allora, le notizie sono, le ha date anche un funzionario, una fonte anonima del Ministero della Difesa lituano, secondo cui i russi potrebbero attaccare con dei droni
1: Sì.
0: caricati in container su navi che girano e viaggiano nel Mediterraneo. Una cosa plausibile questa, ovviamente. Ma poi, ecco, per raffigurare il tutto, il Corriere della Sera, la cartina vede le navi che buttano via, cioè gettano droni verso l'Europa del Mediterraneo, ma noi Sardegna non siamo in questo caso nella
1: Sì,
0: cartina.
1: perché
0: Siamo in...
1: sarebbe a ridosso delle coste e quindi
0: Sì,
1: con la
0: esatto,
1: Sardegna che
0: noi saremmo anche
1: rimarrebbe
0: fuori da questo,
1: escluso.
0: chissà perché.
1: Fuori dal raggio d'azione, in questo caso chiaramente ci potrebbe far piacere. Continuiamo a parlarne tra poco, Gianni, adesso Woman, Peggy Goo.

0: Ancora con Gianni Zanatta, con la notizia del mondo che ha ipotizzato, anzi in realtà ha dato quasi con certezza la possibilità che Mosca possa attaccare l'Europa con droni, se non si sa se ancora se Francia, Spagna o Italia, ma comunque un attacco dal Mediterraneo. Gianni, questa notizia un pochettino ci spaventa, ci fa riflettere, perché appena era scoppiata la guerra, come sempre succede, c'era una grandissima attenzione. Adesso anche se comunque si dà sempre notizia nei telegiornali della guerra russo-ucraina, è sempre, sembra quasi un rumore di fondo. Sì, abbiamo l'aggiornamento, un edificio sventrato, tutto sommato ci sembra quasi ordinaria amministrazione. Il fatto che magari la guerra si possa avvicinare la fa tornare, non dico d'attualità perché è sempre d'attualità, però la fa tornare una preoccupazione forte.
1: Ma sì, come tutte le cose che sono di prossimità, ovviamente catturano l'attenzione dei media, in questo caso dei media europei, dei media italiani, spagnoli e francesi. Gli altri media, quelli che stanno nel nord Europa, sono già abbastanza preoccupati, perché si parla appunto dei confini tra Russia, Finlandia, Lituania, i paesi baltici. Di fatto è una guerra che va avanti da troppo tempo, oltre 4 anni, insomma stiamo avvicinandoci quasi al quinto anno. Preoccupante è quello, come dicevi tu, questo rumore di fondo, rumore di guerra di fondo che non va via. Tra l'altro con incursioni di missili e droni che anche nella notte di ieri hanno colpito Kiev, proprio mentre nelle Nazioni Unite intervenivano Zelensky e prima di lui Lavrov e poi Trump. Viviamo un mondo complicatissimo e credo che stiamo già vivendo un momento di guerra, un'economia di guerra sicuramente, perché insomma se nel giro di un anno il carburante, non solo per colpa della guerra in
0: certo, c'è la crisi
1: in Ucraina, ma c'è anche
0: Golfo.
1: La crisi del Golfo, quando Trump dice io ho portato la pace, e poi subito dopo dice o facciamo un accordo con l'Iran oppure l'anniento. Insomma stiamo vivendo un'epoca forse una delle più buie probabilmente.
0: Sì, il fatto è che probabilmente questo, anche il fatto che la guerra vada avanti da così tanto tempo la rende quasi in una situazione di stallo, cioè non si capisce quando si possa arrivare a una conclusione. Dal tuo punto di vista, chiaramente stiamo ragionando sulla base di sensazioni, di notizie che ci arrivano, ad esempio come quella del mondo,
1: certo.
0: Le cose devono peggiorare affinché migliorino?
1: A volte sì, a volte no. C'è questa proposta del segretario di Stato americano Rubio, che ha raccontato appunto dell'iniziativa di Trump di invitare Putin al G20 che si svolgerà a dicembre a Miami. Sarebbe come dire la prima volta di Putin dall'inizio del conflitto con l'Ucraina a essere presente, caso se ovviamente accettasse questo invito, sarebbe la prima volta, la prima partecipazione di Putin a un consesso mondiale che in questo momento lo vede pari rispetto a tutti gli altri. È un isolamento che fa male alla Russia, fa male ai russi, ai cittadini russi, credo che faccia male un po' a tutti, perché i rapporti con l'economia russa erano bei rapporti dal punto di vista anche economico. I danni si vedono, si possono vedere anche adesso. Probabilmente le diplomazie si muovono, ma come al solito si muovono molto lentamente, e poi bisogna capire, c'è da risolvere appunto la trattativa che riguarda i territori occupati. Sarà molto difficile arrivare a una pace perlomeno duratura.
0: E soprattutto nel breve periodo, a breve termine. Grazie, grazie a Gianni.
1: Grazie a te,
0: Zanatta,
1: Luca, grazie a voi.
0: 14.30, il telegiornale in sardo su Sardegna 1. Abbiamo citato tra l'altro la crisi del Golfo. Partiremo proprio dalla crisi del Golfo tra poco con il segretario regionale di Confartigianato per vedere cosa sta succedendo alle bollette dei sardi.
2: La strambata su Radiolina.
3: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari. per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
12: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radio Lina, meteo.
0: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna ci attende un giovedì con tempo stabile, parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio, con l'intervallo di qualche fase un po' più nuvolosa, quindi avremo questa perturbazione che parzialmente, come detto, porterà un peggioramento sull'isola, con locali rovesci ma per lo più nuvolosità nel corso della giornata. Temperature a tratti ancora dal sapore estivo. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Ancora in diretta su Radio Lina con la strambata, sono le 12.50 di questo giovedì 24 settembre con Luca Neri al microfono. Poco prima della pubblicità accennavamo alla situazione della crisi del Golfo e alle ricadute che sta avendo sulle bollette dei sardi. Ne parliamo con il segretario regionale di Confartigianato Daniele Serra, che è in collegamento con noi. Buongiorno segretario.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Dunque, dicevamo, una crisi del Golfo che si sta scaricando sulle bollette delle famiglie sarde. Sappiamo che l'energia è una delle voci di spesa più pesanti per le famiglie e in particolare in quest'anno, tra febbraio e agosto, ci sono stati degli aumenti importantissimi nei costi nelle voci di spesa per quanto riguarda le bollette in Sardegna. È così?
1: Sì, è così. Peraltro questo è stato, insieme ad altri, uno dei temi trattati nell'appuntamento ormai divenuto ufficio qua in Sardegna sulla scuola, alta scuola di Confartigianato, sull'energia e sulla sostenibilità, trattato in questi ultimi tre giorni. È così, il nostro ufficio studi ha calcolato che le famiglie sarde negli ultimi sei mesi hanno visto un ricarico, in qualche modo un rincaro, di circa 35 milioni di euro in termini di extra costi, quindi un'impennata di circa il 10% in tre mesi, relativi proprio alle spese energetiche, quindi utenze domestiche, energia elettrica, gas e quant'altro. Quindi questo è un fattore che non molla la presa, anzi in qualche modo sta in questi ultimi giorni ancora peggiorando, e che quindi impone in qualche modo alle famiglie di fare dei bilanci ancora un po' più risicati, che, ricordiamo, si traducono in una diminuzione del potere d'acquisto, che a sua volta poi impatta sulla capacità e sulla possibilità di acquistare beni e servizi sul mercato. A sua volta questo va a danneggiare il comparto anche artigiano, che evidentemente trova un mercato meno fiorente, con meno possibilità economiche, mettiamola così.
0: Altro problema ben distribuito, ci sembra di capire, tra le province della Sardegna. Si parla di una crescita dell'8,8% a Sassari, dell'8,7% nella provincia di Cagliari. In Gallura comunque siamo sull'8,6%. Diciamo che gli aumenti sono più o meno costanti, anche spostandoci lungo il territorio della Sardegna. Però questo cosa significa? Come si può intervenire? È stato detto che probabilmente servirebbero delle misure strutturali. Di cosa parliamo concretamente?
1: Allora, partiamo dal presupposto che questi umori e malumori del mercato, passatemi il termine, dipendono evidentemente da situazioni che non nascono in Sardegna, non nascono neppure solo in Italia della tutta, ma sono invece conseguenza diretta di una instabilità geopolitica che ormai caratterizza l'intero globo da purtroppo diversi anni. Quindi alcune politiche possono essere in qualche modo emergenziali, ma per pensare a politiche invece strutturali occorre a rivedere in qualche modo l'intero impianto di approvvigionamento energetico, perché è evidente, va da sé, che se continuiamo a essere ancora dipendenti da solo alcune poche fonti energetiche, che peraltro non governiamo perché sono altrove e sono in qualche modo gestite, accese e spente altrove, siamo sempre appunto dipendenti e sempre meno capaci di gestire anche le emergenze. Quindi prima di tutto occorre una diversificazione, a nostro modo di vedere, delle fonti di approvvigionamento energetico, anche per appunto scongiurare il rischio di chiusure e aperture in base alle crisi che altrove in qualche modo si sviluppano. Certamente ci vuole un sostegno convinto, più convinto dico io, nei confronti delle rinnovabili, di cui la Sardegna comunque sia assolutamente ricca, pur con tutti i limiti, con tutte le precauzioni del caso, evidente, ma non se ne può fare più o meno, anche perché è diventata non solo più una questione ecologica, quindi sensibilità alla sostenibilità, ma abbiamo detto certamente una questione anche economica, soprattutto economica per imprese e famiglie. E in ultimo occorre un'azione forte, una spinta forte, una presa di consapevolezza forte da parte di tutti i cittadini, quindi famiglie e imprese, circa la necessità di un maggiore efficientamento e una riqualificazione energetica degli edifici, perché, come diciamo sempre, la prima arma per contrastare i picchi dei consumi è il risparmio. Per cui più sappiamo risparmiare, usare il giusto e solo quello che ci serve, e più sappiamo in qualche modo contrastare e contenere questi picchi. Per far questo ci rendiamo conto che ci vogliono appunto politiche sia finanziarie ma anche appunto di consapevolezza da parte dei cittadini, insomma.
0: Tra poco infatti vediamo un po' la situazione anche per le imprese della Sardegna. Adesso sentiamo prima un brano musicale. Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: emerge è che negli ultimi 12 mesi le imprese sarde hanno subito circa 108 milioni di euro di extra costi per le piccole e medie imprese, appunto. Aggiungiamo a questo aspetto il fatto che una parte importante riguarda le accise di oli generali che i sardi e gli italiani in generale pagano in più rispetto ad altre realtà europee. Si stima circa un 47% in più rispetto alla media europea, e questo va a impattare evidentemente sulla bolletta e quindi sulla, anche sulla competitività delle imprese. C'è da dire anche un'altra cosa, che sembra un dato, potrebbe sembrare un dato quasi insignificante, in realtà questa partita pesa per quasi lo 0,20, quasi un quarto di punto sul PIL regionale, che non è esattamente poco, certo, ma è esattamente, assolutamente, assolutamente molto molto impattante. Quindi anche da questo punto di vista chiediamo interventi, anche perché contate che il peso, il carico fiscale sulla bolletta decresce rispetto alla dimensione delle imprese, ossia le imprese che consumano molto, intendevo, quindi le imprese energivore pagano in proporzione meno rispetto a imprese piccole, quindi ci vorrebbe anche un riequilibrio da questo punto di vista, per evitare che le imprese piccole che consumano poco paghino di fatto una quota in più che non aspetterebbe, mettiamolo in questi termini. Anche qui occorrono certamente interventi strutturali a nostro parere, peraltro bene sta facendo l'assessorato all'industria regionale a incentivare l'efficientamento energetico, l'autoconsumo, l'autoproduzione, perché ci pare quella sia, se non l'unica, certamente una delle più importanti vie per, ripeto, rendersi meno dipendenti dalle bizze del mercato energetico e quindi stare ancora sul mercato in termini competitivi.
1: Grazie, allora, grazie al segretario regionale di Confartigianato Daniele Serra per averci fornito anche questo spaccato su ciò che sta significando il caro energia per le famiglie e per le imprese della Sardegna. Adesso spazio alle news regionali e nazionali.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59 minuti.
3: Ehi, ci sei per il risparmio day?
4: Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
3: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
4: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
3: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e questa volta potrebbe prendere di mira anche l'Italia. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala El Mundo, è sul tavolo da tempo. Il ministro Crosetto però ha parlato di allarme infondato.
5: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
6: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mostaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani, secondo il quale troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
7: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
5: Nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il giovane cantautore di Rosà scomparso nel 2021 a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, respingendo la richiesta dei genitori del giovane. Al termine del processo in sede civile, la famiglia di Merlo, con l'avvocato Marco Del Ben, chiamava in causa nel procedimento il medico di famiglia, l'USL 7 Pedemontana e le compagnie di assicurazioni. Nella sentenza il giudice precisa che i periti hanno chiarito che il decesso non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi.
6: Il presidente Mattarella è a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto 2026. La

0: manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, la manifestazione accoglie 1.500 delegati provenienti da 120 paesi che affronteranno il tema della tutela dei territori e dei presidi Slow Food. Cuore della kermesse, il mercato di Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici, di cui 40 dall'estero.
1: Lo sport a Formula 1, vanno a George Russell le prime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Dietro di lui si piazzano Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari, mentre Kimi Antonelli inizia il weekend di Baku con un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, dalle 14 la seconda sessione.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Riprende questo pomeriggio la preparazione del Cagliari al Cry Sports Center. Pisacane lavora senza i sette rosso-blu impegnati con le rispettive nazionali e senza Felici, che prosegue il recupero a Roma. Attenzione soprattutto alle condizioni di Inzola e Treppi e ai giocatori finora meno utilizzati. Allenamenti anche domani e sabato. Poi due giorni di riposo prima della ripresa di martedì, con in programma almeno due test amichevoli. E Alessandro Romano potrebbe festeggiare già domani la prima presenza con la nazionale maggiore. Il ventenne del Cagliari è tra le possibili novità dell'Italia, che affronta il Belgio all'Olimpico nella prima gara di Nations League del nuovo corso Mancini. Dopo l'intero percorso nelle giovanili svizzere, Romano ha scelto l'azzurro, convocato anche Daniel Maldini, che parte invece più indietro nelle gerarchie. Passiamo alla Serie C, alla Torres, 7 gol in 7 partite ufficiali. Lorenzo Di Stefano è l'uomo del momento in casa rosso-blu. L'attaccante siciliano ha realizzato 6 reti nelle prime 6 giornate di Serie C, aggiungendo anche il centro segnato in Coppa Italia contro lo Spezia. Dopo il gol di Forlì, arrivato proprio nel giorno del suo 24esimo compleanno, il giocatore della Torres punta ora a proseguire la serie sabato contro il Vado. E passiamo al tennis tavolo. Quello isolano si prepara all'inizio del campionato nazionale dopo il fine settimana dedicato ai giovani a Nulvi. In Serie A1 maschile la Sardegna schiera addirittura 4 squadre: Marcozzi Cagliari, Muravera, Santa Tecla Nulvi e tennis tavolo Sassari. Sabato e domenica saranno tutte impegnate nel concentramento inaugurale di Milano, al via anche i tornei femminili di A2 e B. E il grande kite foil internazionale torna al Poetto di Quartu per la decima edizione del Sardinia Grand Slam. Dal 6 ottobre prendono il via le attività dell'evento, con le regate in programma dal 7 all'11 e punti preziosi per il ranking mondiale della Formula Kite, disciplina olimpica. Tra gli atleti annunciati c'è anche l'azzurro Riccardo Pianosi. Finali e premiazioni sono previste domenica 11 ottobre. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV questa sera a partire dalle 18.30 su Radio Lina, il Cagliari in diretta. L'ospite sarà Salvatore Boccia, ex giocatore del Cagliari Primavera. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come i frullini col cuore Galbusera da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre. Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Winx Experience The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Winx, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Winx Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
9: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che

0: notevole.
1: Di alto livello, però, però così. E quindi no, niente, questo, questo Romano potrebbe essere uno dei più giovani in assoluto. Sarebbe, sarebbe comunque una curiosità interessante. Ma io tra poco le torniamo sulla, sull'argomento, perché voglio, voglio parlare non solo dei, di Romano, ma voglio parlarti anche degli altri stranieri del Cagliari convocati in, in nazionale. Benissimo. Perché ce ne sono altri 5 oltre a, a Romano e Maldini. Ne parliamo tra poco. Adesso My Body Isn't Ready.

0: La strambata su Radiolina.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e video.

0: visite guidate in miniera. Non mancare! Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti:
3: non ci pensa.
2: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
4: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predda Sassari in strada 14.
2: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Alessandro Romano e Daniel Maldini con l'Italia, ma anche Alan Sherry con l'Albania, Adam Obert con la Slovacchia, Juanchi Rodriguez con l'Uruguay, Aliyev Fadera con il Gambia e Joseph Liteta con lo Zambia. Questi sono gli altri convocati che del giocatore del Cagliari convocati in nazionale. Forse è quello un pochettino che per prestigio almeno incuriosisce di più è Juanchi Rodriguez.
1: Sì, anche perché la prima con l'Uruguay è... Vederlo viaggiare sullo stesso aereo di Nandez ha fatto un certo effetto e credo che anche a lui abbia fatto abbastanza effetto.
0: Evoca anche dolci paragoni, magari.
1: Però se lo merita, perché poi stiamo parlando di un giocatore centrale di grandissima personalità, molto giovane. Quello è un altro di quei crack del Cagliari, perché se andiamo a vedere come è stato anche gestito, comunque è costato.
0: Pagato, esatto.
1: Pagato, però pagato il giusto. Rivendibile a molto di più, e quindi
0: sì, è stato pagato circa 5 milioni. Possiamo dire sì, che adesso tranquillamente ne vale il doppio,
1: almeno il doppio. Sì, poi dipende dal mercato dove poi lo vendi, perché cambia se lo vendi in Serie A o lo vendi alla Premier, è completamente diverso.
0: Ce ne stiamo accorgendo. Certo è che è un giocatore che è destinato ad essere il titolare inamovibile del Cagliari di quest'anno, ma alla ripresa potrebbe esserci il solito discorso: un giocatore che torna da un volo transoceanico potrebbe magari accomodarsi in panchina, visto che Milan non è partito con la Colombia.
1: L'importante è che stia bene. E poi vedremo, potrebbe essere anche quello, potrebbe esserci un Mina Deiola di nuovo.
0: Lo dico perché contro la Juventus l'anno scorso fece una grande partita.
1: Sì, però anche Mina Deiola non andrebbe malissimo dal punto di vista della personalità, della forza, dei centimetri, quindi lo valuterà nel momento in cui tornerà in base al giorno di rientro.
0: Senti, giocatore più simile anche del passato a Juan Rodriguez che ti viene in mente, giocatore più simile a Alessandro Romano del passato o del presente che ti viene in mente?
1: Difficile.
0: Perché l'anno scorso anche durante i video di Sport Juan Rodriguez io avevo detto che somigliava un po' a Davide Astori.
1: Allora, Astori è un po' più elegante. Rodriguez mi sembra proprio di alla Lopez.
0: Sì.
1: Con piedi migliori, forse, un pochettino. Però quella personalità, quella
0: addirittura,
1: quella forza. Romano, devo dire la verità, ha un po' di difficoltà. Certe cose ricordano Nainggolan.
0: Sì.
1: Fa degli interventi in scivolata, recupero i palloni, quelli che avevamo visto fare anche Nainggolan all'inizio.
0: Ieri ha parlato Frattesi e ha detto che gli ricorda Matic. Invece poi un altro paragone che fanno spesso è quello di Granit Xhaka.
1: Sì, quello perché chiaramente è nazionale. Sì. E quindi oltretutto non è stato convocato per...
0: Sì, aveva prodotto un certificato falso di vaccinazione durante il periodo Covid.
1: E quindi il paragone perché chiaramente sì, un pochettino Xhaka lo ricorda.
0: Magari, insomma, fosse a quel livello là, fermo restando che
1: magari
0: poi
1: anche
0: è
1: meglio.
0: Sì, poi si è già scatenata, adesso si parla già di big su Romano, classico insomma...
1: Normale, sì. Poi vediamo, ne parliamo a fine stagione.
0: Esatto, un altro giocatore insomma che si è...
1: Auguriamoci che a fine stagione ce ne siano tanti giocatori del Cagliari nel mirino delle grandi, vorrebbe dire che avrebbe confermato...
0: Che il campionato non è andato malaccio. Quindi... Mentre invece proprio in chiusura, rapidissimamente... dopo un ottimo avvio si sta un po' spegnendo la parabola al Besiktas di Kliksoy, non sta giocando
1: anche perché c'è italiano, giusto?
0: Italiano, è chiuso da Vlahovic.
1: Dai. Ci sta.
0: Vedremo, poteva essere il grande rimpianto, si parlava già, ecco,
1: per adesso
0: ci siamo persi, però ora sembra di no. Lo vedremo nel corso dei mesi e degli
1: Maldini
0: anni.
1: A meno uno da lui, quindi
0: l'ha quasi raggiunto.
1: Grazie
0: Lele.
1: Ciao.
0: Grazie a Lele Casini, la stramata torna tra poco.

0: strambatondola.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 31 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
8: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Radio. La strambata.
10: 13.34 in diretta sulla Radiolina con La Strambata, con Luca Neri, Fabio Leoni in regia. Adesso spostiamo a Cagliari, in particolare su un evento che ci sarà sabato prossimo all'Exma. Un evento dal nome complicato, mi perdonerete se la pronuncia non è perfetta, quindi lo dirò un po' come mi viene: Mujeres Naroda de Samba. E mi faccio dire se è corretto la pronuncia dall'organizzatrice. Carol Mello, buongiorno.
11: Buongiorno, no, è perfetta.
10: Perfetto.
11: Noi diremo Mujeres Naroda de Samba.
10: Ah, si poteva fare di meglio, dai, si poteva fare di meglio.
11: È molto vicino, dai.
10: Dunque, cosa succederà sabato? Cosa possiamo dire per descrivere al meglio questo evento?
11: Allora, questo evento fa parte di un evento mondiale in cui diverse rodas di samba, cioè gruppi di donne che suonano il samba, suonano nello stesso tempo gli stessi brani, no? Come un movimento di occupare questo spazio che è un altro spazio dentro la musica che è super maschilista, quindi diciamo che è nato questo movimento per creare un luogo protetto e comodo per occupare questo spazio.
10: Quindi in contemporanea tra Cagliari, ma anche altre 32 piazze in Europa e in Sud America. E la particolarità è che di fatto a questo movimento può partecipare chiunque abbia una passione per la musica, perché non è richiesta una particolare, diciamo, un particolare studio precedente, così.
11: No, no, anzi, l'idea è proprio avere le porte aperte per accogliere le donne curiose di suonare un strumento. Ovviamente in questo caso lavoriamo sul linguaggio del samba specificamente, però no, non c'è nessun requisito. Scusa anche a me per l'errore italiano.
10: No, va benissimo. Sicuramente meglio della mia pronuncia portoghese, Brasilia. Perché poi come si svolge questo evento? Ci sono, insomma, le musiciste stanno di fatto attorno a un tavolo con una sorta di continuità rispetto al pubblico, e si canta, si balla, si suona in modi diversi. Può essere anche semplicemente un battere le mani, no?
11: Sì, assolutamente sì. Partiamo di un cerchio, no? E l'idea è proprio coinvolgere tutto il pubblico. Ovviamente il gruppo suonerà, però è un'energia molto contagiante. E quindi sì, le mani fanno parte in una maniera molto presente.
10: E quindi ricordiamo l'appuntamento sabato 26 settembre. A che ora, Alexma?
11: Sabato alle 20 iniziamo.
10: Sabato alle 20, quindi ingresso libero e chiunque, insomma, può partecipare
11: a questa festa, chiamiamola così. A me piace più di dire un concerto, un'esibizione, è una festa, una celebrazione.
10: Una festa, una grande festa, chiaramente, quindi chi sta ascoltando può partecipare, l'ingresso è libero.
11: Sì.
10: E noi ringraziamo allora Carol Mello per averci raccontato di questa bella iniziativa.
11: Grazie. Grazie mille.
10: Grazie Carol Mello. Adesso è il momento del nostro caffè scorretto con Tacitus, ma prima Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari.

0: generative, che, sottraendosi al nostro controllo, si alimentano di linguaggio per generare altro linguaggio, più veloce, più tecnico, certamente meno caldo e meno emozionale. Che padre Dante ce la mandi buona, la nuova lingua! Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole, con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone, con l'app L'Unione Digital.
1: La strambata su Radiolina.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
9: Potremmo dirti, non ci pensa.
8: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
10: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
11: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
12: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
1: Radiolina Meteo.
14: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna ci attende un giovedì con tempo stabile, parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio, con l'intervallo di qualche fase un po' più nuvolosa, quindi avremo questa perturbazione che parzialmente, come detto, porterà un peggioramento sull'isola, con locali rovesci ma per lo più nuvolosità nel corso della giornata, temperature a tratti ancora dal sapore estivo. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

Sono le 13:47 minuti di questo giovedì 24 settembre, ancora la strambata in diretta su Radiolina con Luca Neri e Fabio Leoni in regia. Tra poco il momento di Social Trend con Enzo Asuni, ma prima Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Ed è il momento di Social Trend. Ci ha raggiunto in studio Enzo Asuni. Enzo, di cosa ci parli oggi?
1: Buongiorno Luca Neri, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, innanzitutto ti chiedo, qual è il tuo supereroe preferito?
0: Supereroe preferito? Allora, in generale Batman, diciamo un po' di quelli della nuova wave, Capitan America.
1: Ok, però Fabio Leoni.
0: Che... solo quello interpretato da Chris Evans, mi piace.
1: Ci sta, Fabio Leoni che è in regia, lo chiediamo anche a lui oggi.
2: Io sono più per i robot, i supereroi, Superman dai, Superman.
1: Tipo robot, Transformers, robe così?
2: No, roba anni 80, God Sigma.
1: Mamma mia,
0: questa roba
1: era glaciale anche oggi. Proprio. Non ho neanche idea di come sia fatto. Ecco, il 2028 sarà un anno pazzesco per gli amanti dei supereroi. Andiamo direttamente al 2028. Il 2027
0: lo saltiamo.
1: Esatto, perché allora il 18 febbraio del 2028 dovrebbe uscire The Batman parte 2. Ah.
0: Quello di Robert Pattinson.
1: Sì. Poi il 5 maggio 2028 il reboot di X-Men. Anche gli X-Men devo dire che erano...
0: conosco anche... meno.
1: Da piccolo mi piacevano i Fantastici 4, ad esempio.
0: Eh sì, che penso sia di quella roba là.
1: Dragon Ball, va bene. Vegeta, può essere considerato un supereroe.
0: Penso che gli amanti di Dragon Ball in questo momento ti stiano maledicendo. E forse anche gli amanti dei supereroi.
1: Vero.
0: Sei inimicato due fazioni.
1: Esatto. Poi abbiamo Dynamic Duo il 30 giugno del 2028. Ghost Rider 28 luglio 2028, generi che guardi.
0: Cavolo è Ghost Rider.
1: Ma, lo sapranno. Così.
2: Un teschio che va in giro in moto.
0: Ah, ok.
2: Che quindi... prende fuoco.
0: Bene, Fabio Leoni li conosce.
1: Poi abbiamo Black Panther 3 il 15 dicembre del 2028. Li hai visti gli altri, Luca?
0: Sì, quelli di Wakanda Forever.
1: Faccio il riassunto, sto scherzando.
0: Ma quelli ce li ho.
1: Ecco, questo diciamo che quanto. Tra l'altro io ci aggiungerei tre supereroi, forse anche Sailor Moon, cosa dici?
0: Ma sì, a questo punto mettiamo tutto.
1: Visto che c'è Dragon Ball.
0: Sì.
1: Tra l'altro sai cosa mi ha stupito?
0: Lele Casini.
1: Avevo visto un contenuto in cui praticamente facevano la comparazione tra i vari personaggi dei cartoni animati. Adesso passiamo ai supereroi e cartoni animati.
0: Sì.
1: Secondo te è più forte Sailor Moon o Goku?
0: Ma come può essere Sailor Moon più forte di Goku? Per i suoi superpoteri.
1: Tu immaginati una lotta tra Sailor Moon e Goku. Chi vince?
0: Non lo so, sarei portato a dire Goku, ma se la poni così dico Sailor Moon.
1: Sì, stavo per dire un'inflessione, esatto. No, ti giuro che è davvero così. Cioè, ho visto questo contenuto in cui facevano proprio la scaletta dei superpoteri di Sailor Moon, eccetera, eccetera.
0: Cioè, più forte di Goku.
1: All'ultimo livello, tipo delle sue trasformazioni, Sailor Moon come regina Serenity, sarebbe più forte di Goku livello infinito.
0: Penso il bambino che stava ascoltando la strambata, magari per... stava facendo ascoltare il genitore, stava dicendo no, cambia, dai, mi sto
1: questi
0: annoiando.
1: Questi bambini hanno 40 anni,
0: poi,
1: secondo me.
0: No, poi improvvisamente ha sentito sta roba, chi è più forte, Sailor Moon, lascia.
1: Esatto. Quindi, vabbè, adesso che lo sappiamo, d'ora in poi, se dovessero fare, ecco, un gioco sulla Play in cui facciamo sfidare i protagonisti di tutti i cartoni.
0: Bisogna
1: in cui ci
0: scegliere
1: sono...
0: Sailor Moon.
1: Sailor Moon è la più forte, cioè
0: ci
1: proprio di tutti.
0: Ci facciamo difendere da Sailor Moon.
1: Nel nome della luna ci aggiungerei pure, dai.
0: Poco, quindi...
1: Ah, non hai mai visto Sailor Moon?
0: No, cioè ce l'ho presente, ma non ti saprei...
1: Cosa guardavi da piccolo, Luca Neri?
0: Adesso, tu mi fai passare da boomer, da vecchio...
1: Devi rispondere, io sono ancora piccolo.
0: Ero un bambino atipico, io da bambino pensavo solo al calcio, allo sport...
1: Quindi Ollie e Benji lo guardavi, però?
0: No, guardavo pochissimi cartoni animati.
1: Dai, io lo guardavo, devo dire di sì. Guardavo Ollie e Benji, guardavo Ollie e Ciro.
0: Io da bambino ero già fissato con le partite, le cose...
1: Che vita di stenti, posso dire?
0: Lo so. Infatti, mi fai queste domande, mi fai passare proprio una persona.
1: Neanche privazioni.
0: Senza l'infanzia.
1: Sì, no, ma in effetti io ho visto tipo un post sul tuo profilo in cui tu praticamente da piccola andavi già in edicola a prendere il Corriere dello Sport.
0: È vero. Rimanevo a chiacchierare con l'edicolante. Sì.
1: Sei proprio atipico.
0: Sì.
1: Vabbè, adesso maratona di Dragon Ball.
0: Adesso l'ho recuperato. 5.000... Basta giornali.
1: Esatto, basta giornali, Dragon Ball, fumetti.
0: Sailor Moon. Torno a casa, mi guardo Sailor Moon e dico tu salverai il pianeta.
1: Esatto.
0: Ha detto Enzo Asuni.
1: Esatto.
0: Grazie Enzo, grazie anche per oggi, grazie anche a chi ci ha ascoltato, a Fabio Leoni in regia. Ricordo l'appuntamento di domani con la strambata alle 12.30 come sempre e ricordo anche l'appuntamento delle 8 con Caffè Corretto con Alessandra Ragas. Grazie a tutti.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: tutto con una spesa minima di 100 euro.
1: 40 euro di sconto immediato. Pazzesco!
0: Non puoi mancare al Risparmio Day. Solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifatta. Info e regolamento in negozio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino.
2: Il leader cinese Xi Jinping in visita ufficiale negli Stati Uniti e a Washington per un bilaterale con il presidente americano a poco più di 4 mesi dalla visita del tycoon lo scorso maggio a Pechino. Xi torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo sfruttamento dei minerali critici. Sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui nei quali potrebbero entrare anche le principali crisi geopolitiche, dal conflitto in Iran ai rapporti di Cina e Stati Uniti con Taiwan.
3: Due uomini a volto coperto hanno abbandonato questa notte il cadavere di un uomo di 32 anni vicino alla rampa di accesso al pronto soccorso del presidio territoriale di assistenza di Bitonto in provincia di Bari. Gli agenti del commissariato della città sono intervenuti verso le 3. Sulla rampa sono state trovate tracce di sangue. I due uomini sarebbero giunti a bordo di un'automobile scura. L'uomo, un 32enne residente nella stessa città, aveva dei precedenti. Sull'episodio indaga la polizia.
2: Eruzione dell'Etna oggi con un'intensa attività in corso sul vulcano dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 km, spinta dal vento in direzione sud-sud-est. Il fenomeno è monitorato dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso e livello massimo di allerta per l'aviazione. I valori di tremore vulcanico sono medio-bassi. Al momento l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta operativo.
3: Prima la guerra in Ucraina, poi il conflitto in Asia occidentale con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passavano tra le 130 e le 140 navi al giorno che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto. Le guerre hanno fatto schizzare i prezzi del petrolio al barile con risultati preoccupanti per le economie mondiali. Basti osservare quanto costa un pieno di diesel alle stazioni di servizio. La media dei prezzi europei del gasolio ha toccato un nuovo record storico, 2,23 euro al litro.
2: Formula 1, prima sessione di libera a Russell e poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, che nel finale riparte. Dalle 14 la seconda sessione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano la politica regionale con le fibrillazioni in maggioranza sul rinnovo delle presidenze delle commissioni in consiglio regionale, vertice nel campo largo con i partiti minori che dicono è fondamentale un riequilibrio. La cronaca, coltellamento nella notte a Cagliari nel quartiere di Smirionis in via Ogliastra, è scoppiata una lite per futili motivi tra due stranieri di origine africana. Uno dei due ha ferito l'altro con un coltello. Sul posto il 118 che ha portato il ferito in ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri di Cagliari che hanno avviato le indagini. L'appello del comune di Olbia al governo dopo i ripetuti fatti di cronaca: serve l'esercito in città, si lavora alla costituzione di un nucleo di polizia locale con compiti di prevenzione. Primi segnali positivi arrivano dalla rotatoria sperimentale di Piazza d'Armi a Cagliari. Dopo i disagi iniziali

0: le modifiche alla viabilità cominciano a dare indicazioni incoraggianti. A Oristano il consorzio di bonifica interviene a sostegno degli agricoltori, deliberato il taglio del 25% del costo dell'acqua, una misura valida per i consumi nel 2026. Lo sport, il calcio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano verso l'esordio in azzurro nella gara di domani tra Italia e Belgio. Il rosso-blu è tra i più giovani di sempre al debutto in nazionale da titolare. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 24 settembre 2026. I paradossi dell'uomo forte, a cura di Nicola Lecca, scrittore. La crescente presa di Roberto Vannacci sugli elettori potrebbe non riguardare esclusivamente il consenso al programma di Futuro Nazionale, ma affondare le sue radici nella stanchezza verso i vincoli del politicamente corretto. In un momento storico in cui ogni parola sembra dover superare un vaglio preventivo di appropriatezza, il generale Vannacci si presenta come la voce di opinioni diffuse che in pochi avrebbero il coraggio di esprimere. O, almeno, questa è l'immagine di sé che è riuscito a costruire, ed è un'immagine politicamente molto potente, proprio perché liberatoria. La popolarità di Vannacci, insomma, potrebbe affondare le sue radici nel fatto che il politically correct sembra essere diventato un manuale intransigente, più che un utile argine linguistico a tutela delle minoranze. E non è soltanto un'impressione. Un sondaggio Tecné del 2023 rilevava che il 55% degli intervistati considerava le polemiche su certe dichiarazioni di Vannacci un problema di libertà di espressione in Italia. Di recente la giornalista Francesca Fagnani si è sentita in dovere di contestare a Gigi Marzullo che, nel 2026, chiedere a una donna della sua mancata maternità non è più una domanda giusta da fare. Anche il caso Marie Murgia, che ha trasformato il premio Strega di quest'anno in un putiferio di polemiche, è istruttivo al riguardo. Una frase effettivamente infelice, attribuita a Michele Mari nei confronti di Michela Murgia, è stata catapultata dall'ambito informale del pulmino in cui sarebbe stata pronunciata al marasma del web, trasformandosi in materiale incandescente di pubblico giudizio. La Fondazione Bellonci ha stabilito che il regolamento non consentiva di escludere il romanzo di Mari dal concorso. D'altra parte, il premio Strega è una competizione tra opere e non una gara morale tra chi le ha scritte. Il fatto che Mari abbia poi vinto lo Strega il 9 luglio scorso rende quella vicenda ancora più significativa. Ed è precisamente in questa zona grigia, nella trasformazione delle sacrosante battaglie contro le discriminazioni e il body shaming in un'incandescenza ideologica, che Vannacci è diventato per i suoi sostenitori il liberatore dai bavagli, l'uomo forte che può permettersi di entrare in una stanza e dire tutto quello che pensa. Ma è proprio qui che la questione potrebbe diventare paradossale. Cosa accadrebbe se il politicamente corretto, che Vannacci sbeffeggia, fosse sostituito da un'altra forma di conformismo e da un nuovo modo di stabilire chi appartiene alla parte giusta e chi invece deve essere lasciato fuori? Cosa accadrebbe se le parole di Vannacci smettessero di essere soltanto parole e si trasformassero in potere? L'uomo che oggi apre le gabbie linguistiche e libera le parole dai vincoli del politicamente corretto potrebbe diventare colui che, in futuro, avrà legittimazione per tracciare nuovi confini. E questi confini, magari, si chiameranno normalità, identità e appartenenza. Ed è questo, in fondo, il vero paradosso. Vannacci piace anche perché rifiuta il bavaglio del politically correct. Ma cosa accadrebbe se, un giorno, lui arrivasse al potere e quelle stesse persone che oggi vedono in lui un liberatore lo contestassero, mettendo in discussione la sua idea di normalità? Il guaio è che il dibattito pubblico contemporaneo sembra essere sempre più influenzato dalle logiche della società dei consumi, tanto da aver ridotto la preferenza politica di molti alle dinamiche reattive del «mi piace» e «non mi piace». Questo slittamento emotivo, tuttavia, non segnala una colpa morale dell'elettore, ma la progressiva metamorfosi di un sistema che rischia di depotenziare e impoverire il significato più profondo delle elezioni come progetto collettivo. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Nicola Lecca, scrittore. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
2: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta. Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
9: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
10: Birra, motori,

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
2: Unione Cult.
3: Unione Cult.
2: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
4: Unione Cult, il mio saluto più grande a tutti voi. Io di solito lo presento così: è bello, è bravo, è Pier Giorgio Puligi, lui ride e scatta l'applauso. Però oggi c'è qualcosa in più e non sono solo il 500.000 di copie vendute, i 25 o 26, perché questi paesi in cui tu sei tradotto cambiano ogni volta che parliamo. C'è qualcosa in più perché oggi con Pier Giorgio Puligi apriamo il nuovo corso di Unione Cult. Unione Cult non è solo l'inserto culturale del nostro quotidiano, dal 1 ottobre 8 pagine in edicola con il nostro quotidiano, è un programma radio e siamo qua negli studi di Cagliari di Piazza l'Unione Sarda, ma diventa anche un programma TV ogni venerdì alle 22 e ogni sabato alle 12:15. Quindi a Pier Giorgio il mio grazie più grande.
5: Grazie a te, complimenti per questo traguardo.
4: Allora Pier Giorgio, noi complimenti qui sono solo per te, perché ho il Fattore Gatto, il nuovo romanzo, è uscito il 15 settembre in tutte le librerie, su tutte le piattaforme digitali, e c'è la fascetta di copertina che parla più di tutti noi, il maestro del crime italiano.
5: Sì, come posso dire, queste parole un po', sai, ti riempiono di responsabilità, non sai nemmeno se meritartele. La cosa più importante è, secondo me, cercare, nonostante tutti i libri già usciti, i premi, le copie vendute, e resettare la mente e ripartire ogni volta come se fosse il tuo primo e ultimo libro, quindi dare il massimo. Io cerco di dare il massimo in ogni storia. Questa era una storia particolare, è una storia anche questa ambientata nella nostra terra, in un luogo particolare della nostra isola, un'isola nell'isola, l'isola di Serpentara. C'era la grande responsabilità di rendere omaggio ad Agatha Christie,
4: alla più grande signora in giallo della storia. I suoi romanzi continuiamo a leggerli, continuiamo ad amarli, resta un punto di riferimento, un punto fisso, mi immagino, per la tua scrittura ancora di più.
5: Sì, perché guarda, è davvero incredibile, quest'anno celebriamo i 50 anni dalla sua morte, no? Ma se tu vai a vedere le classifiche, soprattutto dei libri online più venduti, lei c'è sempre con 10-15 romanzi, quindi c'è un qualcosa di universale nelle sue storie che parla ai mercati, ai pubblici, ai lettori di tutto il mondo, in qualsiasi paese. E le sue opere, pur essendo state scritte ormai diversi anni fa, tanto tempo fa, sono opere che sono estremamente moderne, perché alla fin fine parlano di noi, della psicologia, dei moventi che sono sempre quelli, no? Nei delitti, e questo la rende estremamente attuale. Quindi il Fattore Gatto, ma più in generale la serie della libreria di Gattineri, è un grande omaggio ai grandi della letteratura poliziesca, a partire proprio da lei.
4: E l'ambiente è quello circoscritto, usiamo anche un termine che piaceva da Agatha Christie, claustrofobico, perché a lei piacevano gli ambienti chiusi, e tu ci riporti immediatamente a 10 piccoli indiani.
5: Bravissimo.
4: E allora siamo su un'isola nell'isola, c'è il mare intorno, e che succede?
5: Non siamo a Nigger Island come in 10 piccoli indiani, non siamo nel Devon, siamo in Sardegna, Nell'isola di Serpentara, che come sai bene è un'isola disabitata, è stata acquistata diversi anni fa da un imprenditore privato romano che l'ha salvata, diciamo, dalla speculazione turistica ed edilizia, quindi non si può costruire in quell'isola. Ma per l'occasione, nel romanzo, quest'isola viene affittata per un matrimonio extra lusso tra due dinastie.
4: Come abbiamo visto, no? In queste ultime settimane in Sardegna, sì, ne abbiamo visto tanti. Infatti, non vorrei poi che fosse un'idea, no? Arrivi nel mercato americano, nel mercato russo, quindi esatto. Ci arrivano. C'è un matrimonio
5: tra due rampolli, di due grandissime famiglie, o meglio dinastie bancarie europee, i francesi de Gramont e gli inglesi Stuart, con gli sposi Valerie de Gramont e Thomas Stuart. Parliamo veramente di un ambiente super super altolocato, denaro dinastico da generazioni generazioni generazioni, e loro con i soldi possono comprare praticamente qualsiasi cosa. Affittano l'isola di Serpentara e per due settimane decidono di creare dal nulla un resort di lusso, non solo un bellissimo ristorante per i propri ospiti, e ricreare quello che loro chiamano il villaggio della memoria, cioè sette luoghi che sono stati fondativi nella loro storia d'amore. Quindi, che ne so, la casa della nonna in Provenza, un locale jazz di New Orleans che replicano perfettamente nell'isola, e anche una piccola libreria cagliaritana.
4: Questa piccola libreria che noi adoriamo, perché noi Montecristo lo adoriamo davvero. Non andiamo oltre, non sveliamo il resto della trama, perché sono tantissimi i tuoi lettori che il libro l'hanno già letto e forse riletto, però lasciamo la scoperta, la suspense a chi invece ancora non l'ha fatto. C'è una cosa che a me incuriosisce molto, ne parlo spesso con te, è il male, perché il male viene identificato nel cattivo, viene identificato in quelle che poi possono essere le sue turbe, le sue ossessioni, le sue perversioni. Il male questa volta sembra quasi la borghesia.
5: Cavoli, lo è. Lo è, nel senso che, sai, Balzac diceva che dietro ogni grande ricchezza c'è sempre un crimine. E queste due famiglie, effettivamente, per diventare quello che sono, quindi un impero economico, ancora di più, un'infrastruttura economica della Francia e dell'Inghilterra, sicuramente qualche scheletro nell'armadio ce l'hanno. Questa volta mi sono concentrato soprattutto su il ruolo della donna in queste grandi famiglie industriali aristocratiche, e di come viene il ruolo della donna, diciamo, è un po' un giano bifronte, cioè sì, all'apparenza sembra far parte della famiglia, sembra avere potere decisionale, ma quando poi si chiudono le porte dei salotti, quando si torna a casa, cambia tutto, quindi i giochi di forza
4: sono ancora
5: a sfavore, sì, della donna. E quindi vengono raccontate diverse generazioni di queste due famiglie di donne che hanno dovuto avere a che fare con questo potere maschile, patriarcale, violento, non in senso fisico ma in senso psicologico, ed è stato interessante sicuramente, ma molto inquietante, perché mi sono rifatto un po' a vere famiglie che hanno questo tipo di dinamica al proprio interno.
4: Ne abbiamo tantissime anche noi in Italia che continuano, esatto, a essere sulla prima pagina di tutte le cronache. C'è la musica, che è fondamentale in quest'ultimo romanzo, ma è fondamentale anche in tutti i romanzi. E siccome la musica è fondamentale anche qui a Radiolina, la scelta oggi spetta a te, e l'annuncio del brano è tutto tuo.
5: Temper City.

0: Unione Cult.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
3: Ui, stai andando a fare la spesa?
4: Sì, faccio un salto da Conad.
3: Quindi vai dai sardi?
4: No, da Conad.
3: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
4: Si scrive Conad, si legge sardi.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina Meteo.
13: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna ci attende un giovedì con tempo stabile, parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio, con l'intervallo di qualche fase un po' più nuvolosa, quindi avremo questa perturbazione che parzialmente, come detto, porterà un peggioramento sull'isola, con locali rovesci ma per lo più nuvolosità nel corso della giornata, temperature a tratti ancora dal sapore estivo. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Unione Cult.
15: Ancora insieme, ancora Unione Cult in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari. Pier Giorgio Pulici insieme a me, l'indiscusso maestro del crime italiano, letto in tutto il mondo, tradotto in tutto il mondo. Sei arrivato qua in redazione e avevi la fila anche tra i nostri colleghi. Mi piace il rapporto che tu hai con i tuoi lettori. Un rapporto senza filtri.
16: Senza filtri, viscerale, che i social network poi hanno in qualche modo agevolato, chiaramente, quindi un rapporto che va con tutti i lettori. Quelli sardi chiaramente mi vedono un po' più spesso per via degli incontri sul territorio, però i social mi permettono di arrivare anche al di là, no, del nostro paese, quindi il rapporto è splendido con i lettori francesi, olandesi, spagnoli, portoghesi. Insomma, i romanzi per fortuna stanno girando, la platea di lettori aumenta.
15: Come viene vista la nostra Sardegna, che nei tuoi romanzi non è uno sfondo, non è scenografia, ma è un protagonista essenziale? Al di là del mare, come ci vedono?
16: Guarda, io ho iniziato a scrivere tardi di Sardegna, perché ho iniziato nel 2019 con L'Isola delle Anime.
15: Un romanzo... E ci è portato nell'isola, sì, nella nostra isola più arcaica, più magica.
16: E l'ho fatto in realtà. Intanto scrivere della propria terra è la cosa più complessa per uno scrittore. Devi proprio trovare la tua voce. Ma al di là di questo ero stufo di girare per l'Italia, sentivano il mio accento e dicevano: ah, bellissimo, Sardegna, Villa Simius, maialetto e nuraghi. Però quando mi descrivevano i nuraghi,
15: sì,
16: capivo perfettamente che li avevano scambiati per un trullo pugliese. E allora ho detto: no, qua bisogna fare qualcosa. E da lì ho iniziato a raccontare non solo la nostra terra, ma la nostra archeologia, lo scrigno della nostra antropologia, la nostra cultura, le nostre vecchie tradizioni. E mi sono accorto, ahimè, che difficilmente la cultura sarda va al di là del Tirreno. Non sanno quasi nulla. Adesso un po' di più. Per esempio in Francia, soltanto adesso stanno scoprendo il nostro patrimonio artistico, il nostro patrimonio archeologico, ma per tantissimi anni noi siamo rimasti solo l'isola del mare, delle coste, della Costa Smeralda e basta.
15: Tu sei stato coraggioso però, perché sì, sei stato coraggioso perché sei andato oltre lo stereotipo da cartolina, Serpentaria è un'isola meravigliosa e questo tu ce lo racconti. Torno indietro, torno anche agli altri romanzi. Hai cercato e continui sempre a farlo di levare anche quel velo di grande,
16: sì,
15: esatto, di grande bellezza e di grande meraviglia. C'è una Sardegna che vive però anche grandi drammi, mm-hmm, e sto parlando per esempio delle infiltrazioni mafiose. Raccontarlo è stato un grande atto di coraggio.
16: Sì, mi sono inimicato un po'. Come posso dire, alcuni esponenti politici, io ho parlato di infiltrazione mafiosa nel settore delle energie rinnovabili.
15: È lì che poi infatti ti volevo parlare di mafia, parlare poi di rinnovabili che sono in questo momento una delle note dolenti, no? Ci fa male al cuore parlarne. È stato da parte di uno scrittore amatissimo veramente dire: aprite tutti gli occhi.
16: Sì, ho fatto mio in qualche modo l'appello del procuratore generale della Sardegna che più volte ha cercato di stimolare l'opinione pubblica non solo su quello che sta accadendo per esempio nella città di Alghero, quella è la cosa più evidente, ma su quello che sta accadendo in tanti settori economici dell'isola sotto traccia. Noi magari siamo un po' più distratti dagli eventi delittuosi come, che ne so, gli assalti ai portavalori, però dietro c'è un tipo di criminalità che è presente nell'isola da più di 30 anni e che sta beneficiando di tutta una serie di congiunture astrali, per esempio il fatto che l'isola si sta trasformando un po' in un grande carcere.
15: In un grande carcere, sì.
16: A cielo aperto.
15: Lo abbiamo visto a Uta con il 41 bis.
16: Non solo, però quello è veramente la ciliegina sulla torta, perché in realtà di base il nostro turismo viene spesso utilizzato come lavatrice di denaro sporco e questo accade ancora da più lontano, quindi da almeno 50 anni. Però adesso il fenomeno sta assumendo dei contorni veramente preoccupanti, con personale, soprattutto nella DDA, nella direzione distrettuale antimafia, che avrebbe bisogno, insomma, di essere agevolata nel proprio mestiere,
15: supportata assolutamente, quindi assolutamente, questo noi questo lo sottolineiamo sempre,
16: sì,
15: il grande lavoro di tutte le forze dell'ordine. E il tuo dire no alla speculazione energetica in questo momento è stato davvero un atto di forza. Mi piace, ai lettori si regala con un romanzo, soprattutto con un noir, un momento di pausa, un momento di pausa dalla vita. A Unione Cult noi piace tanto, no? Noi immaginiamo di avere questo salotto dove ci rilassiamo, abbiamo un libro in mano, una tazza di tè, un bicchiere di vino e ci rilassiamo. Tu invece ci insegni a non spegnere mai il cervello.
16: Io penso che le due cose possano convivere, cioè si possa utilizzare romanzo noir, giallo, thriller, come lo vogliamo chiamare, sia come fonte di intrattenimento. Però in qualche modo questo genere ha un legame molto profondo con la realtà, con la cronaca, con l'analisi sociale. Quindi trovo che le due cose possano convivere. Mara Rice magari con la sua ironia porta quella ventata di leggerezza che però ti fa apprezzare anche poi la durezza magari degli eventi o delle dinamiche criminali con cui lei e la sua collega si trovano a combattere. Quindi penso che le due cose possano convivere. Penso anche che sia un momento di cambiamento, metamorfosi per la nostra isola. Stiamo attirando tanti investitori stranieri quando accade solitamente in una società un momento di espansione come questo, bisogna anche stare molto attenti a chi si fa entrare, ecco, nella nostra economia, perché c'è il rischio che alcuni soggetti non siano così ben intenzionati o a favore del territorio.
15: E questa è casa nostra,
16: natura,
15: non dimentichiamolo. È in quest'ottica che tu, padre, hai scelto anche di scrivere per i più giovani.
16: Sì, ho scritto soprattutto con un romanzo che si intitola Tutte le ragazze mentono, che è ambientato in un paesino, diciamo, non è specificato, però siamo nella zona dell'Ogliastra, in Sardegna. Ho provato a raccontare un'altra dinamica, ahimè, negativa del nostro territorio, che è lo spopolamento. Quindi il fatto che tanti paesi, soprattutto all'interno, stanno diventando paesi fantasma, popolati essenzialmente da anziani, ed è un cane, un po' che si, un serpente che si morde la coda, perché c'è lo spopolamento e quindi i servizi vanno a mancare.
15: Certo.
16: Meno persone ci sono, meno servizi ci saranno. E questo si ripercuote tantissimo sui più giovani, su chi non ha ancora la forza di andare via, perché è vincolato chiaramente agli obblighi scolastici, per esempio. E si stanno creando tutta una serie di fenomeni un po' preoccupanti, ecco. Dovremmo essere un po' più attenti ai nostri figli, alle nostre figlie. E questo mi premeva raccontarlo.
15: Senti Pier Giorgio, siamo in chiusura di puntata. Mi hai detto una volta che tu scrivi più che altro per farti domande che per darti le risposte. Qual è la domanda che adesso hai in testa?
16: La domanda che ho in testa è cosa stiamo diventando come isola? Dove stiamo andando? Il fatto, per esempio, che Cagliari stia mutando volto, stiamo attirando un sacco, ripeto, di investitori, tanti hotel del lusso, tanti negozi, tanti nuovi negozi, nuovi centri commerciali. Riusciremo a sostenere questo sviluppo così, così veloce? Riusciremo ad avere gli anticorpi che in altre realtà italiane invece non sono stati prodotti? Io spero di sì, spero anche che la nostra classe politica sia pronta, ecco, a resistere al canto delle sirene.
15: E io spero, sai che cosa? Di trovare questa tua Cagliari in un prossimo romanzo.
16: Speriamo.
15: Visto che insomma stiamo andando un po' tanto al nord, adesso ti stai spostando anche verso il sud, però insomma stiamo andando tanto al nord. Abbiamo raccontato tanto Ogliastra, mi farebbe piacere leggerti anche
16: tornerò.
15: Nella nostra città. E allora Pier Giorgio Puligi, per questo nuovo corso di Unione Cult, tantissime le date delle presentazioni, perché non ti risparmi veramente mai, ti concedi al tuo pubblico, pagine social per essere
16: aggiornati.
15: sempre aggiornati, il fattore gatto Pier Giorgio Puligi, grazie di cuore
16: grazie
15: per
16: di cuore
15: essere stato con noi a Unione Calda. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 14.30 in diretta su Radiolina, e poi il venerdì alle 22, il sabato alle 12.15 su Videolina.
12: Unione Cult.
17: Unione Cult.
12: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 15:00.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della difesa lituano, la quale ha parlato a condizione di anonimato.
3: È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri 23 settembre in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli affari digitali, per il quale il rogo è stato appiccato deliberatamente. Il modus operandi, ha sottolineato il ministro di Varsavia, in questo caso è chiaramente russo. Le indagini però sono ancora in corso.
4: Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane intorno alle 21:30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.
3: Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo a Roma. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche in vista dell'esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza.
4: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non hanno redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
3: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. E la CT, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata, quella in programma domani sera alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nella girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano la politica regionale con le fibrillazioni in maggioranza sul rinnovo delle presidenze delle commissioni in consiglio regionale, vertice nel campo largo con i partiti minori che dicono è fondamentale un riequilibrio. La cronaca, coltellamento nella notte a Cagliari nel quartiere di Smirrionis in via Ogliastra, è scoppiata una lite per futili motivi tra due stranieri di origine africana. Uno dei due ha ferito l'altro con un coltello. Sul posto il 118 che ha portato il ferito in ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri di Cagliari che hanno avviato le indagini. L'appello del comune di Olbia al governo dopo i ripetuti fatti di cronaca: serve l'esercito in città, si lavora alla costituzione di un nucleo di polizia locale con compiti di prevenzione. Primi segnali positivi arrivano dalla rotatoria sperimentale di Piazza d'Armi a Cagliari. Dopo i disagi iniziali, le modifiche alla viabilità cominciano a dare indicazioni incoraggianti. A Oristano il consorzio di bonifica interviene a sostegno degli agricoltori, deliberato il taglio del 25% del costo dell'acqua, una misura valida per i consumi nel 2026. Lo sport, il calcio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano verso l'esordio in azzurro nella gara di domani tra Italia e Belgio. Il rosso-blu è tra i più giovani di sempre al debutto in nazionale da titolare. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
9: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
10: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad classico, 1 litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Birra, motori.

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali. Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfest, al FAS, vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina.
2: Oh no, stanno tornando...

0: progetti di prevenzione. Primi segnali positivi dalla rotatoria sperimentale di Piazza d'Armi a Cagliari. Dopo disagi iniziali, le modifiche alla viabilità cominciano a dare indicazioni incoraggianti. Riconoscimento per Barisardo, premiato il progetto sulla litoranea alla Triennale di Milano. Il sindaco Mameli promosso il nostro valore ambientale. Centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano verso l'esordio in azzurro nella gara contro il Belgio. Il rosso-blu è tra i più giovani di sempre al debutto in nazionale da titolare. C'è la politica in apertura del nostro giornale con il secondo vertice di maggioranza in Consiglio regionale per il rinnovo delle commissioni e si cerca un'intesa per evitare strappi poi in sede di voto. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: È fondamentale un riequilibrio, soprattutto politico, anche perché la nostra forza, così come anche altre forze, sono forze che rappresentano anche a livello nazionale una componente importante e credo che non avere in questa fase un bicolore sia importante per il miglior lavoro di tutto il Consiglio.
2: Riequilibrio è la parola più gettonata nel campo largo in vista del giro di boa della legislatura e quindi della tradizionale revisione delle commissioni permanenti. Gettonata ovviamente tra chi oggi non ha presidenze, blindate dal duopolio PD 5 Stelle con rapporto di 4-2. Si cerca di fare sintesi in maggioranza per evitare le insidie e di arrivare al voto senza un patto di ferro. Entro il mese i gruppi devono comunicare la rosa dei nomi per comporre i 6 parlamentini, elezioni previste a metà ottobre.
3: Tutti i presidenti di commissione hanno svolto egregiamente il loro lavoro, ma l'appuntamento richiede che comunque ci sia un ulteriore confronto e anche eventualmente la possibilità di inserimento dei partiti chiamati minori che oggi non hanno avuto questo ruolo.
2: Nella revisione di metà mandato rientra anche l'ufficio di presidenza del Consiglio. Difficile al momento ipotizzare, conferma in blocco, un riequilibrio effettivamente potrebbe registrarsi e se il Movimento 5 Stelle ha già annunciato barricate a difesa delle sue posizioni, una delle quali pareva instabile, il ruolo chiave appare quello del Partito Democratico. Quanto sarà disposto a passi indietro o di lato, guardando magari a un rimpasto in giunta che più prima che poi dovrebbe arrivare.
4: Questo è un momento come da prassi e da regolamento che prevede un cambio di fronte nella presidenza delle commissioni e non credo che questo cambio di fronte debba essere dirimente rispetto alla tenuta di quel dialogo per il quale il Partito Democratico quotidianamente combatte.
0: Questa sera alle 21 c'è Radar con Nicola Scano e con anticipazione.
5: Alle 21 ritorna Radar. Ricorderemo Pietrino Soddu dalla sua lezione e partiremo per parlare delle riforme e del futuro dell'isola con il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Intanto un interrogativo: siamo davanti alla crisi delle democrazie liberali? Ne parleremo con lo storico Gianluca Scroccu dell'Università di Cagliari. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, ci aiuterà a capire gli allarmi veri o falsi sull'intelligenza artificiale e chi decide nell'era dell'algoritmo. Parleremo anche di competenze per le imprese del programma OS che riparte tra poco. Lo faremo con Sergio Pellegrino, direttore scientifico della formazione del gruppo Il Sole 24 Ore. Infine i piccoli comuni con Umberto Oppus, sindaco di Mandas. Servizi, spopolamento, scelte sull'energia. C'è uno sviluppo possibile oltre il turismo? Vi aspetto alle 21.
0: Andiamo ad Olbia adesso, dove c'è preoccupazione per la situazione della sicurezza dopo i recenti episodi di criminalità e c'è chi chiede la presenza dell'esercito. Sentiamo il servizio di Giampaolo Cucuro.
6: L'argomento sicurezza arriva sul tavolo della politica dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti a Olbia. L'accoltellamento nel ristorante ICI, i furti, i danneggiamenti, poi l'aumento dello spaccio di droga e gli atti intimidatori insieme agli altri episodi non devono far abbassare la guardia e per questo l'assessore alle attività produttive si è rivolto al ministro invocando l'intervento dell'esercito.
7: Ovviamente sono preoccupato, per questo che ho chiesto al ministro delle infrastrutture Salvini di includere Olbia nel progetto Strade Sicure per avere più militari per il controllo delle parti sensibili, quindi almeno una quindicina di uomini dei 3.800 che devono deliberare in Parlamento tra pochi giorni vengano attribuiti alla città di Olbia.
6: Vanni Sanna non lo esclude e presto potrebbe toccare alla Brigata Sassari.
7: Abbiamo un problema che riguarda coloro i quali hanno il foglio di via e continuano a permanere in Italia, che non hanno un soldo in tasca e quindi anche per potersene tornare

0: anche per poter campare, anche per poter mangiare un panino, devono delinquere e fare atti di delinquenza. Primo passaggio per cercare di reperire del contante è spacciare droga, e quindi non è intenzione di questa amministrazione, in primis il sindaco, permetterlo.
1: Intanto l'amministrazione locale lavora alla costituzione del nucleo operativo di polizia urbana con compiti di prevenzione per fronteggiare degrado e criminalità sia nel centro storico che in altri quartieri.
2: Adesso a Cagliari per parlare di traffico. In Piazza d'Armi c'è la rotatoria sperimentale che sta prendendo forma. Nei giorni scorsi ci sono stati grossi disagi. Allora vediamo come sta andando con Veronica Fadda.
3: Semafori temporanei, i primi test e poi New Jersey a disegnare la nuova rotatoria. In Piazza d'Armi da poco più di 2 settimane sono iniziati i lavori che hanno cambiato la viabilità in uno degli incroci più delicati di Cagliari. Qui infatti si incontrano via Smirrionis, via Marengo, viale Merello, viale Buoncammino e viale San Vincenzo. Un intervento atteso da cittadini e automobilisti, ma che nei primi giorni ha inevitabilmente portato con sé rallentamenti e disagi anche per la presenza del cantiere e le modifiche provvisorie alla circolazione.
4: Ognuno dice la sua, però tutto sommato per me è meglio. Io sono arrivato alle 9, c'era molta confusione, avevo 3 macchine davanti, forse ci fosse stato il semaforo ne avrei avuto una ventina sicuramente, quindi per me è positivo.
3: Ora però, dopo le prime difficoltà, il quadro sembra lentamente cambiare. Tra automobilisti, residenti e tanti studenti che ogni giorno raggiungono la facoltà di ingegneria e sa duchessa, c'è chi comincia a vedere i primi miglioramenti.
5: Era abbastanza un far west questo incrocio, è cambiato parecchio, il traffico è leggermente migliorato ma ancora magari c'è da sessarsi.
3: Un ottimismo ancora prudente, perché la vera prova arriverà con la conclusione dei lavori e il ritorno alla piena operatività.
5: Se ne è parlato tanto e è giusto fare delle prove, perché sono tanti pareri contrastanti, non c'è nulla di certo sostanzialmente, quindi secondo me il tempo ci dirà un po' meglio come funziona, insomma.
2: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
6: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Oristano, il consorzio di bonifica interviene a sostegno degli agricoltori riducendo il costo dell'acqua, ce ne parla Marco Lai.
7: La decisione è arrivata dopo gli incontri con le associazioni di categoria, Coldiretti e Confagricoltura. Posto che gli interventi strutturali spettano alla politica, il consorzio di bonifica di Oristano non si è però voluto tirare indietro.
8: Si è esaminata la situazione di sofferenza del mondo agricolo nella provincia di Oristano. Queste temperature altissime, l'aumento delle materie prime e l'instabilità dei mercati hanno portato a uno stato di sofferenza il mondo agricolo. Ci è stato chiesto di valutare la possibilità di un intervento di contenimento dei costi irrigui.
7: Valutazione che ha portato a deliberare il taglio del costo dell'acqua. Le prossime cartelle irrigue degli agricoltori saranno più leggere, misura straordinaria che riguarda per ora tutti i consumi del 2026.
8: Consiste in un contenimento, una riduzione del 25% dei costi irrigui. Questo consentirà agli agricoltori di avere una maggiore sostenibilità dell'attività agricola sul territorio.
7: L'intervento si somma a quelli tecnologici e infrastrutturali che già avevano consentito negli ultimi 5 anni un consistente risparmio dei costi per l'irrigazione.
8: Pari a circa il 57% in meno rispetto al periodo di gestione commissariale, giustamente questi risparmi devono andare a vantaggio degli agricoltori. Tutti gli anni il consorzio irriga 20.000 ettari, quindi i destinatari di questo aiuto sono gli agricoltori che irrigano questi 20.000 ettari.
2: L'Asinara, un incontro per parlare di mafia con 2 importanti testimonianze. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
9: Io sarò il procuratore nazionale antimafia. Ci organizzeremo a Palermo con ufficio e non ci muoveremo più con la macchina, ma bensì con un piccolo elicottero. Questo avveniva la settimana prima dell'attentato.
3: E Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone, scampato alla strage di Capaci, a parlare ai ragazzi delle scuole che la Conservatoria delle Coste ha voluto lì nel cortile dell'ex diramazione centrale a Cala d'Oliva sull'isola della Sinara. Testimonianze dirette per parlare di legalità e rispetto in occasione dell'apertura della mostra curata dalla fotografa Lavinia Caminiti, partita da Palermo, ora approdata nel luogo simbolo della lotta alla mafia, dove i giudici Falcone e Borsellino prepararono il maxi processo contro Cosa Nostra. E su quell'isola ritorna ancora dopo 40 anni Lucia Borsellino, primogenita del magistrato.
10: E ho accettato di essere qui per poter condividere una parte importante della mia storia con questi ragazzi, perché questo per me è un luogo di memoria per eccellenza, oltre che un luogo del cuore.
3: Tra gli ospiti anche il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, il procuratore della Repubblica di Marsala, Fernando Asaro, suo il ricordo del giovane Giuseppe Di Matteo, vittima innocente, e Gaspare Sturzo, sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione. Le persone con la memoria ritornano visibili, promette Nando Dalla Chiesa, figlio del generale dei Carabinieri, ucciso nell'82 dai sicari della mafia.
2: A Nuoro adesso per parlare del problema dei cinghiali che sta diventando sempre più forte in città per i danni che vengono fatti. Sentiamo Gianfranco Locci.
11: I cinghiali sono una specie invasiva e non hanno nemici naturali. Di conseguenza stanno aumentando di numero in maniera sproporzionata.
12: Ecco lo spazio verde all'ingresso della città, con quei segni sul terreno inequivocabili. Altro che zona trafficata, i cinghiali non se ne curano. A Nuoro hanno devastato pure quest'angolo curato e mandato in fumo il lavoro continuo dei giardinieri. Dunque, nel capoluogo barbaricino il fenomeno non si arresta. Le incursioni degli ungulati sono una costante e l'esperto sentenzia.
11: Purtroppo l'unico sistema è il contenimento del numero, che vuol dire abbattimenti.
12: Parlare di invasione non è azzardato, le segnalazioni si susseguono, i cinghiali oramai sono dappertutto, il centro abitato diventa terra di conquista.
13: Non ci sono alternative all'abbattimento?
11: Purtroppo no. Allontanarli e portarli da un'altra parte non fa altro che spostare il problema. Lo stesso abbattimento non può essere occasionale, non può essere una tantum, ma deve essere strutturale, proprio per evitare che in pochissimo tempo ridiventino molto numerosi.
13: Ormai di selvatico il cinghiale ha solo l'aspetto.
11: Beh, vabbè, è ovvio, in città non viene disturbato dall'uomo, è chiaro che pian piano ne diventa il padrone.
12: Ugolio, Funtana Buddia, Bademanna, queste le aree maggiormente interessate dalla presenza dei cinghiali. Intanto, se da una parte il comune pensa a un tecnico faunistico in grado di imbastire un piano di intervento dopo attento monitoraggio, Domenico Rugliu puntualizza.
11: Gli abbattimenti vanno programmati. Bisogna avere un'idea di quanti più o meno sono e a quel punto si programmano gli abbattimenti.
2: A Villa Cidro apre un nuovo ecocentro, sentiamo Fausto Ru.
14: Villa Cidro amplia il proprio sistema di gestione dei rifiuti con il nuovo ecocentro comunale. La struttura, complementare alla raccolta porta a porta, è destinata al conferimento di diverse tipologie di rifiuti, tra cui ingombranti, legno, plastica, metalli, sfalci e potature.
15: Avere un ecocentro fisso con questi servizi, soprattutto con questa logistica, ci aiuterà sicuramente a fare un salto in avanti e soprattutto a migliorare la raccolta differenziata nel nostro comune.
14: L'obiettivo è migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento, favorendo il recupero e il corretto trattamento dei materiali.
15: Qui abbiamo un luogo organizzato, sicuro, e sono guidati anche i cittadini. Soprattutto qua non si farà solo ed esclusivamente il ricevimento dei rifiuti, ma sarà anche un luogo di informazione ai cittadini, cioè spiegheremo bene come si fa la differenziata.
14: Gli orari sono stati studiati per consentire a tutta la popolazione di usufruirne, soprattutto nel fine settimana.
15: Chi ha il tempo libero, il sabato e la domenica, può conferire con tutta tranquillità all'interno dell'ecocentro, soprattutto quando uno fa dei lavori in casa, le pulizie, insomma, ecco, un servizio che gli aiuta e gli viene incontro.
2: Facciamo ancora una breve pausa.
16: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
17: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Aspetta, che metto l'occhiale da sole! Tac!
18: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
17: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
18: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
19: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
20: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
21: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
22: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
23: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
24: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
25: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stato premiato alla Triennale di Milano il progetto sulla litoranea per Barisardo. Sentiamo Daniele Osai.
2: A Barisardo la litoranea segue il mare e prova a tenere insieme movimento e sosta, attraversamento e paesaggio. È questo l'equilibrio ad aver portato il progetto tra Torre di Bari e Buchestrumpu al terzo posto del Cityscape Award 2026. Il premio assegnato alla Triennale di Milano riconosce gli interventi capaci di ripensare lo spazio pubblico attraverso mobilità lenta, qualità ambientale e relazione con i luoghi.
3: Abbiamo chiesto a uno studio di progettazione di mettere per quanto più in risalto quello che è il nostro punto di forza, e lo è tutt'oggi, il valore ambientale.
2: Qui la strada accompagna la costa, ne segue il ritmo, lascia spazio al tempo di chi cammina, pedala e si ferma.
4: È una zona che ha alti vincoli di tutela e quindi abbiamo realizzato circa 9.500 metri quadri di nuove pavimentazioni drenanti. E oltre a questo, oltre a quello che si vede, c'è anche un aspetto ingegneristico, perché abbiamo rifatto tutti i sottoservizi, quindi la rete, la raccolta delle acque reflue, poi un nuovo impianto di illuminazione con delle luci molto discrete, diciamo, che vanno a valorizzare un po' quello che è l'ambiente e il paesaggio.
2: E il riconoscimento arriva proprio da questa misura, disegnare un'infrastruttura che sa stare nel paesaggio e lo fa respirare.
1: Parliamo di salute adesso con i consigli dell'esperta per colazione e merenda nel periodo scolastico, Mario Tasca.
5: La sveglia suona, lo zaino è pronto, ma a colazione c'è chi ha fretta già di uscire. Eppure per affrontare una mattinata sui banchi, il primo appuntamento è proprio a tavola. Latte, yogurt, pane, cereali e frutta. Una colazione equilibrata aiuta bambini e ragazzi ad affrontare la giornata con la giusta energia.
6: La colazione è un momento importante che deve comprendere circa il 20% del fabbisogno calorico giornaliero. L'ideale è inserire una fonte di proteine che possono provenire dal latte, dallo yogurt, dalle uova, abbinarla ad una fonte di carboidrati complessi e di fibre che può provenire appunto da pane integrale, cereali, e insieme abbinare anche le vitamine che provengono dalla frutta e dalla verdura di stagione.
5: E poi arriva la ricreazione, si apre lo zaino e spunta la merenda, spesso confezionata, pratica e veloce, ma non sempre la scelta più adatta.
6: Va bene un succo di frutta fatto però in casa, un pezzo di pane appunto con olio, un velo di Nutella, insomma non demonizziamo nulla, è un frutto sempre di stagione.
5: Attenzione però, nessuna crociata contro il classico panino con la mortadella o con la crema alla nocciola. Il segreto è non esagerare e scegliere porzioni adeguate all'età, e poi bisogna mangiare di tutto.
1: A Doria Nova una giornata dedicata alla prevenzione con i microchip inseriti nei cani. Sentiamo Sibilla Loi.
7: Sono stati una sessantina i cani microchipati gratuitamente a Dolianova, provenienti dal posto ma anche dai paesi limitrofi. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Il Mondo Che Vorrei in collaborazione col comune di Dolianova e i veterinari della ASL di Cagliari. Tra gli amici a quattro zampe, di tutte le razze e di tutte le taglie, anche intere cucciolate che tramite l'inoculazione sotto pelle del microchip hanno acquisito la loro carta d'identità e l'iscrizione all'anagrafe canina.
8: È importante microchippare perché il microchip è obbligatorio per legge e soprattutto per una tutela sia del proprietario, che in caso di fuga ha la possibilità di ritrovarlo grazie al microchip, che ricordiamo è leggibile da un qualsiasi veterinario, e sia per una tutela del cane, che col microchip ha la possibilità di essere ritrovato e riconsegnato al proprietario.
7: Microchip come strumento anche di contenimento del randagismo, oltre che di tutela degli animali da compagnia, ma non solo.
8: Anche i cani da caccia sono quasi tutti microchipati, perché l'assicurazione della caccia non rientra più se il cane non viene microchipato.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità.
9: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 44 di Apostibrangio e ai 104 di Assunotti. E su Domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.
1: Ieri al Teatro Lirico di Cagliari, la prima del Cappello di Paglia di Firenze di Nino Rota. Vediamo.
10: Tutto ruota attorno a un cappello che deve essere recuperato e, come tutti i vaudeville, è un gioco di porte che si aprono, si chiudono, segreti, personaggi che si rincorrono con un grande brio e un grande divertimento.
11: Il gioco degli equivoci, degli stravaganti personaggi del Cappello di Paglia di Firenze ha entusiasmato il pubblico del Lirico. Lunghi applausi hanno accompagnato la prima della farsa musicale di Nino Rota mai eseguita nel teatro cagliaritano. La messa in scena del regista Damiano Micheletto, una pedana rotante e inclinata, mantiene il ritmo serrato della trama. Il giovane Fadinard deve ritrovare nel giorno delle nozze un cappello identico a quello distrutto dal suo cavallo per evitare un duello e uno scandalo.
10: È una sorta di folle giornata dove si parte e non ci si ferma mai. Sono sempre di corsa questi personaggi, uno dei quali si lamenta sempre perché gli fanno male i piedi, perché è tutto il giorno che cammina. E quindi nello spettacolo quello che ho cercato di fare è creare un movimento. Si sente la facilità con cui Rota ha questa freschezza, questa naturalezza di portarti in vari ambienti con grande movimento. E questo secondo me è il motivo per cui ancora è così fresca e affascinante per il pubblico di oggi.
11: Dirige orchestra e coro del Teatro Lirico il maestro Valerio Galli. Lo spettacolo sarà in scena fino a domenica.
1: Siamo allo sport, non solo l'esordio. Alessandro Romano si prepara a partire dal primo minuto nella sfida di domani contro il Belgio e sarà ancora più precoce di Nicolò Barella. Sentiamo Luca Neri.
12: Altro che esordio per strapparlo alla Svizzera, Alessandro Romano ha già conquistato Coverciano e il CT Mancini, che dopo averlo convocato è pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo, rendendolo il playmaker tra i due big, Barella e Tonali. Già da domani, quando inizierà l'avventura bis del tecnico alle 20:45 contro il Belgio, il gioiello del Cagliari potrebbe essere subito titolare, anticipando proprio il suo collega di reparto Nicolò Barella. L'ex rossoblu oggi all'Inter fu convocato all'età di Romano, 20 anni, ma con qualche mese di anzianità in più.

0: Presidente moldava Maia Sandu. L'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina.
1: Momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini e hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage.
0: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF e la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quella 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
1: È convocato alle 16.30 al Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno, tra l'altro, 3 decreti legge a partire da quello sulla scuola, con misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-27, per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
0: Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaijan con il tempo di 1.43.247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato invece sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
9: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
10: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili. Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda.

0: e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta.

Un saluto a tutti su Beni Torraus, un'edizione NOA de su dalle giornali in sardo de sa televisione nostra, come sempre Bieus, intendeus che le punti isnovas, de oi comencendi con il titolo su de su sommario. Sa politica regionale, tensioni in su campo largo, vo su cambio dei presidenti e de commissioni, in su consiglio, il partito su Vitticus, o l'intiprosi spazio. Emergenza, criminalità in terra nuova, s'appello del suo comune e suo governo. Oleus, s'esercito in città e all'estero. Ara nasce un reparto speciale di polizia urbana. Su traffico de macchine in Castello, sa rotonda di piazza d'armi a Cantuari e funziona di bene, che l'incuno disagio e singhizzo, ma in moi sa viabilità e scorrenti. A riconoscimento umano può Barì, sa bidare sull'astra, premiare sa triennale di Milano, con suo progetto de sa ruga accanto su mare, su sindaco Mammeli Nara e os promovio su valori ambientali nostri. Sforzo palloni de Serie A, Alessandro Romano, casi di sicuro, resi titolare del suo primo minuto con San Nazionale Grasi, in si sfida contro su Belgio, su centrocampista, adesso Castello, Bracini, Meda e Mancini Buru. Dunque, sa politica regionale può avere i gusti edizioni del suo TG nostro, su campo largo e traballenti su consiglio, o su cambio dei presidenti, sì, delle donne commissioni, come si vari ai sammetati della legislatura, e spartire su Vitticus su dessa allianza, o l'inti un equilibrio nuovo. Sa forza nostra, e stare in porto a livello nazionale puro, come ti narra Maria Laura Orru, capo dei consiglieri di APUS. Dunque, sa toccherà scioverai in maniera differente i presidenti sinoso, in maniera equilibrata, narra Maria Laura Orru. Ci punti partire su dessa maggioria che non tenenti in manco una presidenza. 4 punti del su PD, 2 punti del suo Movimento 5 Stelle. Sa maggioria avrebbe più fai sintesi, come ti si narra. Presidenti Santessi Eligio, so sa metà di su mesi che entra. Donna presidenti, ha ritraballato bene, come ti narra Paola Casula, consigliera sinistra futura. Ma toccherà a si confrontare con Donai spartire su Vitticus un arruolo che si era differente che in noi, finza se in noi, non antidento, un disfuedo su De Paola Casula. Sarà cambiato finza se sull'ufficio di presidenza del suo palazzo di Via Roma, accanto vari sul Movimento 5 Stelle, o li riconfirmai tutti i rappresentanti, sì, e dunque se antessi de importo, decisioni del suo partito democratico, gasti endi finza se a calincuno cambio. Ci lavoreresti in sa giunta regionale. Non è un momento o si devidi o si vanno a BTI, come ti narra Salvatore Corrias, consiglieri regionali su PD, su Artiro Nostro, si sempre pronto a si confrontare a pizza su de donna argomento, finza s'argomento de presidente delle commissioni. No testa a Snoioras in videolina. Torrara sa trasmissione in radar in curo de Nicola Scano. Is argumento su de questa puntara. Un ammento de Pietrino Soddu, morto in sa girabassara. Sa registrazione de reforma con su presidente del suo consiglio regionale, Piero Comandini. Sa crisi des democrazias est un altro argomento. S'ospite del suo professore de storia Gianluca Scrocco. E sarà fuori dai finza de intelligenza artificiale. De chi ne pigherà is decisioni in s'epoca in cui comanderà s'algoritmo. Con Stefano Epifani, su presidente della fondazione per la sostenibilità digitali. E ancora sul programma US, promuove del suo gruppo l'Unione Sarda, che era partito di Torre in suo mese la Damini. S'ospite est Sergio Pellegrino, direttore scientifico del suo 24 ore. Ai suo ultimo problema si strategia sa dei scumuno su Vitticus, se Vitticus su sindar legai con su sindico de Mandas Umberto Opus. Se emergenza sicurezza in terra nuova, es ultimos episodio su antifatto a Riolai, cittadino su amministrazione comunale di Borus, assessori

Rendimento straordinario, Bottone Consumo che pertoccherà su 2026, poca hanno scelti dunque. Sa bulletta dell'acqua, Aresti per Slevia, un intervento che si aggiunge ai cursus tecnologicos de infrastrutturas che in i ultimi 5 anni ante a reduce si spesa de messaggio e pastore. Si aziende si risparmiano a su manco su 57% de su prezzo dell'acqua, narra ancora Carlo Corrias a rispetto e Zanus in noi sa gestione via in ismanus de su commissario. Punti 20.000 e proso is etteros de superficie serbioso des acqua de su consorzio de bonifica. Andauso in Nugoro, in nus emergenzia, in moi punti sirbonesi, su un numero crescente di ogni anno, si esperto. Domenico Ruio, che è documentarista, fotografo Van Mau, spiega che ha resti sempre veoso, poiché su Sirbone è una specie canata invasiva, non tenere un inimico naturale. In città di Contiventi Danoso, in ogni luogo, finza in si spazio, birde, casa cattara, a si entrare dessa città, di noi c'è sempre traffico meda. Ma Sirbone si indivriganta, sciusciante a rotto, su cercando cose mappai. C'è una soluzione scetti, narra ancora Domenico Ruio, i Sirbonis te pintessi cassauso e boccioso. E tocca a Parice questo intervento d'ogni anno, narra Ruio, non abbastano di bocciri uno tanto in una borta scetti. In Nugoro, i Sirbonis hanno già fatto danno in appendizio su De Ugolio, Funtana Buddia e in Baddemannavuro. L'amministrazione comunale circa di Nudennico, faunistico, che a vostra vai all'estero, uno progetto di intervento, ma poprimmo, narra Domenico Ruio, c'è sta bisogno di comprendi, canto punti sirbonesi e appostesi sarà de pivai un programma poduso cassai. Andausi in Ollastra, in Bari, c'è una ruga accanto su mari, cavone di Parisi, su paesaggio e sa mobilità, di uno progetto che è stato tutto nuovo, intra Saturri de Bari, sa Bucca e Strumpo, che è stato finse sa premiato come di progetto in sa triennale de Milano. Un progetto che sta a ribau e su dei tresi posto su dessa manifestazione Cityscape Award 2026, un evento proprio dedicato al suo paesaggio e sa mobilità lenta. Su premio esti un riconoscimento questo raballo che è arrivato su comune, che è traballente ma valora sa carità di ambientali e sa relata intra il logo su del suo territorio. Un progetto che attende un obiettivo scettico, come ti ha nato su sindaco de Bari Ivan Mammeli, a valorai su valori ambientali nostro. Poi questo lungo mare tutto uno avanti traballato architetto, esperto come Davide Fancello, architetto, è una zona amparara. Naraisso, dunque, se ci verrà bisogno di un intervento prezioso, consulta servizio, sonoso, lucisi, di licarse che non distrobai s'ambienti. E poi s'arruga è un'infrastruttura che vivere in suo paesaggio e tu vai, come tenai, a respirare pure. Su consiglio comunale di Castello ha deciso de onni, bella sammanna, sapo, fai umbra in isarruga, sapo, sono importanti, si del suo centro storico, in sovrano c'è sti finza sa suo progetto, poponni asfalto nuovo e sistema sa poghettai vapori, is progetto, su, esti, is idea del suo comune, anta combatti su effetto su des temperatura sa arte, sa caucano anticorpio, in maniera avvorti d'ogni appendizio dessa città, di precisione mera. Marco Milia, che è il suo presidente della Sozio Strada Facendo, ha reso un vantaggio porotoso dei sbutteghieri e ai turisti, Nara Milia, torrauso grazie a Duncas e suo sindaco, a tutto il consiglio comunale che ha approvato questo provvedimento. Su progetto des promovio noso commenti a Sozio in sul 2019, ricorderà Marco Milia, è stato un presidente umano, Duncas, su fatto che su comune dare apprezziamo meda. Se vogliamo parlare di questo esperimento, sarà fatto in Sabbia Garibaldi, ci deve bisogno, come ti nanta Riccardo Mura del suo antico caffè, o cano sul giro di affari, e calà un meravoglia in su Meri, non ci viera nemus in giro, narra Riccardo Mura, vi era un deserto proprio, po' curpa de Sabbaschia.
Sporso pallone de Serie A su campionato sti Vrimmu, pove giocare sa nazionale italiana e non ci vunti Alessandro Romano. Daniel Maldini gioca a Roris de su Casteddu, grazie, sa prima sfida in Milano contro su Belgio e Alessandro Romano, casi di sicuro.

Giocai de su primu minutu. S'allenadore Roberto Mancini, che dare convocato sa prima borte nazionalista, parlava ispantau de su centrocampista de su Casteddu. Romano, teneri bintannu, so sti pronto, dunque sa giocai in campo, saravon intra Barella e Tonali. Proprio Barella vi astettio convocavo vostro primo aborto quando tenera Bintano, insomma Alessandro Romano esti prospitico de una parecchia mese, sì. E Barella ha rigiocato sa prima partita con sa nazionale che tenera 21 anni e 8 mesi, sì, contro sa Ucraina. Romano, gli lavori resi dunque sa su giocatore numero 13 pro giovane, titolare della nazionale italiana in una partita ufficiali appostesi della seconda guerra mondiale. E so accabbavo poi questa edizione pure, si torno grazie a vostra attenzione e come sempre si intendeuso e si bieuso e si edizione chi bederi, un saluto a tutti.

0: impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Birra, motori, musica

0: date appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
4: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nuorese.

0: s'amore.
1: Si intitolava Sos Poetas, il brano che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
2: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Sono le 16 e 33 minuti.
4: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas Cagliari.
12: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
13: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C. Sassari, via Predda Niedda 6B. Oristano, via Cagliari 40.
14: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
15: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
14: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
15: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
16: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
2: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
17: I giovanissimi componenti dei Cordaset Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo olbiese in questa sua trascinante versione di Nanneddu.

0: Abbiamo ascoltato Minion Amore, brano originariamente inciso da Franca Masu nel suo album Alguimia.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio

0: Da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigili, Trebi Meteo. Ancora della variabilità sull'area meridionale della Sardegna nelle prossime ore, poi il tempo tornerà ad essere asciutto e con rasserenamenti, una ventilazione debole o moderata dai quadranti meridionali, ma domani rinforzerà e ruoterà dai quadranti settentrionali sull'area tirrenica e sulle bocche di Bonifacio. Per il resto la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, la giornata di venerdì sarà asciutta e ben assolata sull'isola, con temperature diurne ancora tipicamente estive in diverse località comprese fra i 27 e i 31 gradi. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
10: Como Queria è un brano che i Bertas avevano lanciato a Ignos Assedilo nel 1993. Da allora è diventato un pezzo immancabile nelle loro esibizioni live. Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Pava lo propongono anche sul palco di Monteleone Roccadoria in abbinamento al video ufficiale del pezzo.

0: erano i Bertas dal vivo in occasione di Frimmos svoltasi a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Un duetto tra due delle voci femminili più popolari nell'isola, quelle di Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi. Qui cantano Sola So, con gli interventi di Peppino Bande all'organetto e Roberto Tangianu alle Launeddas.

0: Era ambientato nella Casa Museo Sadomo e Garrighera di Bolotana, il video confezionato sulle note di Sola So, eseguito da Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:59.
3: Ehi, ci sei per il risparmio day?
4: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
3: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
4: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
3: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: I canadesi e gli europei, membri della NATO, devono stare calmi, andare avanti con il riarmo in corso e con il sostegno all'Ucraina, perché siamo più forti della Russia, che ne è ben consapevole, mentre il presidente Vladimir Putin, che conosco un po' ora, è sull'orlo del panico, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui. Lo dice il segretario generale della NATO, Mark Rutte, parlando a New York durante un evento che commemora l'11 settembre 2001.
7: Intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, fra

0: Donald Trump ed alcuni media americani. Il giudice federale Timothy Kelly ha infatti ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare immediatamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione della tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
1: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. È la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
0: Il calcio: nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. È ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Alle 19.45 all'Olimpico le parole della CT e del capitano Gigio Donnarumma.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buon pomeriggio da Teresa Piredda. A causa della mancanza del personale ATA, la scuola non riesce a gestire in maniera dignitosa gli alunni con grave disabilità. Sempre più spesso sono i genitori a dover intervenire. È una situazione ormai insostenibile, la denuncia del segretario generale della UIL Scuola Sardegna, Giuseppe Corrias, che chiede un tavolo di confronto urgente con la regione. Fibrillazione in maggioranza sul rinnovo delle presidenze e delle commissioni del Consiglio regionale. Vertice oggi nel campo largo con i partiti minori che chiedono un riequilibrio. L'appello del comune di Olbia al governo: dopo ripetuti fatti di criminalità serve l'esercito in città. Intanto si lavora anche alla costituzione di un nucleo di polizia locale con compiti di prevenzione. Primi segnali positivi dalla rotatoria sperimentale di Piazza d'Armi a Cagliari. Dopo i disagi iniziali al traffico, le modifiche e la viabilità cominciano a dare indicazioni incoraggianti. Auristano, il consorzio di bonifica interviene a sostegno degli agricoltori. È stato deliberato un taglio del 25% del costo dell'acqua, una misura valida per i consumi del 2026. Grande mobilitazione domani a Olbia degli allevatori sardi organizzata da Coldiretti. Sono oltre 15 mesi che convivono con la restrizione e blocco.

0: archi delle movimentazioni dei bovini dicono la pazienza è finita. L'appuntamento per il corteo è alle 10 al porto di Isola Bianca. Infine lo sport, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano verso l'esordio in azzurro nella gara contro il Belgio. Rossoblù è tra i più giovani di sempre al debutto in nazionale da titolare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. A Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
7: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
9: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina. In diretta dalla Costa Smeralda.
10: Buon giovedì sera cari amici, le 17:09 minuti in questo istante, siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18:30 come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi, la nostra migliore musica si parte da Ernia, il nuovo singolo si intitola Dedica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La nuova canzone di Ernia si intitola Dedica su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia. Sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, di cosa ci parli stasera?
2: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, oggi facciamo un po' di gossip, lo facciamo parlando di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Per loro 17 anni d'amore, una separazione, poi il ritorno l'uno accanto all'altra e adesso il matrimonio, celebrato in Toscana dalla coppia Greve in Chianti, in una cerimonia raccolta e lontana dai riflettori, proprio come desiderato dalla conduttrice. A raccontare il giorno del sì sono le immagini con divise sui social, in cui spicca una fotografia in bianco e nero che li mostra insieme stretti sotto un grande arco di fiori in un'atmosfera, possiamo dire, romantica e intima. Per i più irriducibili curiosi del gossip, Vanessa ha scelto un abito firmato Antonio Riva, che è stilista ma anche e soprattutto amico di lunga data, come potrete vedere dalla foto pubblicata su unionesarda.it. parliamo di un modello dalle linee eleganti e pulite, con il corpetto strutturato, le spalline sottili, una gonna ampia, insomma molto molto molto bella Vanessa, un abito che la valorizza. E a festeggiare la coppia, ovviamente, come abbiamo detto, in un contesto riservato, però non potevano mancare grandi nomi dello spettacolo e amici, come ovviamente Claudio Bisio, Giorgio Panariello, Gigi D'Alessio, insomma una bella storia che parte da tanti anni insieme, come detto, e una separazione durante il periodo del lockdown, e adesso finalmente il riavvicinamento romantico, la decisione di ripartire insieme fino al nuovo capitolo fatto con il matrimonio. Quindi tanti auguri a Vanessa e Rossano per questa nuova tappa della loro vita insieme.
1: E allora grazie mille a Guglielmo Niava, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
2: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Got to Somebody You Used to Know con Kimbra su Radio Lina del nostro giovedì sera, 17 e 19 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
7: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Icnus a 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Dansteria Madonna nel nostro giovedì sera su Radio Linea. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Angelica D'Enrico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti, eccoci qua. Allora, oggi pomeriggio partiamo con una denuncia che riguarda la scuola. A causa della mancanza del personale ATA, il personale scolastico non riesce a gestire in maniera dignitosa gli alunni con disabilità grave e sempre più spesso i genitori sono costretti a correre a scuola, una situazione ormai insostenibile. Lo sostiene il segretario generale della UIL Scuola Sardegna, Giuseppe Corrias. Il progressivo taglio agli organici del personale ATA ha ridotto il numero dei collaboratori scolastici al minimo storico, lasciando gli istituti nella impossibilità di garantire una gestione dignitosa e sicura degli alunni con disabilità grave e con patologie croniche come il diabete infantile. Oggi le scuole, rende noto la UIL, si trovano ad affrontare quotidianamente emergenze complesse: la gestione dell'igiene personale, il monitoraggio della glicemia, la somministrazione dell'insulina per i piccoli alunni diabetici. Mansioni di natura delicata e sanitaria, precisa il sindacato, che non possono e non devono più essere scaricate su collaboratori scolastici già oberati di lavoro, sottodimensionati e privi di una formazione specialistica adatta a far fronte a tali responsabilità. Parliamo adesso di salute. Nel 2024 quasi tutte le regioni e province autonome superano la pagella ministeriale sui livelli essenziali di assistenza, 18 su 21. La Sardegna è tra le regioni promosse con un punteggio di 212, il punteggio massimo è di 300. Secondo l'analisi della Fondazione Gimbe, l'isola si posiziona quindicesima tra le regioni e province autonome ed è risultata adempiente secondo il nuovo sistema di garanzia. Rispetto al 2023, nel 2024 dunque il punteggio totale della regione è migliorato. Qui però finiscono le buone notizie, perché nello stesso anno quasi 5,8 milioni di italiani complessivamente hanno rinunciato ad almeno una visita o un accertamento diagnostico prescritti dal medico. E la regione dove si riscontra la percentuale maggiore è la Sardegna. Il 23,9% tra coloro che avevano ottenuto altre prestazioni e l'8,7% per il restante collettivo. Questo almeno ciò che si legge nel report dell'Istituto Nazionale di Statistica secondo i dati analizzati dalla Fondazione Gimbe. E per il momento, Cristiano, è tutto. Come sempre, tutte le notizie e gli aggiornamenti unionesarda.it.
0: E allora grazie mille ad Angelica D'Enrico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Bruno Mars su Radio Lina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici. Avete mai visto una tartaruga caretta caretta live dal vivo da molto molto vicino? Io ho avuto la fortuna di vederne una questa mattina, ma ve lo racconto tra poco.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 32 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare!
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
9: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
13: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
14: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
13: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
14: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
15: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
16: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.

citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, alle 17.39 minuti sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Oggi abbiamo avuto la fortuna di essere stati trasportati nei dintorni dell'isola di Molara, bellissima, che è più piccola rispetto, no, a Tavolara, ma è proprio di fronte all'isola di Tavolara, per vivere questo bel momento, un momento speciale, il ritorno in libertà di Corallina. Si chiama così, una splendida tartaruga marina caretta caretta di circa 20 anni. Vederla scivolare verso il blu, muovere così le prime bracciate decise e riprendersi così il suo mare aperto, beh, vi assicuro che ha emozionato un po' tutti i presenti. La storia è iniziata circa 3 mesi fa a Porto Corallo, dove è stata trovata in grave pericolo perché è stata trovata intrappolata tra i rifiuti di plastica galleggianti. Da lì la corsa alla clinica dei Due Mari di Oristano, infine il passaggio nelle mani dello staff dell'area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, che stamattina l'ha riaccompagnata a casa. Una giornata doppiamente importante perché il rilascio di questa tartaruga Corallina, ribattezzata così anche se non si capisce effettivamente, visto che mi hanno detto che è ancora giovane, a 20 anni però non si capisce se è maschietto o femminuccia. Con molta probabilità che sia un maschietto, comunque mi hanno detto, però non possiamo ancora essere sicuri perché non ha ancora raggiunto l'età sessuale. La liberazione di Corallina ha fatto così da battesimo a una novità attesa da tempo, che è l'apertura del nuovo centro di primo soccorso per la fauna marina in difficoltà, allestito proprio a Porto Taverna, con uno sguardo rivolto verso Tavolara. Una struttura nata con la rete regionale, che non sarà soltanto un ospedale per soccorrere tartarughe e animali marini, però sarà anche un punto di incontro per spiegare a tutti, grandi, bambini, quanto sia fragile e prezioso il nostro mare. Quindi una bella storia a lieto fine che ricorda a ciascuno di noi quanto un piccolo gesto di rispetto possa fare la differenza per proteggere il nostro mare e chi ci abita.

Parlare d'amore, Saif, su Radiolina nel nostro giovedì sera alle 17.53 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. C'è l'ultimo rapporto di Infocamere che è, a quanto pare nella nostra isola oltre il 40% delle assunzioni previste, quindi di lavoratori futuri che non si trovano. A proposito, ieri abbiamo parlato della Costa Smeralda, degli hotel super lusso che stanno cercando personale e tra l'altro faranno la prossima settimana 3 giorni proprio di incontri proprio per cercare nuovo personale per la prossima stagione 2027. Comunque in generale non si parla soltanto di turismo, comunque i settori in crisi sono ovviamente, come vi dicevo, il turismo, ma non solo, c'è anche il commercio e i servizi. Le aziende in Sardegna hanno bisogno di oltre 30.000 persone da qui fino a novembre. Le posizioni restano vuote, la discussione ovviamente si accende con chi ovviamente

denuncia, soprattutto i sindacati che replicano parlando di turni troppo pesanti e stipendi troppo bassi, è per quello che la maggior parte decide di effettivamente non lavorare, fare non si sa bene cosa, perché effettivamente chi ha la fortuna, tra virgolette, di essere in disoccupazione può anche andare avanti, ma deve avere ovviamente un pregresso di lavoro prima. Il problema tocca tutto il territorio e ovviamente non soltanto la stagione estiva, mancano i collegamenti tra scuola e le vere richieste delle aziende, quindi servono sicuramente scelte nuove per aiutare chi cerca il lavoro e chi assume, con la speranza che ci siano tanti incontri, no, soprattutto per le aziende che ricercano personale, non soltanto per la stagione estiva.

0: sun. Ugel Moving to the Sun su Radiolina. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18:00.
2: Ehi, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il presidente cinese è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Donald Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni USA-Cina tra commercio,

0: E onestamente non mi è mancato niente, ha detto l'ex modella slovena, il cui consorte usa spesso le espressioni comunismo e comunista per attaccare l'ala sinistra dei Dem.
1: Era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti dell'ospedale di Foligno e quello di Perugia. La procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento gli operatori sanitari sono stati inseriti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.
0: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, iniziato intorno alle 17 ore in corso, c'è il decreto che introduce, tra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
1: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF, cioè l'imposta sul reddito delle persone fisiche. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La politica in primo piano, fibrillazioni in maggioranza sul rinnovo delle presidenze e delle commissioni del Consiglio regionale. Vertice oggi nel campo largo, i partiti minori, fondamentale un riequilibrio. Scuole sarde in difficoltà per la carenza di personale ATA. La UIL denuncia l'insufficiente assistenza degli alunni con disabilità e diabete. Genitori costretti a intervenire, chiesti alla regione operatori specializzati e interventi urgenti. Sanità alla Sardegna migliora nei livelli essenziali di assistenza, ma resta al 15° posto in Italia. Secondo Gimbe, l'8,7% dei sardi rinuncia a visite e esami, cresce la spesa privata mentre persistono le difficoltà di accesso alle cure. L'appello del comune di Olbia al governo dopo i ripetuti fatti di criminalità: serve l'esercito in città. Intanto si lavora alla costituzione del nucleo di polizia locale con compiti di prevenzione. Primi segnali positivi della rotatoria sperimentale di Piazza d'Armi a Cagliari. Dopo i disagi iniziali al traffico, le modifiche alla viabilità cominciano a dare indicazioni incoraggianti. Oristano, il consorzio di bonifica interviene a sostegno degli agricoltori, deliberato il taglio del 25% del costo dell'acqua, misura valida per i consumi 2026. Grande mobilitazione domani a Olbia degli allevatori sardi organizzata da Coldiretti. Sono oltre 15 mesi che convivono con le restrizioni e i blocchi delle movimentazioni di bovini, dicono la pazienza è finita. L'appuntamento per il corteo è alle 10 al porto Isola Bianca. Lo sport in chiusura, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano verso l'esordio in azzurro nella gara contro il Belgio. Il rossoblù è tra i più giovani di sempre al debutto in nazionale da titolare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta Gusto!

0: 4,39€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Ancora buon giovedì sera, cari amici, le 18 e 8 minuti in questo istante. Si riparte dopo l'informazione con la nostra migliore musica, Merck & Cremont, nei prossimi minuti con Serena Brancale e The Colors.

dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini su Radio Lina nel nostro giovedì sera alle 18:21 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Adesso ci colleghiamo con la redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme in anteprima cosa leggeremo domani con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristiana. Allora, noi senz'altro ci occupiamo di del tema del giorno, cioè del fatto che esiste davvero un allarme di sicurezza per l'Italia e per la Sardegna. Insomma, ci sono delle cose di una certa importanza. Tra l'altro domani c'è il ministro della difesa a Sassari e insomma, qualcosa forse riusciremo a sapere. Sui balneari ci sono ipotesi molto meno, cioè sul rinnovo delle concessioni sembrava che fosse tutto perduto, invece pare di no, e raccontiamo cosa sta succedendo. Inferno 554, andiamo a vedere, c'è un progetto, il nuovo progetto della strada più frequentata della Sardegna, il nuovo progetto è rimasto completamente lettera morta, abbiamo passato una mattinata lì e la raccontiamo, così come abbiamo passato una giornata con i riders, quei ragazzi che ci portano a casa i pacchi di Deliveroo, Glovo, etc. Anche qui ci sono delle cose carine, compreso il fatto che è molto complesso trovare un ragazzo italiano che lo faccia a Cagliari perlomeno. C'è un inserto programma US, parliamo soprattutto di ricambio generazionale, di come siano saliti i costi nelle campagne a causa della guerra. Tanto Cagliari e poi il concerto di Dente che intervistiamo, il resto domani.
0: Sul giornale, sull'app Unione Digitale come sempre.

0: grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini per queste anticipazioni, ovviamente i consigli di lettura, quindi buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi come sempre, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17, vi lascio in ottima compagnia perché tra qualche istante ritorna il Cagliari in diretta con Alberto Masu, Valentina Caruso e Fabiano Gaggini. Da Cristian è tutto, un'ottima serata con Radiolina e a domani, ciao.
2: Radio Smeralda, riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: commentando, no, le nuove suppellettili del nostro studio. Ciao Alberto, come stai?
1: Esatto.
0: È un po' basso, ci dobbiamo inchinare. No, ci inchiniamo Fabio, salutiamo Fabio Ruido.
1: Solo davanti a Fabio.
0: Regia. E salutiamo soprattutto Salvatore Boccia che è qui con noi.
2: Buonasera,
0: oggi.
2: Buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, bene, grazie.
0: Tutto bene?
2: Sì, sì,
0: emozionato?
2: Bene. No, no.
0: Bravo. Prima volta in radio?
2: Sì.
0: Ah, battesimo.
3: Ecco perché ci sono i microfoni nuovi.
0: Sì, non li dobbiamo alzare, Fabio.
3: Senti, intanto nella sfortuna, perché in questo momento, ma diciamo in questo momento è senza squadra, ma sarà per poco. Noi abbiamo, ci siamo catapultati e l'abbiamo portato qua anche.
1: È un prestito con diritto di riscatto.
3: Se l'avessimo chiamato già domani o dopodomani, magari non sarebbe stato qui con noi, però siamo contenti. Salvatore Boccia, ex giocatore, ex difensore della primavera del Cagliari, la storica primavera del Cagliari di Max Canzi, della quale parleremo, e anche di Alessandro Agostini a seguire. Tu eri il compagno fedele di Andrea Carboni da quanti anni avevate?
2: Ah, siamo penso 15 anni ormai che ci conosciamo, che più di 10 che giochiamo, abbiamo giocato assieme, davvero da tanto.
0: Come sta? Che dice?
2: Ah, sta bene, è diventato papà.
0: È vero.
2: Hanno vinto anche l'ultima con Sassuolo e Monza, quindi penso che stia molto bene adesso.
0: E vi sentite naturalmente?
2: Sì, sì, sì, ci sentiamo.
3: Tra l'altro ho visto una bellissima immagine di Andrea con la fascia da capitano, chiaramente non è il capitano del Monza, l'ha avuta in quella circostanza nel finale di una partita, però vedere comunque un giocatore sardo, in questo caso di Tonara, con una fascia da capitano in Serie A non capita tutti i giorni, no.
0: Fa piacere, vero?
2: Sì, sì.
3: E tra l'altro ci confermerà Valentina che arriviamo da un'altra vittoria, giusto?
1: Sì, quante sono nelle prime 5 giornate?
0: Mancavano questo momento.
3: Ormai vi state abituando malissimo, malissimo.
0: Male.
3: Pisacane vi sta abituando malissimo, malissimo, no?
0: Io ho visto un video molto carino, divertente oggi, no? Sui primi le prime partite di campionato degli autogol faceva ridere perché c'era Pisacane che correva.
1: Mi ha fatto un'intelligenza artificiale. No,
0: era un cartone. Sì, era un cartone animato, però non era fatto con i loro veri volti. Ecco, però era carino, molto simpatico.
3: A proposito di Pisacane, io quando proponiamo noi tre, scegliamo l'ospite, io propongo Salvatore Boccia. Cosa dice subito Alberto nella mitica chat del Cagliari in diretta mia e sua di Valentina?
1: Che mi ricorda una battuta di Pisacane che parlando di Boccia dice: mi ricorda a me.
0: Mm. E c'è anche una tua affermazione che dici che ti ispiravi a lui.
2: Sì, quando ero a Cagliari ho fatto il ritiro in Serie B, c'era Fabio che era nello staff di Mister Liberani e fece questa dichiarazione qua. Diciamo che sì, lui ha fatto un altro tipo di carriera per adesso rispetto a me, però come caratteristiche ci assomigliavamo, ecco. Cioè, assomigliamo.
1: Sì, adesso tu hai fatto una carriera diversa, mica tanto, perché se tu pensi alla carriera di Fabio Pisacane, lui ha fatto l'esordio in Serie A a 30 anni col Cagliari, dopo aver girato tra Serie B e Serie C, quindi insomma possiamo dire che c'è tempo.
0: Sì. C'hai 25 anni, no?
2: Sì, 25.
0: Quindi
2: sì, assolutamente. Aspetto solo essere il momento giusto per fare la carriera di Fabio, ecco.
0: Come mai lui come modello? Cosa ti ispirava?
2: Ma come caratteristiche proprio in campo eravamo molto simili e lui mi ha sempre detto questa roba ed ecco perché.
1: Come l'hai visto crescere da allenatore? Appunto lui ha iniziato lì come collaboratore di Liberani, ha preso di mira a te e ha preso di mira un altro difensore che con Liberani non giocava mai, che poi ha fatto una carriera importante, parliamo di Dossena. E poi appunto ha iniziato a guidare la primavera, è arrivato alla prima squadra. Ti saresti aspettato, vedendolo prima da giocatore e poi da collaboratore, potesse fare un percorso simile, tra l'altro così velocemente?
2: Allora, così velocemente no, sinceramente, però ho visto subito anche quando allenava in primavera che era molto bravo, molto preparato. Poi parlando anche con ragazzi che l'hanno avuto, mi hanno sempre dato delle buone sensazioni, ecco, quindi se l'è meritato.
3: Adesso io la giro a te Alberto la domanda: ti saresti immaginato che sarebbe diventato subito così?
1: No, o almeno no fino a quando non ha iniziato la sua avventura con la primavera, però possiamo dire che quando siamo andati quella volta lì a Milano per la finale di Coppa Italia

0: eravamo in aereo, ci siamo guardati e abbiamo detto: questo è il prossimo allenatore del Cagliari. Sì. Possiamo dire questo, sì.
1: E il giorno dopo si è presentato qui con la Coppa, Italia, però la Serie A è un altro mondo.
0: Sì, è un altro mondo, però quello che diceva prima Salvatore, no? Il fatto che tra le caratteristiche di Fabio Pisacane c'è quello di non arrendersi, di rimanere attaccato all'obiettivo anche quando sembra impossibile da raggiungere. Fabio Pisacane ha fatto così da giocatore, perché abbiamo detto prima, l'esordio in Serie A a 30 anni, non sono tanti quelli che arrivano a quell'età in Serie A, e sta facendo così da allenatore. Oggi ho sentito un amico comune che mi diceva: Fabio Pisacane ha iniziato in un modo e cresce. Ogni giorno che passa cresce, è come se imparasse sempre qualcosa e mette nel bagaglio, e ogni partita è un passo in più, e sta facendo dei passi da gigante in un anno e qualcosa.
2: Sì. Quindi focalizzato, insomma, sempre più focalizzato Pisacane già da allenatore della primavera per arrivare poi in prima squadra questa sua seconda stagione. Dici quello che pensi.
3: No, ripeto, non mi aspettavo un percorso così importante in così poco tempo, però davvero sta facendo, penso, una roba di immaginabile adesso, cioè davvero tanto importante, soprattutto con una squadra di tanti ragazzi che sono alle prime armi, di tanti ragazzi valorizzati, per esempio Gaetano, che penso che quel ruolo che gli ha fatto fare lo salto di qualità gliel'ha fatto fare lui per la prima volta. Quindi tanto di cappello a lui.
1: Gaetano a dopo, e soprattutto anche. E soprattutto De Iola quest'anno, che tra l'altro tu conoscerai, perché chiaramente era nel settore giovanile del Cagliari. Tu che sei un difensore, come si può passare dal centrocampo alla difesa e avere lo stesso rendimento? Anche se paradossalmente adesso lo sta più dando il rendimento maggiore in difesa che a centrocampo.
3: Ma penso che la sua qualità migliore sia quella sempre di stare sul pezzo, di stare sempre concentrato, di avere proprio la testa sempre sulla partita, e quindi poi se sei un giocatore di categoria lo dimostri anche facendo questi tipi di partite in un ruolo che, diciamo, non è tuo. Come avete detto voi, sta facendo meglio, penso, di quando giocava a centrocampo.
1: Ma come cambia la mentalità di un centrocampista che va in difesa? Come deve ragionare? Entra in campo, adesso guardo a destra, guardo a sinistra, guardo avanti. Come cambia la prospettiva?
3: Ma guarda, penso che comunque da dietro vedi tutto meglio. Quindi da quel punto di vista sei un attimo facilitato magari a fare delle letture difensive, che comunque fai anche a centrocampo, però da dietro hai più facilità di vederle in anticipo, giustamente. Però sono rimasto meravigliato anch'io di come l'ha fatto queste ultime partite, perché è davvero molto molto bene.
1: Senti, tu difensore atipico, visto che quanti assist hai fatto negli ultimi anni?
3: Sì, diciamo che nel mio repertorio ci sono assist, ma pochi gol, ecco. Quindi dovrei migliorare un po' su quello.
1: Quanti assist?
3: 12.
1: 12.
2: Mica male.
1: Sì. In due stagioni?
3: Sì, le ultime due stagioni.
2: Allora, stavamo parlando del tuo prossimo esordio in Serie A.
1: Okay? Il suo futuro esordio.
2: Esatto, esatto. Però ti chiedo, come mai non ti è stata data questa opportunità? Cosa... Era un'altra mentalità ancora, parliamo di pochi anni fa, però non c'era forse questa idea, no, di far esordire tanti giovani, di farli giocare con grande fiducia.
1: Faccio una premessa. Mi ricordo io in una certa Leeds Cagliari, una partita nella quale tu giocasti e giocasti molto molto bene, e si parlò molto di te, si parlò anche di una possibile prospettiva in prima squadra. Ancora chiaramente il mercato ancora era in evoluzione.
3: Guarda, io penso sempre che se non sono in Serie A è perché in questo momento non sono pronto, cioè non ho mai dato colpe a altre cose, non ho mai voluto trovare delle scuse. Penso che ognuno abbia il proprio percorso, c'è chi parte dalla Serie C, chi parte dalla Serie D, chi parte dalla Serie B, chi esordisce direttamente dalla primavera in Serie A. Quindi penso solo a lavorare per arrivare a quell'obiettivo, ecco. Negli anni che ho avuto a Cagliari ho avuto delle opportunità. Erano sempre momenti abbastanza delicati, perché arrivavi magari nelle ultime partite in cui ti giocavi ancora la salvezza, quindi magari giustamente un allenatore, prima di mettere in campo un ragazzo di 17-18 anni, alle prime esperienze ci pensa due volte. Adesso penso che il Cagliari abbia avuto anche, partendo dall'alto, una linea basata su far crescere i giovani, su investirci, su comunque provarci, dargli il tempo di sbagliare, quindi questo sì, penso che i ragazzi li aiuta, ecco.
2: Tu hai fatto un'analisi molto carina, molto onesta da parte tua, e questo è molto apprezzabile, ti fa onore, però io volevo arrivare a questo discorso, no? Che tu eri bravo, lo sapevamo tutti, però non ti è stata data quell'opportunità che invece oggi, sulla quale invece oggi si sta puntando tanto. Forse è stato un momento, cioè diciamo il momento sbagliato, ecco, fosse stato vabbè, ora tu staresti giocando.
3: Certo, no, assolutamente, magari quello, come hai detto tu, è stato un momento sbagliato oppure un momento non ideale per dei ragazzi che provavano ad arrivare in Serie A direttamente dalla primavera. Però penso che, ripeto, ognuno abbia il proprio percorso, se è andata così perché doveva andare così, e ci lavoreremo per arrivare lo stesso.
1: Sì, Alberto ricorda sempre i percorsi di Mancosu e Sau, che, poi alla fine hanno fatto giri immensi e poi alla fine sono tornati dalla porta principale.
3: Voglio dire una cosa, che adesso i ragazzi che ci sono comunque sono ragazzi molto forti, cioè paradossalmente anche Palestra, Romano sono ragazzi che io Palestra ci avevo giocato contro in Serie C quando io ero a Novara, lui era l'Atalanta nel 23 e lui era all'esordio, in quella partita aveva fatto due assist e ero rimasto impressionato, cioè quindi vedevi che avevano qualcosa in più rispetto agli altri. Anche Romano adesso, cioè, si vede che
1: il livello è alto.
3: Sì, tanto alto.
1: Parliamo di quella primavera, della mitica primavera che arrivò, quella di Agostini, che arrivò ai playoff.
0: Semifinale.
1: Sì. Playoff, in semifinale, perché sai, è bellissimo vincere una Coppa Italia, però sai, la Coppa Italia sono comunque poche partite, playoff sono un campionato, e arrivare in semifinale, quanto vi sentivate forti?
2: C'era anche Ciocci?
3: No, io non c'ero quell'anno e l'anno dopo, quando eravamo noi con Mister Ago e Mister Canzi, eravamo secondi a 3 punti dall'Atalanta e si è bloccato il campionato per il Covid. L'anno dopo siamo arrivati in semifinale e quei ragazzi hanno perso forse con l'Inter, se non mi ricordo male.
1: Sì, sì.
3: Che avevano fatto un campionato veramente importante.
1: Ma i vari Luvumbo, i vari Obert erano già arrivati?
3: Sì, sì, c'erano già. Io sono andato in prestito in Serie C, loro sono rimasti quell'anno ed erano arrivati in semifinale.
1: Obert era il primo allenamento, sembrava davvero così forte?
3: Sì, si vedeva Adam che era un giocatore che poteva davvero diventare forte, forte, forte. E adesso penso che quest'anno, come l'anno scorso, sia l'anno della consacrazione, penso.
1: Sì.
0: C'è una sliding doors, una sliding door, un bivio dove magari prendendo una strada diversa ora saresti in questo Cagliari?
3: Guarda, l'unico rammarico che ho, come dicevo prima Fabiano, che magari nel ritiro in Serie B potevo rimanere a giocarmi le mie carte quell'anno e non andare in prestito gli ultimi giorni di mercato. Solo quello, per il resto non cambierei niente.
2: È stata la tua scelta quella?
3: Diciamo di una scelta un po' forzata.
2: Una via di mezzo.
3: Sì, una scelta un po' forzata, però vabbè, sono cose che nella carriera capitano e magari potevo essere più bravo a gestire certe situazioni, ecco. Che magari a quell'età, 19 anni, non si ha neanche la personalità di gestire, ecco.
2: C'è una figura di riferimento in famiglia, nel campo anche, cioè...
3: In che senso?
2: Tu hai una figura.
3: Ah sì, sì, vabbè, no, la mia famiglia è anche in questo momento che sto aspettando il progetto giusto, è il mio punto di riferimento e quindi diciamo che mi sono sempre vicini qualunque cosa accada, ecco.
2: Sono i tuoi consiglieri?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Quanta voglia hai di giocare?
3: Tanta, tanta. Tanta, tanta. No, come ho detto prima, aspetto il progetto giusto, dai, speriamo che in questi giorni si sblocchi e niente, anche perché non mi aspettavo di essere qui in questo momento, sì. Dopo 170 partite in 5 anni, però fa parte anche questo del calcio e niente, sarà di insegnamento per i prossimi anni.
0: Perché un giocatore con questo curriculum, prima diceva Fabiano appunto anche i numeri importanti, 12 assist da difensore, anche se giochi in Serie C, in Serie D, sono tantissimi, perché un giocatore così viene, tra virgolette, dimenticato? E poi vedi magari gente in giro che magari ha possiamo dirlo, la conoscenza giusta.
3: Guarda,
0: ti sei fatto questa domanda? Cioè, hai avuto anche la rosicata per questa situazione?
3: Rosicata, assolutamente sì. Però, ripeto, non... magari agli occhi delle altre persone non... non basta quello che ho dimostrato, non è bastato, non lo so. Diciamo che la Serie C poi è un campionato dove ci sono delle regole, delle situazioni che a volte fanno anche un po'
0: gli under.
3: Sì. E quindi magari sai, un ruolo particolare come il mio, magari una società preferisce mettere un tipo di giocatore perché ha delle entrate varie. Però vabbè, io guardo, non guardo queste cose, guardo sempre, ripeto, al percorso e a essere pronto per la chiamata.
1: Facciamo un po' il punto. Intanto oggi il Cagliari è ripreso ad allenarsi. Mm-hmm. Dopo quanti giorni gli ha dato di vacanza?
0: Sono 4.
1: Gli ha dato 4 giorni di vacanza.
2: Vabbè, però se sono 2 settimane praticamente, sì, domenica, certo.
1: Ma poi dopo quello che stanno facendo, dopo quello che hanno fatto,
2: gli dai dei giorni.
1: Io gli avrei dato un altro giorno in più, così facevano in tempo a partire anche un po' più lontano, se quasi siamo partiti. Ci sono tutti al netto degli acciaccati, eccetto 7, i 7 nazionali. Rifacciamo
0: Isolo, l'elenco. Mammo, hanno quelli sono i 7 nani.
1: No, quelli sono i nani, no. Allora questi sono abbastanza
0: Beh, abbiamo intanto Romano e Maldini che sono ancora nazionale A. C'è Mendy, se non ricordo male, c'è
2: Liteta.
0: Che altro c'è? Perché non siamo preparati.
1: Su Mendy
0: ho qualche dubbio.
1: Intanto c'è Rodriguez. Secondo me,
2: allora,
1: io ho sentito una frase che ha detto
2: Pisacane, sì. Albania, Obert, Slovacchia, Romano e Maldini con l'Italia, e poi abbiamo Fadera, è vero, con Gambia, Liteta, Zambia, e poi ci sarà anche Rodriguez impegnato con l'Uruguay che giocherà una serie di amichevoli.
1: Rodriguez, lo stesso Pisacane ha detto, neanche lui sa quanto è forte. Ricordiamo, ci aveva messo la faccia il primo giorno che è arrivato qui Diego Lopez. Ragazzi, questo, mi ricordo ancora un messaggio, questo è forte forte. Veramente ha fatto uno step pazzesco quest'anno e va in nazionale. Tra l'altro abbiamo visto anche un bellissimo selfie, lui e Hernandez, che fa sempre un certo effetto vederli insieme. 20 anni. Catapultato da un calcio completamente diverso, perché comunque, per quanto l'Uruguay sia di livello, comunque il campionato uruguaiano non è certo la Serie A, e lui in un anno, tra alti e bassi, soprattutto alti, è riuscito a venirne fuori,
2: prendere il posto fisso.
3: Sì, no, penso che anche la linea della società, come detto prima, sia puntare su di lui, perché dopo che è andato via Luperto penso che abbia trovato molto più spazio e sta facendo un grandissimo campionato.
1: Senti, a proposito dei difensori, un giocatore come Mina?
3: È bello avere in squadra, ma brutto avere contro, ecco.
1: Un classico.
0: Sì, adesso stavo pensando a Rodriguez e a una frase che accompagna Rodriguez e i tanti giovani lanciati dal Cagliari. Forse è proprio Fabio Pisacane, dopo la vittoria di Udine, i giovani bisogna farli sbagliare. Chiedo a te, quanto è vera questa frase? Perché molto spesso si parla sempre che bisogna lanciare i giovani e poi si sta col fucile puntato dal primo errore. Forse è troppo giovane, bisogna puntare su qualcuno più esperto.
3: No, penso che, ripeto, adesso in questi anni stiamo in generale dalla Serie A, Serie B, stia cambiando tanto il calcio italiano, che comunque sta dando sempre di più spazio ai ragazzi giovani, anche perché penso che ormai ci stiamo rendendo conto che ci sono ragazzi bravi in giro e ragazzi forti. Poi una società come adesso il Cagliari, che ha dato questa impronta da inizio anno, per i ragazzi penso che sia anche più facile scendere in campo e sapere che comunque hai la fiducia della società che ci punta su di te, è una cosa che ti dà consapevolezza, ecco.
2: Cioè, un consiglio che daresti a un giovane Salvatore, un Salvatore adolescente?
3: Ma di stare più spensierato in certi momenti, di viversela meglio e magari non pensare, avere quell'ossessione di dover fare per forza le cose fatte bene, perché magari se la vivi anche in una maniera così pesante, un piccolo errore ti può sembrare una roba davvero
2: grande.
3: Più grande, ecco.
2: Più leggerezza.
3: Sì, esatto.
2: Senti responsabilità?
3: Ma ormai responsabilità no, me la vivo e comunque faccio il lavoro più bello del mondo, quindi me la vivo così e ovviamente con professionalità, con la massima serietà, ecco.
1: Sì, vai.
2: Hai detto il lavoro più bello del mondo, e ok, insomma, lo immaginiamo tutti per un calciatore, cosa voglia dire? Invece ci dici qualcosa che non ti piace di questo mondo? Pensaci. Alberto ti fa un'altra domanda intanto.
0: non è facile,
2: però immagino ce ne siano tante di
0: cose. Per metterle in ordine alfabetico, in ordine cronologico.
2: Quindi è tutto quello che ti pare, anche tipo la raccomandazione.
3: No, vabbè, penso che poi a certi livelli non ci possa essere tanto raccomandazione, perché poi conoscendo in campo...
2: Ne ho detto una a caso.
3: Sì, sì, no, però conoscendo in campo magari il fatto che

0: che comunque poi abbiamo portato a casa.
1: Possiamo raccontare come è arrivato a Torre del Greco?
2: Sì,
0: È un
2: prego.
0: aneddoto che fa un aneddoto che è carino perché ero col Cagliari in ritiro in Serie B. Avevo appena rinnovato il contratto di 3 anni. E gli ultimi giorni, vabbè, la società mi dice: guarda, che c'è questa proposta dalla Tours in Torre del Greco, che c'è Mister Max Canzi, ti vuole a tutti i costi. Vabbè, comunque gli ultimi giorni vado, arrivo lì, facciamo un'amichevole con una Serie D. Perdiamo malo modo in questa amichevole. E il giorno dopo Mister Max è esonerato. Quindi un giorno è durato l'esperienza con
2: Caspita.
0: Mister Max.
3: Vabbè.
2: Però hai giocato lo
0: Sì,
2: stesso.
0: ho giocato lo stesso.
3: Beh, ma
2: Senti,
3: intense.
2: l'hai nominato Max Canzi, che adesso è tornato come responsabile del settore giovanile. Intanto se ti saresti aspettato questo ruolo inedito per lui e poi che cosa ha rappresentato per te Max Canzi?
0: Ma è l'allenatore che ho avuto forse più anni, penso che mi abbia allenato tra primavera e prima squadra.

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra l'altro, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
6: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: i nostri due paesi devono coesistere.
5: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
6: Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita di 7 cm alla nuca e un'altra alla mano sinistra alzata, presumibilmente per proteggersi.
5: Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone che porterà bel tempo su tutte le regioni, con più nubi e piogge sparse, sabato solo su Sicilia e settori ionici.
6: Formula 1, Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1 minuto 43 secondi e 347 millesimi. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
5: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Mario. Scuole sarde in difficoltà per la carenza di personale ATA. La UIL denuncia l'insufficiente assistenza degli alunni con disabilità e diabete, genitori costretti a intervenire, chiesti alla regione operatori specializzati e interventi urgenti. Sanità alla Sardegna migliora nei livelli essenziali di assistenza, ma resta al 15° posto in Italia. Secondo Gimbe, l'8,7% dei sardi rinuncia a visite e esami, cresce la spesa privata, mentre persistono le difficoltà di accesso alle cure. L'appello del comune di Olbia al governo dopo i ripetuti fatti di criminalità: serve l'esercito in città. Intanto si lavora alla costituzione del nucleo di polizia locale con compiti di prevenzione. Primi segnali positivi della rotatoria sperimentale di Piazza d'Armi a Cagliari. Dopo i disagi iniziali al traffico, le modifiche alla viabilità cominciano a dare indicazioni incoraggianti. Oristano, il consorzio di bonifica interviene a sostegno degli agricoltori, deliberato il taglio del 25% del costo dell'acqua. Misura valida per i consumi 2026. Grande mobilitazione domani a Olbia degli allevatori sardi organizzata da Coldiretti. Sono oltre 15 mesi che convivono con le restrizioni e i blocchi delle movimentazioni di bovini, dicono la pazienza è finita. L'appuntamento per il corteo è alle 10 al porto Isola Bianca. Lo sport in chiusura, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano verso l'esordio in azzurro nella gara contro il Belgio. Il rossoblù è tra i più giovani di sempre al debutto in nazionale da titolare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: dopo l'investimento per l'acquisto del capannone, dei macchinari, ottenere l'allaccio dell'energia elettrica doveva essere una semplice formalità, invece è stata la cosa più difficile, anzi è la più difficile, perché la Edil Barri, in via della Tecnologia 23, nella zona industriale di San Marco ad Alghero, è ancora senza corrente elettrica. Quando l'avete chiesta?
1: L'abbiamo chiesta a luglio del 2025, appena abbiamo comprato il capannone, l'abbiamo tutto quanto ristrutturato, quindi nel 2025, in primavera, e dopodiché giustamente ho chiesto la corrente, ma a tutt'oggi ancora siamo senza. E non so quando ce la danno, perché non ci danno una risposta in merito, o meglio, ci danno delle risposte, mettono la data, ma poi puntualmente non viene rispettata. Scrivo sempre al customer care, che è dove c'è la loro PEC, però, ripeto, mi rispondono dopo un po', però puntualmente disattendono le date che ci danno, dai.
0: Il capannone può essere usato solo come deposito e gli investimenti sono fermi.
1: Io ho un'impresa edile, però facciamo anche servizio di

0: Biatura, no? È un servizio che qui in zona non c'è praticamente. E sì, quindi qui praticamente io ho la mia sede legale, quindi dovrei mettermi l'ufficio, che non posso mettermi perché giustamente senza corrente, computer, condizionatori, devo montarmi la cabina per sabbiare, ma giustamente non la posso montare perché io investo oggi e non so quando potrò recuperare i miei soldi. Ho acquistato tempo addietro, tramite le agevolazioni con la Industria 4.0, dei macchinari che vanno interconnessi e non li posso comunque utilizzare, sono tutti fermi, tutti bloccati. Facciamo rivestimenti termoplastici e questa macchina è interconnessa, ma non la posso utilizzare, non posso fare niente. Mi sono dovuto aggiustare con dei sistemi autonomi praticamente, sì, con la sorveglianza autonoma, con i pannelli fotovoltaici, almeno per avere un minimo di protezione.
1: Con la società e distribuzione e un continuo scambio di PEC, da una parte solleciti, richieste di danni, dall'altra come risposte date, mai rispettate.
0: Praticamente allora il 2 luglio abbiamo fatto la richiesta. Quindi abbiamo pagato il tutto entro agosto, 30 agosto ho ricevuto anche la fattura da parte di Enel Energia, siccome non ne sentivo più, a novembre io gli ho fatto una prima PEC e loro mi hanno risposto che il completamento era entro il 9 gennaio 2026, non l'hanno rispettata, gli riscrivo nuovamente e mi spostano la data al 24 di aprile, iniziavo già a stancarmi, e gli ho fatto proprio una lettera di diffida e messa in mora, una terza data, 30 giugno 2026, il 10 giugno, poi nel frattempo ho dato anche l'incarico a un avvocato, e praticamente gli rispondono che sarebbero fatti sentire entro il 10 di agosto. A tutt'oggi ancora niente, non ho avuto risposte.
1: Situazione non inedita, altre aziende nella stessa zona industriale hanno dovuto subire lunghe attese.

0: Se avete qui, non riesco a tenere gli occhi aperti.
1: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
0: Tac!
2: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
2: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come la salsa di pomodori datterini o ciliegini mutti da 300 grammi a 1,49 euro. I vini I Piani della cantina Sella e Mosca da 750 ml a 3,49 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine per pizzaiola a 1,69 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità. E iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.

tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
2: Ui, stai andando a fare la spesa?
3: Sì, faccio un salto da Conad.
2: Quindi vai dai sardi?
3: No, da Conad.
2: Ehi, ho sentito bene. Ma si sa, da

0: corpo tornerà ad essere asciutto e corrà serenamente, una ventilazione debole o moderata dai quadranti meridionali, ma domani rinforzerà e ruoterà dai quadranti settentrionali sull'area tirrenica e sulle bocche di Bonifacio. Per il resto la pressione atmosferica tornerà ad aumentare. La giornata di venerdì sarà asciutta e ben assolata sull'isola, con temperature diurne ancora tipicamente estive in diverse località, comprese fra i 27 e i 31 gradi. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radiolina Live. Stiamo seguendo l'evento L'arte del prendersi cura di sé, organizzato dall'Istituto Estetico Magia di Venere in Piazza l'Unione Sarda proprio questo giovedì 24 settembre. Talk, incontri con esperti, musica dal vivo, il tutto con diverse realtà del territorio. Abbiamo intervistato Elisa Capra, titolare di Magia di Venere e organizzatrice dell'evento, e ci ha raccontato qualcosina in più.
2: Questo evento nasce con un'idea ben chiara: ricordare a tutti quanto sia importante prendersi cura di se stessi, non solo occuparsi della propria immagine, ma bensì imparare ad accorgersi di sé. Quindi fare prevenzione, prendersi cura della propria salute e imparare ogni tanto anche ad avere il coraggio di fermarsi.
3: Non c'è solo Magia di Venere, ci sono tanti altri professionisti oggi.
2: Oggi ci sono diversi professionisti che toccheranno temi diversi, ma siamo uniti da un fine comune, quello di prendersi cura di sé.
3: State affrontando diversi temi durante questa serata qui in piazza l'Unione Sarda.
2: Sì, oggi affrontiamo il tema dell'alimentazione, dello sport, della prevenzione, della cura. Vogliamo dare un messaggio chiaro: quanto sia importante dare valore al proprio tempo.
1: Era Elisa Capra, titolare di Magia di Venere, organizzatrice dell'arte del prendersi cura di sé. Abbiamo sentito anche Federico Fiori, Welfare Specialist Generali Cagliari Porto.
4: Allora, noi come agenzia Generali Cagliari Porto abbiamo da subito sposato l'evento con entusiasmo. Oltre al rapporto professionale che ci lega a Magia di Venere, abbiamo individuato nel titolo, quindi l'arte del prendersi cura di sé, un modo per esprimere quelli che sono i nostri valori, quindi la cura della persona, la salute e il benessere. Quindi speriamo di allietare la piazza nel rendere più facile la comprensione di questi temi.
1: Era Federico Fiori, Welfare Specialist Generali Cagliari Porto, che appunto ci ha spiegato perché hanno scelto di partecipare all'evento. Abbiamo intervistato anche Matteo Piras, personal trainer.
5: Penso che lo sport sia una cosa molto importante e che deve essere vista come un'abitudine, non come un obbligo. Ci può aiutare anche comunque a invecchiare nel migliore dei modi e anche altre tantissime cose positive.
3: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi magari non svolge attività fisica, magari anche perché non ha molto tempo da dedicare allo sport?
5: Cercate di iniziare col minimo indispensabile. Come appunto ci dice la scienza, bastano 2 volte a settimana, da 30 a 40 minuti l'una, in palestra o sotto resistenza per supportare la massa muscolare, e di circa 6-7 mila passi giornalieri per attivare la salute metabolica. Ovviamente tutto questo fatto con costanza nel tempo può portare tantissimi risultati.
1: Anche Matteo Piras, personal trainer, è presente all'evento, ci ha raccontato insomma perché ha deciso di prendere parte oggi al talk proprio in piazza l'Unione Sarda. E tra i presenti anche il nutrizionista Jacopo Fadda, ci ha raccontato anche lui perché ha deciso di accettare l'invito di Elisa Capra.
3: Siamo con Jacopo Fadda, nutrizionista. Intanto ti chiedo perché hai scelto di partecipare oggi all'evento in piazza l'Unione Sarda.
6: Beh, buonasera, mi fa particolarmente piacere stare qui in questo evento dove si promuove il benessere della persona, per cui vengo a portare la mia esperienza come nutrizionista per dare qualche consiglio e dare magari un punto di vista diverso rispetto all'alimentazione, alle emozioni e alla cura della persona.
1: Era Jacopo Fadda, nutrizionista, presente anche lui quest'oggi in piazza l'Unione Sarda. Sentiamo anche Dani Creative Hairstyle.
3: Siamo con Dani Creative Hairstyle, ben trovata su Radiolina.
7: Grazie, ciao, è un piacere essere qui con voi.
3: Allora, intanto raccontiamo la vostra realtà.
7: La nostra realtà, allora, io ho scelto di occuparmi della cura dei capelli delle persone perché ritenevo che

0: una cosa molto importante, sentirsi bene con se stessi e vedersi bene. E quindi ho deciso di partecipare a questo evento perché ritengo che sia molto importante dedicarsi il giusto tempo, ma soprattutto rispettare se stessi per come si è, senza voler essere perfetti, ma apprezzarsi per come si è nelle varie fasi della nostra vita.
1: E quindi, insomma, non potevate mancare in un evento dedicato proprio al benessere a 360 gradi?
0: No, assolutamente no. Infatti sono stata molto contenta di partecipare a questo bellissimo evento che ha organizzato Magia di Venere, perché ritengo che sia veramente una bellissima iniziativa. Sensibilizzare le persone a volersi bene, a dedicarsi il giusto tempo è una cosa molto importante.
1: Siamo con Conci Lenguas, direttore tecnico dell'azienda Estelog. Intanto le chiedo perché avete scelto di partecipare oggi.
2: Allora, oggi partecipiamo a questo magnifico evento fatto da Elisa Magia di Venere perché sono da oltre 10 anni che nostra cliente, nostra diciamo amica, e propone le nostre tecnologie delle quali ci occupiamo nel mondo dell'estetica, quindi ci ha voluto ospiti qua per partecipare a questo splendido evento.
1: Ecco, raccontiamo allora la vostra realtà, di cosa vi occupate?
2: Allora, Estelog è un'azienda che si occupa di tecnologie nel mondo dell'estetica. Estelog appartiene a un gruppo molto importante e si nasce a Firenze nell'anno 81, è un'azienda che si occupa in tutto il mondo di tecnologia laser, sia per il mondo medicale sia per il mondo dell'estetica, sia per l'epilazione sia per trattamenti corpo, viso. E Elisa ha tutte le nostre tecnologie dando risultati veramente splendidi alle sue clienti.
3: La voce appena sentita era quella di Conci Lenguas, direttore tecnico dell'azienda Estelog. Ora sentiamo invece Giancarlo Bogo, titolare di ToSmile.
1: Siamo con Giancarlo Bogo, titolare di ToSmile. Intanto le chiedo perché avete scelto di partecipare oggi.
4: Intanto buonasera, volevo ringraziare intanto Elisa per l'invito. Ho scelto di partecipare oggi con la mia azienda perché reputo che eventi come questi diano valore al territorio, siano in grado di risvegliare delle idee assopite da parte delle persone e soprattutto generino curiosità e qualche domanda verso le persone, e a parità di domanda chiaramente una domanda fatta bene che uno si pone porta poi una risposta che magari genera anche dei cambiamenti nelle persone stesse.
1: Oggi è un evento dedicato al benessere a 360 gradi e anche la cura dei denti, insomma, non poteva assolutamente mancare.
4: Assolutamente sì, la cura dei denti oggi non è più vista come cura dei denti e basta, e infatti motivo per cui ho accettato questo invito, perché c'è una stretta correlazione tra salute dei denti, salute orale e salute invece generale, e quindi una stretta correlazione tra quelle che possono essere le patologie del corpo e le patologie della bocca. Questa correlazione chiaramente ci mette in luce quelli che possono essere gli aspetti trasversali della nostra professione.
3: E infine Alessandra Mascaro, titolare della farmacia Mascaro, ci racconta perché ha accettato l'invito di Elisa Capra.
5: Perché l'argomento protagonista di questo evento è il nostro pane quotidiano, parliamo quindi di benessere a 360 gradi e di longevità, e noi ogni giorno in farmacia ai nostri clienti cerchiamo appunto di come dire, di trasmettere quelle che possono essere le buone abitudini proprio per non solo essere longevi ma vivere bene i nostri anni a disposizione nel migliore dei modi possibili, facendo prevenzione e prendendosi cura di se stessi a 360 gradi.
3: E infine abbiamo chiesto ai presenti cos'è per loro il benessere.
6: Il benessere è trovare equilibrio tra il proprio star bene emotivamente, il proprio star bene fisicamente e con le persone che ti circondano.
7: Prendersi cura di te stessi a 360 gradi.
8: Star bene con se stessi e con gli altri.
9: Serenità e tranquillità.
10: Per me il benessere è essere in pace con se stessi.
11: Benessere per me è pace mentale, relax.
12: Per me il benessere è la libertà di prendersi cura di sé.
3: Tutto questo è l'arte del prendersi cura di sé. Benessere e prevenzione oggi in piazza l'Unione Sarda all'evento organizzato da Magia di Venere.
13: Radiolina Live.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra l'altro, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale. Euro 5.
5: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: i nostri due paesi devono coesistere.
4: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne

0: Avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone che porterà bel tempo su tutte le regioni, con più nubi e piogge sparse. Sabato solo su Sicilia e settori ionici.
1: Formula 1 Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1 minuto 43 secondi e 347 millesimi. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
0: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La politica in primo piano, fibrillazioni in maggioranza sul rinnovo delle presidenze delle commissioni del Consiglio regionale. Vertice oggi nel campo largo, i partiti minori fondamentali a un riequilibrio. Scuole sarde in difficoltà per la carenza di personale ATA. La UIL denuncia l'insufficiente assistenza degli alunni con disabilità e diabete. Genitori costretti a intervenire, chiesti alla regione operatori specializzati e interventi urgenti. Sanità alla Sardegna migliora nei livelli essenziali di assistenza, ma resta al 15° posto in Italia. Secondo Gimbe, l'8,7% dei sardi rinuncia a visite e esami, cresce la spesa privata mentre persistono le difficoltà di accesso alle cure. L'appello del comune di Olbia al governo dopo i ripetuti fatti di criminalità: serve l'esercito in città. Intanto si lavora alla costituzione del nucleo di polizia locale con compiti di prevenzione. Primi segnali positivi della rotatoria sperimentale di Piazza d'Armi a Cagliari. Dopo i disagi iniziali al traffico, le modifiche alla viabilità cominciano a dare indicazioni incoraggianti. Oristano, il consorzio di bonifica interviene a sostegno degli agricoltori, deliberato il taglio del 25% del costo dell'acqua, misura valida per i consumi 2026. Grande mobilitazione domani a Olbia degli allevatori sardi organizzata da Coldiretti. Sono oltre 15 mesi che convivono con le restrizioni e i blocchi delle movimentazioni di bovini, dicono la pazienza è finita. L'appuntamento per il corteo è alle 10 al porto Isola Bianca. Lo sport in chiusura, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano verso l'esordio in azzurro nella gara contro il Belgio. Il rossoblù è tra i più giovani di sempre al debutto in nazionale da titolare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. A Innantis, tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Unione Cult.
10: Unione Cult.
9: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.

0: Zone Calde, il mio saluto più grande a tutti voi. Io di solito lo presento così: è bello, è bravo, è Pier Giorgio Puligi, lui ride e scatta l'applauso. Però oggi c'è qualcosa in più e non sono solo il 500.000 di copie vendute, i 25 o 26, perché questi paesi in cui tu sei tradotto cambiano ogni volta che parliamo. C'è qualcosa in più perché oggi con Pier Giorgio Puligi apriamo il nuovo corso di Unione Calt. Unione Calt non è solo l'inserto culturale del nostro quotidiano, dal 1 ottobre 8 pagine in edicola con il nostro quotidiano, è un programma radio e siamo qua negli studi di Cagliari di Piazza l'Unione Sarda, ma diventa anche un programma TV ogni venerdì alle 22 e ogni sabato alle 12:15. Quindi a Pier Giorgio il mio grazie più grande.
1: Grazie a te, complimenti per questo traguardo.
0: Allora Pier Giorgio, noi complimenti qui sono solo per te, perché ho il Fattore Gatto, il nuovo romanzo, è uscito il 15 settembre in tutte le librerie, su tutte le piattaforme digitali, e c'è la fascetta di copertina che parla più di tutti noi, il maestro del crime italiano.
1: Sì, come posso dire, queste parole un po', sai, ti riempiono di responsabilità, non sai nemmeno se meritartele. La cosa più importante è, secondo me, cercare, nonostante tutti i libri già usciti, i premi, le copie vendute, e resettare la mente e ripartire ogni volta come se fosse il tuo primo e ultimo libro, quindi dare il massimo. Io cerco di dare il massimo in ogni storia. Questa era una storia particolare, è una storia anche questa ambientata nella nostra terra, in un luogo particolare della nostra isola, un'isola nell'isola, l'isola di Serpentara. C'era la grande responsabilità di rendere omaggio ad Agatha Christie,
0: alla più grande signora in giallo della storia. I suoi romanzi continuiamo a leggerli, continuiamo ad amarli, resta un punto di riferimento, un punto fisso, mi immagino, per la tua scrittura ancora di più.
1: Sì, perché guarda, è davvero incredibile, quest'anno celebriamo i 50 anni dalla sua morte, no? Ma se tu vai a vedere le classifiche, soprattutto dei libri online più venduti, lei c'è sempre con 10-15 romanzi, quindi c'è un qualcosa di universale nelle sue storie che parla ai mercati, ai pubblici, ai lettori di tutto il mondo, in qualsiasi paese. E le sue opere, pur essendo state scritte ormai diversi anni fa, tanto tempo fa, sono opere che sono estremamente moderne, perché alla fin fine parlano di noi, della psicologia, dei moventi che sono sempre quelli, no? Nei delitti, e questo la rende estremamente attuale. Quindi il Fattore Gatto, ma più in generale la serie della libreria di Gattineri, è un grande omaggio ai grandi della letteratura poliziesca, a partire proprio da lei.
0: E l'ambiente è quello circoscritto, usiamo anche un termine che piaceva ad Agatha Christie, claustrofobico, perché a lei piacevano gli ambienti chiusi, e tu ci riporti immediatamente a 10 piccoli indiani.
1: Bravissimo.
0: E allora siamo su un'isola nell'isola, c'è il mare intorno, e che succede?
1: Non siamo a Nigger Island come in 10 piccoli indiani, non siamo nel Devon, siamo in Sardegna, nell'isola di Serpentara, che come sai bene è un'isola disabitata, è stata acquistata diversi anni fa da un imprenditore privato romano che l'ha salvata, diciamo, dalla speculazione turistica ed edilizia, quindi non si può costruire in quell'isola, ma per l'occasione nel romanzo quest'isola viene affittata per un matrimonio extra lusso tra due dinastie,
0: come abbiamo visto, no? In queste ultime settimane in Sardegna ne abbiamo visto tanti, infatti non vorrei poi che fosse un'idea, no? Arrivi nel mercato americano, nel mercato russo, quindi esatto. Ci arrivano. C'è un matrimonio
1: tra due rampolli, di due grandissime famiglie, o meglio dinastie bancarie europee, i francesi de Gramont e gli inglesi Stuart, con gli sposi Valerie de Gramont e Thomas Stuart. Parliamo veramente di un ambiente super super alto locato, denaro dinastico da generazioni, generazioni, generazioni, e loro con i soldi possono comprare praticamente qualsiasi cosa. Affittano l'isola di Serpentara e per due settimane decidono di creare dal nulla un resort di lusso, non solo un bellissimo ristorante per i propri ospiti, è ricreare quello che loro chiamano il villaggio della memoria, cioè sette luoghi che sono stati fondativi nella loro storia d'amore. Quindi, che ne so, la casa della nonna in Provenza, un locale jazz di New Orleans che replicano perfettamente nell'isola, e anche una piccola libreria cagliaritana.
0: Piccola libreria che noi adoriamo, perché noi Monte Cristo lo adoriamo davvero. Non andiamo oltre, non sveliamo il resto della trama, perché sono tantissimi i tuoi lettori che il libro l'hanno già letto e forse riletto, però lasciamo la scoperta, la suspense a chi invece ancora non l'ha fatto. C'è una cosa che a me incuriosisce molto, ne parlo spesso con te, è il male, perché il male viene identificato nel cattivo, viene identificato in quelle che poi possono essere le sue turbe, le sue ossessioni, le sue perversioni. Il male questa volta sembra quasi la borghesia.
1: Cavoli, lo è. Lo è, nel senso che, sai, Balzac diceva che dietro a ogni grande ricchezza c'è sempre un crimine. E queste due famiglie, effettivamente, per diventare quello che sono, quindi un impero economico, ancora di più, un'infrastruttura economica della Francia e dell'Inghilterra, sicuramente qualche scheletro nell'armadio ce l'hanno. Questa volta mi sono concentrato soprattutto su il ruolo della donna in queste grandi famiglie industriali aristocratiche, e di come viene il ruolo della donna, diciamo, è un po' un giano bifronte, cioè sì, all'apparenza sembra far sì parte della famiglia, sembra avere potere sì decisionale, ma quando poi si chiudono le porte dei salotti, quando si torna a casa, cambia tutto. Quindi i giochi di forza
0: sono ancora
1: a sfavore, sì, della donna. E quindi vengono raccontate diverse generazioni di queste due famiglie di donne che hanno dovuto avere a che fare con questo potere maschile, patriarcale, violento, non in senso fisico ma in senso psicologico. Ed è stato interessante sicuramente, ma molto inquietante, perché mi sono rifatto un po' a vere famiglie che hanno questo tipo di dinamica al proprio interno.
0: Ne abbiamo tantissime anche noi in Italia che sì, continuano esatto, a essere sulla prima pagina di tutte le cronache. C'è la musica che è fondamentale in quest'ultimo romanzo, ma è fondamentale anche in tutti i romanzi. E siccome la musica è fondamentale anche qui a Radiolina, la scelta oggi spetta a te, e l'annuncio del brano è tutto tuo.
1: Temper City.

0: Unione Cult.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
7: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
8: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app l'Unione Digital.
0: Unione Cult.
10: Ancora insieme, ancora Unione Cult in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari. Pier Giorgio Pulici insieme a me, l'indiscusso maestro del crime italiano, letto in tutto il mondo, tradotto in tutto il mondo. Sei arrivato qua in redazione e avevi la fila anche tra i nostri colleghi. Mi piace il rapporto che tu hai con i tuoi lettori. Un rapporto senza filtri.
11: Senza filtri, viscerale, che i social network poi hanno in qualche modo agevolato, chiaramente, quindi un rapporto che va con tutti i lettori, quelli sardi chiaramente mi vedono un po' più spesso per via degli incontri sul territorio, però i social mi permettono di arrivare anche al di là, no, del nostro paese, quindi il rapporto è splendido con i lettori francesi, olandesi, spagnoli, portoghesi, insomma i romanzi per fortuna stanno girando, la platea di lettori aumenta.
10: Come viene vista la nostra Sardegna, che nei tuoi romanzi non è uno sfondo, non è scenografia, ma è un protagonista essenziale? Al di là del mare, come ci vedono?
11: Guarda, io ho iniziato a scrivere tardi di Sardegna, perché ho iniziato nel 2019 con l'Isola delle Anime.
10: Un romanzo... E ci è portato nell'isola, sì, nella nostra isola più arcaica, più magica.
11: E l'ho fatto in realtà. Intanto scrivere della propria terra è la cosa più complessa per uno scrittore, devi proprio trovare la tua voce, ma al di là di questo ero stufo di girare per l'Italia, sentivano il mio accento e dicevano ah, bellissima Sardegna, Villa Simius, maialetto e nuraghi. Però quando mi descrivevano i nuraghi, sì, capivo perfettamente che li avevano scambiati per un trullo pugliese. E allora ho detto no, qua bisogna fare qualcosa. E da lì ho iniziato a raccontare non solo la nostra terra, ma la nostra archeologia, lo scrigno della nostra antropologia, la nostra cultura, le nostre vecchie tradizioni. E mi sono accorto, ahimè, che difficilmente la cultura sarda va al di là del Tirreno. Non sanno quasi nulla. Adesso un po' di più. Per esempio in Francia, soltanto adesso stanno scoprendo il nostro patrimonio artistico, il nostro patrimonio archeologico, ma per tantissimi anni noi siamo rimasti solo l'isola del mare, delle coste, della Costa Smeralda e basta.
10: Tu sei quindi stato coraggioso però, perché sì, sei stato coraggioso perché sei andato oltre lo stereotipo da cartolina, Serpentare è un'isola meravigliosa, e questo tu ce lo racconti. Torno indietro, torno anche agli altri romanzi. Hai cercato e continui sempre a farlo di levare anche quel velo di grande,
11: sì,
10: esatto, di grande bellezza e di grande meraviglia. C'è una Sardegna che vive però anche grandi drammi, mm-hmm, e sto parlando per esempio delle infiltrazioni mafiose. Raccontarlo è stato un grande atto di coraggio.
11: Sì, mi sono inimicato un po'. Come posso dire, alcuni esponenti politici, io ho parlato di infiltrazione mafiosa nel settore delle energie rinnovabili.
10: È lì che poi infatti ti volevo parlare di mafia, parlare poi di rinnovabili che sono in questo momento una delle note dolenti, no? Ci fa male al cuore parlarne. È stato da parte di uno scrittore amatissimo veramente dire aprite tutti gli occhi.
11: Sì, sì, sì, ho fatto mio in qualche modo l'appello del procuratore generale della Sardegna, che più volte, ecco, ha cercato di stimolare l'opinione pubblica non solo su quello che sta accadendo per esempio nella città di Alghero, quella è la cosa più evidente, ma su quello che sta accadendo in tanti settori economici dell'isola sotto traccia. Noi magari siamo un po' più distratti dagli eventi delittuosi come, che ne so, gli assalti ai portavalori, però dietro c'è un tipo di criminalità che è presente nell'isola da più di 30 anni e che sta beneficiando di tutta una serie di congiunture astrali, per esempio il fatto che l'isola si sta trasformando un po' in un grande carcere.
10: In un grande carcere, sì.
11: A cielo aperto.
10: Lo abbiamo visto a Uta con il 41 bis.
11: Non solo, però quello è veramente la ciliegina sulla torta, perché in realtà di base il nostro turismo viene spesso utilizzato come lavatrice di denaro sporco, e questo accade ancora da più lontano, quindi da almeno 50 anni. Però adesso il fenomeno sta assumendo dei contorni veramente preoccupanti, con personale, soprattutto nella DDA, nella direzione distrettuale antimafia, che avrebbe bisogno, insomma, di essere agevolata nel proprio mestiere,
10: supportata assolutamente, quindi assolutamente, questo noi questo lo sottolineiamo sempre,
11: sì,
10: il grande lavoro di tutte le forze dell'ordine. E il tuo dire no alla speculazione energetica in questo momento è stato davvero un atto di forza. Mi piace, ai lettori si regala con un romanzo, soprattutto con un noir, un momento di pausa, un momento di pausa dalla vita. A Unione Cult noi piace tanto, no? Noi immaginiamo di avere questo salotto dove ci rilassiamo, abbiamo un libro in mano, una tazza di tè, un bicchiere di vino e ci rilassiamo. Tu invece ci insegni a non spegnere mai il cervello.
11: Io penso che le due cose possano convivere, cioè si possa utilizzare romanzo noir, giallo, thriller, come lo vogliamo chiamare, sia come fonte di intrattenimento. Però in qualche modo questo genere ha un legame molto profondo con la realtà, con la cronaca, con l'analisi sociale. Quindi trovo che le due cose possano convivere. Mara Rice magari con la sua ironia porta quella ventata di leggerezza che però ti fa apprezzare anche poi la durezza magari degli eventi o delle dinamiche criminali con cui loro, lei e la sua collega, si trovano a combattere. Quindi penso che le due cose possano convivere. Penso anche che sia un momento di cambiamento, metamorfosi per la nostra isola. Stiamo attirando tanti investitori stranieri e quando accade solitamente in una società un momento di espansione come questo, bisogna anche stare molto attenti a chi si fa entrare, ecco, nella nostra economia, perché c'è il rischio che alcuni soggetti non siano così bene intenzionati o a favore del territorio.
10: E questa è casa nostra,
11: natura,
10: non dimentichiamolo. È in quest'ottica che tu, padre, hai scelto anche di scrivere per i più giovani.
11: Sì, sì, sì, ho scritto soprattutto con un romanzo che si intitola Tutte le ragazze mentono, che è ambientato in un paesino, diciamo, non è specificato, però siamo nella zona dell'Ogliastra in Sardegna. Ho provato a raccontare un'altra dinamica in me negativa del nostro territorio, che è lo spopolamento. Quindi il fatto che tanti paesi, soprattutto all'interno, stanno diventando paesi fantasma, popolati essenzialmente da anziani, Ed è un cane un po' che si, un serpente che si morde la coda, perché c'è lo spopolamento e quindi i servizi vanno a mancare.
10: Certo.
11: Meno persone ci sono, meno servizi ci saranno. E questo si ripercuote tantissimo sui più giovani, su chi non ha ancora la forza di andare via, perché è vincolato chiaramente agli obblighi scolastici, per esempio. E si stanno creando tutta una serie di fenomeni un po' preoccupanti, ecco. Dovremmo essere un po' più attenti ai nostri figli, alle nostre figlie. E questo mi premeva raccontarlo.
10: Senti Pier Giorgio, siamo in chiusura di puntata. Mi hai detto una volta che tu scrivi più che altro per farti domande che per darti le risposte. Qual è la domanda che adesso hai in testa?
11: La domanda che ho in testa è: cosa stiamo diventando come isola? Dove stiamo andando? Il fatto, per esempio, che Cagliari stia mutando volto, stiamo attirando un sacco, ripeto, di investitori, tanti hotel del lusso, tanti negozi, tanti nuovi negozi, nuovi centri commerciali. Riusciremo a sostenere questo sviluppo così, così veloce? Riusciremo ad avere gli anticorpi che in altre realtà italiane invece non sono stati prodotti? Io spero di sì, spero anche che la nostra classe politica sia pronta, ecco, a resistere al canto delle sirene.
10: E io spero, sai che cosa? Di trovare questa tua Cagliari in un prossimo romanzo.
11: Speriamo.
10: Visto che insomma stiamo andando un po' tanto al nord, adesso ti stai spostando anche verso il sud, però insomma, stiamo andando tanto al nord. Abbiamo raccontato tanta Ogliastra. Mi farebbe piacere leggerti anche
11: tornerò.
10: Nella nostra città. E allora, Pier Giorgio Puligi, per questo nuovo corso di Unione Cult, tantissime le date delle presentazioni, perché non ti risparmi veramente mai, ti concedi al tuo pubblico, pagine social per essere sempre aggiornati. Il Fatto Regato, Pier Giorgio Puligi, grazie di cuore per essere stato con noi a Unione Calda. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 14:30 in diretta su Radiolina, e poi il venerdì alle 22 e il sabato alle 12:15 su Videolina.
0: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
12: Sono le 20:31.
13: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16:30 alle 23:30, con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
15: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
16: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
17: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
18: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
7: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
8: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
7: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
6: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
19: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
20: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
21: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
20: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
21: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
22: Birra, motori,

rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini.

0: dell'anno presso Special Car a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Daniedda Sassari in strada 14.
1: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Subito.

0: subito con i titoli del sommario. Restano le divisioni nel campo largo dopo il vertice sul rinnovo delle commissioni del Consiglio regionale. Il duopolio PD 5 Stelle è contestato dalle altre forze della maggioranza. Serve un riequilibrio. La polizia di Cagliari raddoppia la flotta anfibia nel Golfo degli Angeli. La squadra Falchi debutta anche in mare e sarà operativa sino alla fine di ottobre. E a Nuoro è sempre più emergenza cinghiali, costanti le incursioni, distrutta anche la rotatoria alle porte della città. Gli abbattimenti, l'unica soluzione. Il centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, verso l'esordio in azzurro nella gara contro il Belgio. Il rossoblù è tra i più giovani di sempre al debutto in nazionale da titolare. E lo dicevamo, c'è la politica in apertura, fumata nera dal vertice di maggioranza in consiglio regionale per il rinnovo delle commissioni. Il duopolio PD 5 Stelle è messo in discussione dalle altre forze del campo largo che chiedono un riequilibrio. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: Questo è un momento che prevede un cambio di fronte nella presidenza delle commissioni e non credo che questo cambio di fronte debba essere dirimente rispetto alla tenuta di quel dialogo per il quale il Partito Democratico quotidianamente combatte.
2: E serviranno altri round verso un'intesa sul rinnovo delle commissioni di metà legislatura? Dal secondo vertice di maggioranza solo timide aperture, ricordando impegni di inizio mandato per un riequilibrio sollecitato ora più voci dagli alleati. Nel campo largo si vuole spezzare l'attuale duopolio PD 5 Stelle alle presidenze in un rapporto di 4-2. Entro il mese i gruppi devono comunicare i nominativi per comporre i 6 parlamentini, elezioni previste a metà ottobre.
3: La presidenza di una commissione è quella che abbiamo chiesto anche a inizio legislatura, proprio in un'ottica di riequilibrio tra le forze di maggioranza, quindi dopo 2 anni e mezzo ci sembra necessario e dovuto questo riequilibrio.
4: È fondamentale un riequilibrio, soprattutto politico, anche perché la nostra forza, così come anche altre forze, rappresentano anche a livello nazionale una componente importante e credo che non avere in questa fase un bicolore sia importante per il miglior lavoro di tutto il Consiglio.
5: L'appuntamento richiede che comunque ci sia un ulteriore confronto e anche eventualmente la possibilità di inserimento dei partiti chiamati minori che oggi non hanno avuto questo ruolo.
2: Difficile oggi ipotizzare conferme in blocco, un riequilibrio potrebbe in effetti registrarsi partendo magari dalle deleghe prima ancora che dai nomi, senza dimenticare che il rinnovo abbraccia anche l'ufficio di presidenza del Consiglio e se dal PD un passo di lato non si esclude, il Movimento 5 Stelle tiene alto il muro a difesa delle sue posizioni, una delle quali in particolare resta in discussione.
6: Il confronto in maggioranza è sereno, nelle prossime ore ci saranno le valutazioni interne ai partiti e sono sicuro che il risultato sarà soddisfacente per tutti.
0: E l'ex presidente della regione Ugo Cappellacci ha ricevuto la medaglia al merito per l'impegno a sostegno del popolo ucraino. Apprezzate 3 missioni umanitarie per allontanare i bambini dagli scenari di guerra. Cappellacci è presidente della Commissione Affari Sociali della Camera. La polizia raddoppia la flotta anfibia nel Golfo degli Angeli, la squadra Falchi debutta anche in mare, sarà operativa sino alla fine di ottobre. Sentiamo Maurizio Landi.
7: Il controllo del territorio con le volanti, il controllo del mare con 2 nuove moto d'acqua e altrettanti equipaggi specializzati. La

0: Polizia di Stato raddoppia la flotta anfibia raggiungendo due potenti moto d'acqua che saranno in mare sino alla fine di ottobre all'apertura della prossima stagione turistica. Un controllo capillare del territorio ora anche oltre la riva. Insomma, la squadra Falchi debutta al largo delle coste del Cagliaritano.
1: Esattamente, sono interventi che richiedono le persone che sono appunto sul litorale, sulla spiaggia, possono essere di varia natura, di vario genere, però insomma abbiamo valutato con il Dipartimento che fosse importante incrementare, implementare, aumentare ancora la nostra presenza anche in questo contesto.
0: E nei mesi scorsi le pattuglie in mare, oltre agli ordinari controlli e al rispetto delle regole del buon navigante, sono stati impegnati in diverse operazioni di soccorso.
2: Gommone in fiamme qua dietro alla Sella del Diavolo, noi avevamo ricevuto la comunicazione per radio, eravamo a Calamosca, dunque abbiamo messo veramente un attimo ad arrivare sul posto. Noi siamo riusciti con l'evoluzione della moto d'acqua a spegnere le fiamme con gli schizzi, con i gavettoni d'acqua, diciamo, dunque è stato abbastanza anche scenografico.
3: Sono dei mezzi che permettono di arrivare molto vicino alla spiaggia e sono sicuramente molto, molto agili. Questo permette appunto di tutelare la sicurezza e ovviamente andare in soccorso di quello che può succedere in maniera molto, molto veloce.
4: Prevenzione e lotta alla criminalità. Olbia, l'esercito potrebbe presto affiancare le forze dell'ordine. Sentiamo Giampaolo Cucuru.
5: L'argomento sicurezza arriva sul tavolo della politica dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti a Olbia. L'accoltellamento nel ristorante ICI, i furti, i danneggiamenti, poi l'aumento dello spaccio di droga e gli atti intimidatori insieme agli altri episodi non devono far abbassare la guardia e per questo l'assessore alle attività produttive si è rivolto al ministro invocando l'intervento dell'esercito.
6: Ovviamente sono preoccupato, per questo che ho chiesto al ministro delle infrastrutture Salvini di includere Olbia nel progetto Strade Sicure per avere più militari per il controllo delle parti sensibili, quindi almeno una quindicina di uomini dei 3.800 che devono deliberare in Parlamento tra pochi giorni vengano attribuiti alla città di Olbia.
5: Vanni Sanna non lo esclude e presto potrebbe toccare alla Brigata Sassari.
6: Abbiamo un problema che riguarda coloro i quali hanno il foglio di via e continuano a permanere in Italia, che non hanno un soldo in tasca e quindi anche per potersene tornare, anche per poter campare, anche per poter mangiare un panino, devono delinquere e fare atti di delinquenza. Primo passaggio per cercare di reperire del contante è spacciare droga e quindi non è intenzione di questa amministrazione, in primis il sindaco, permetterlo.
5: Intanto l'amministrazione locale lavora alla costituzione del nucleo operativo di polizia urbana con compiti di prevenzione per fronteggiare degrado e criminalità sia nel centro storico che in altri quartieri.
4: È Oristano l'intervento del consorzio di bonifica a sostegno degli agricoltori, deliberato il taglio del 25% del costo dell'acqua. Sentiamo Marco Lai.
7: La decisione è arrivata dopo gli incontri con le associazioni di categoria, Coldiretti e Confagricoltura. Posto che gli interventi strutturali spettano alla politica, il consorzio di bonifica di Oristano non si è però voluto tirare indietro.
8: Si è esaminata la situazione di sofferenza del mondo agricolo nella provincia di Oristano. Queste temperature altissime, l'aumento delle materie prime e l'instabilità dei mercati hanno portato a uno stato di sofferenza il mondo agricolo. Ci è stato chiesto di valutare la possibilità di un intervento di contenimento dei costi irrigui.
7: Valutazione che ha portato a deliberare il taglio del costo dell'acqua. Le prossime cartelle irrigue degli agricoltori saranno più leggere, misura straordinaria che riguarda per ora tutti i consumi del 2026.
8: Consiste in un contenimento, una riduzione del 25% dei costi irrigui. Questo consentirà agli agricoltori di avere una maggiore sostenibilità dell'attività agricola sul territorio.
7: L'intervento si somma a quelli tecnologici e infrastrutturali che già avevano consentito negli ultimi 5 anni un consistente risparmio dei costi per l'irrigazione.
8: Pari a circa il 57% in meno rispetto al periodo di gestione commissariale, giustamente questi risparmi devono andare a vantaggio degli agricoltori. Tutti gli anni il consorzio irriga 20.000 ettari, quindi i destinatari di questo aiuto sono gli agricoltori che irrigano questi 20.000 ettari.
4: C'è la pubblicità per noi, a tra poco.
9: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radio Lina.
4: L'emergenza cinghiali non si ferma a Nuoro, dove è stata devastata la rotatoria all'ingresso della città. Sentiamo il servizio di Gianfranco Locci.
10: I cinghiali sono una specie invasiva e non hanno nemici naturali. Di conseguenza stanno aumentando di numero in maniera sproporzionata.
11: Ecco lo spazio verde all'ingresso della città, con quei segni sul terreno inequivocabili. Altro che zona trafficata, i cinghiali non se ne curano. A Nuoro hanno devastato pure quest'angolo curato e mandato in fumo il lavoro continuo dei giardinieri. Dunque, nel capoluogo barbaricino il fenomeno non si arresta. Le incursioni degli ungulati sono una costante e l'esperto sentenzia.
10: Purtroppo l'unico sistema è il contenimento del numero, che vuol dire abbattimenti.
11: Parlare di invasione non è azzardato, le segnalazioni si susseguono, i cinghiali oramai sono dappertutto, il centro abitato diventa terra di conquista.
12: Non ci sono alternative all'abbattimento?
10: Purtroppo no. Allontanarli e portarli da un'altra parte non fa altro che spostare il problema. Lo stesso abbattimento non può essere occasionale, non può essere una tantum, ma deve essere strutturale, proprio per evitare che in pochissimo tempo ridiventino molto numerosi.
12: Ormai di selvatico il cinghiale ha solo l'aspetto.
10: Beh, vabbè, è ovvio, in città non viene disturbato dall'uomo, è chiaro che pian piano ne diventa il padrone.
11: Ugolio, Funtana Buddia, Bademanna, queste le aree maggiormente interessate dalla presenza dei cinghiali. Intanto, se da una parte il comune pensa a un tecnico faunistico in grado di imbastire un piano di intervento dopo attento monitoraggio, Domenico Ruglio puntualizza.
10: Gli abbattimenti vanno programmati. Bisogna avere un'idea di quanti più o meno sono e a quel punto si programmano gli abbattimenti.
4: E nel TG Indignato è la storia di un imprenditore che da più di un anno non riesce a ottenere l'allaccio dell'energia elettrica nel suo capannone. Sentiamo Franco Ferrando.
13: La richiesta d'allaccio nel luglio del 2025 con il versamento di 1.300 euro di oneri di connessione sembrava un atto formale per Simone Barrecca della Edilbar Ricostruzioni dopo gli sforzi per l'acquisto di un capannone nella zona industriale di San Marco ad Alghero e dei macchinari. Invece è stato l'inizio di una vicenda assurda cui Enel Energia, attraverso la società e distribuzione, non riesce a mettere fine.
14: Ho comprato il capannone, l'abbiamo tutto quanto ristrutturato e dopodiché giustamente ho chiesto la corrente, ma a tutt'oggi ancora siamo senza e non so quando ce la danno.
13: Il capannone può essere usato solo come deposito.
14: Quindi praticamente io ce l'ho messa da legale, quindi dovrei mettermi in ufficio, che non posso mettermi perché giustamente senza corrente, computer, condizionatori, devo montarmi la cabina per sabbiare, ma giustamente non la posso montare perché ho acquistato tempo addietro tramite le agevolazioni con la Industria 4.0 dei macchinari che vanno interconnessi e non li posso comunque utilizzare, sono tutti fermi, tutti bloccati.
13: Con la società e distribuzioni un continuo scambio di PEC, le date per l'allaccio fissate a gennaio, aprile, giugno, agosto e sempre rimandate.
14: Vorrei sapere una data, vorrei avere una risposta da parte dell'Enel, una data certa, perché attualmente io non so farmi un programma, vorrei una data almeno.
4: E in Piazza d'Armi a Cagliari prende forma la nuova rotatoria sperimentale, ma dopo le modifiche alla viabilità e i primi giorni di caos arrivano i segnali positivi. Sentiamo il servizio.
15: Ognuno dice la sua, però tutto sommato per me è meglio. Io sono arrivato alle 9, c'era molta confusione, ma avevo tre macchine davanti. Forse ci fosse stato il semaforo ne avrei avuto una ventina sicuramente, quindi per me è positivo.
16: Semafori temporanei, i primi test e poi New Jersey a disegnare la nuova rotatoria. In Piazza d'Armi da poco più di due settimane sono iniziati i lavori che hanno cambiato la viabilità in uno degli incroci più delicati di Cagliari. Qui infatti si incontrano via Ismirionis, via Marengo, viale Merello, viale Buoncammino e viale San Vincenzo. Un intervento atteso da cittadini e automobilisti, ma che nei primi giorni ha inevitabilmente portato con sé rallentamenti e disagi anche per la presenza del cantiere e le modifiche provvisorie alla circolazione.
17: Era abbastanza un far west questo incrocio, è cambiato parecchio, il traffico è leggermente migliorato ma ancora magari c'è da sestarsi.
16: Ora però, dopo le prime difficoltà, il quadro sembra lentamente cambiare. Tra automobilisti, residenti e tanti studenti che ogni giorno raggiungono la facoltà di ingegneria e sa duchessa, c'è chi comincia a vedere i primi miglioramenti. Un ottimismo ancora prudente, perché la vera prova arriverà con la conclusione dei lavori e il ritorno alla piena operatività.
17: Se ne è parlato tanto e è giusto fare delle prove, perché sono tanti pareri contrastanti, non è molto, non c'è nulla di certo sostanzialmente, quindi secondo me il tempo ci dirà un po' meglio come funziona, insomma.
4: E c'è l'Unione Sarda domani in edicola, sentiamo le anticipazioni con Michele Ruffi.
11: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano le tensioni internazionali che rischiano di riflettersi fino alla Sardegna. La Russia potrebbe pianificare attacchi con i droni nel Mediterraneo e ovviamente sale l'allerta anche in Sardegna. A Cagliari la nostra inchiesta sui rider che portano cibo con le biciclette. Sono quasi tutti stranieri, guadagnano pochi euro per ogni consegna e dietro questo lavoro c'è sempre l'ombra del caporalato. Nello sport ci occupiamo della nazionale, domani in campo con il Belgio, Alessandro Romano, il rosso-blu, potrebbe partire titolare e a centrocampo potrebbe trovare il cagliaritano Barella. Queste notizie sono sul nostro quotidiano, che domani avrà anche l'inserto programma US dedicato alle imprese sarde. Vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
4: Grazie Michele, e ora la pubblicità, a tra poco.
9: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina.
4: E a Porto Taverna apre il centro di primo soccorso per la fauna marina. Scopriamolo insieme nel servizio di Silvia Urrù.

0: Carallina si è ripresa il suo mare. Nelle acque dell'area marina protetta di Tavolara, la caretta Caretta, circa 20 anni di età, torna nel suo habitat naturale dopo 3 mesi trascorsi tra cure e riabilitazione. Era stata recuperata da alcuni bagnanti davanti a Porto Corallo lo scorso giugno, intrappolata tra nylon e rifiuti di plastica. Il suo ritorno in libertà inaugura il nuovo centro di primo soccorso dell'area marina protetta di Tavolara, Punta Codacavallo.
1: I centri di recupero sono allestiti per una lunga degenza della tartaruga, una riabilitazione, uno studio del fenomeno che l'ha portata, diciamo, fuori dall'acqua. E invece i centri di primo soccorso sono allestiti per una breve degenza nell'ottica di un 24-48 ore in vista di una visita del veterinario e di un successivo ricovero in un centro di recupero oppure, come in questo caso, in vista di una liberazione.
0: Il centro di primo soccorso assisterà dunque gli animali marini in difficoltà e sarà a disposizione dell'intero territorio.
2: Per le attività educative che andranno a coinvolgere tutti e 3 comuni del consorzio di gestione, le scuole, i cittadini.
0: Per l'area marina protetta di Tavolara si tratta di un grande risultato.
3: Parte da tantissimi anni fa ormai, abbiamo ottenuto prima il finanziamento per la realizzazione e l'attrezzatura di quest'area stupenda a ridosso dello stagno di Porto Taverne. Il Lio di Porto San Paolo e finalmente ha, insieme agli altri comuni, a Santo Lorio e Olbia, ha un presidio nel proprio territorio.
4: E a Bari Sardo la nuova litoranea ottiene il 3° posto al Cityscape Award dedicato a paesaggio e mobilità lenta. Sentiamo Daniela Usai.
5: A Bari Sardo la litoranea segue il mare e prova a tenere insieme movimento e sosta, attraversamento e paesaggio. È questo l'equilibrio ad aver portato il progetto tra Torre di Bari e Buche Strumpu al 3° posto del Cityscape Award 2026. Il premio, assegnato alla Triennale di Milano, riconosce gli interventi capaci di ripensare lo spazio pubblico attraverso mobilità lenta, qualità ambientale e relazione con i luoghi.
6: Abbiamo chiesto a uno studio di progettazione di mettere per quanto più in risalto quello che è il nostro punto di forza, e lo è tutt'oggi, il valore ambientale.
5: Qui la strada accompagna la costa.

0: A scuola i consigli degli specialisti diventano così un'occasione per parlare di salute nella lingua del territorio con un linguaggio accessibile e vicino alla vita quotidiana delle famiglie.
1: E ora la pubblicità, a tra poco.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: Non solo l'esordio, Alessandro Romano si prepara a partire dal primo minuto nella sfida di domani contro il Belgio e sarà ancora più precoce di Nicolò Barella. Sentiamo Luca Neri.
3: Altro che esordio per strapparlo alla Svizzera, Alessandro Romano ha già conquistato Coverciano e il CT Mancini, che dopo averlo convocato è pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo, rendendolo il playmaker tra i due big, Barella e Tonali. Già da domani, quando inizierà l'avventura bis del tecnico alle 20.45 contro il Belgio, e il gioiello del Cagliari potrebbe essere subito titolare, anticipando proprio il suo collega di reparto, Nicolò Barella. L'ex rossoblu oggi all'Inter fu convocato all'età di Romano, 20 anni, ma con qualche mese di anzianità in più, e comunque non esordì alla prima tornata. Scese in campo da titolare a 21 anni, 8 mesi nell'amichevole contro l'Ucraina e 4 giorni dopo contro la Polonia in gara ufficiale. Ma Romano, che potrebbe esordire da titolare a 20 anni, 3 mesi e 8 giorni, non sorpasserà solo il suo predecessore a Cagliari. Diventerebbe infatti il 13° più giovane titolare della nazionale in partita ufficiale dal dopoguerra, battuto sul tempo da qualche suo attuale compagno, Donnarumma, Scalvini, Ken e Tonali, qualche anticipatario come Gnonto, Santon o Tacchinardi e leggende del calibro di Bergomi, Rivera, Mario Corso, Maldini e Anastasi.
1: E stasera alle 21 su Videolina torna Radar, il programma condotto da Nicola Scano con la regia di Beppe Passavanti, ricorda Pietrino Soddo ed esamina i rischi dell'intelligenza artificiale. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, arrivederci.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasquet su sole.

e non resesso più de tanto a ti comprendere. Finza silamus a tenanti

Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alà dei Sardi,

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.

Un saluto a tutti su Benitorraus, un'edizione NOA de su dalle giornali in sardo de sa televisione nostra, come sempre Bieusu, intendeus che li punti isnovas, de oi comencendi con i titoli su de su sommario. Sa politica regionale, tensione in su campo largo, vo su cambio dei presidenti e delle commissioni, in su consiglio, spartire su Vitticusu o l'intiprosi spazio. Emergenzia, criminalità di interrano a sappello del suo comune e suo governo. Oleus s'esercito in città e all'estero. Ara nasce un reparto speciale di polizia urbana. Su traffico de macchine in Castedo, sa rotonda di Piazza d'Armi a Cantuari e funziona di bene, che l'incuno disagio e singhizzo, ma in moi sa viabilità e scorrenti. A riconoscimento umano può Barì, sabbidare sull'astra, premiare sa triennale di Milano, questo progetto di Sarruga accanto su Mario, su sindaco Mammeli Nara e spromovio su valori ambientali nostri. Sporzo palloni di Serie A, Alessandro Romano, casi di sicuro, ha resi titolare del suo primo minuto con San Nazionale Grasi in si sfida contro su Belgio, su centrocampista del suo castello Bracil in meda ai Mancini Buru. Dunque, sa politica regionale, può avere i gusti edizioni del suo TG nostro, su campo largo e traballenti in suo consiglio, o su cambio dei presidenti, siete donne.

de sinistra futura, ma tocca a si confrontare con donare spartire su Pitticus un arrolo che si era differente che in noi, finza se in noi, non anti dentro, un disfuedo di Paola Casula. Sarà cambiato finza sull'ufficio di presidenza del suo palazzo di Via Roma, accanto vari sul Movimento 5 Stelle, o li riconfirmai tutti i rappresentanti, sì, e dunque sa antesi de importo, decisioni del suo partito democratico. Gasti endi finza a calincuno cambio. C'era Voriresi in sa giunta regionale. Non è stato un momento o si devidi o si vanno a bettiai, come tinnara Salvatore Corrias, consiglieri regionali su PD, su Artiro Nostri, si sempre pronto a si confrontare a pizza su de donna argomento, finza s'argomento del presidente delle commissioni. No testa a snoi horas in videolina torre, sta trasmissione in radar in curo de Nicola Scano, is argumentus di questa puntara, un ammento de Pietrino Soddu, morto in Sagira Vassara, sta registrando de reformas con il suo presidente del suo consiglio regionale, Piero Comandini. Sa crisi des democrazias est un altro argomento, sospite del suo professore di storia Gianluca Scrocco. E sarà fuori dai finza di intelligenza artificiale, di chi ne pigherà le decisioni in epoca in cui comanderà s'algoritmo. Con Stefano Epifani, suo presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitali. E ancora sul programma US, promuovete sul gruppo L'Unione Sarda, che era partito di Torre in suo mese la Damini. Sospite est Sergio Pellegrino, direttore scientifico del suo Sole 24 Ore. A quest'ultimo, il problema di strategia dei scumoni su Vittico, se vi chiedo, su sindaco legale con su sindaco de Mandas Umberto Opus. Se emergenza segurezza in Terra Nuova, esultimo episodio su antifatto a Riola e cittadino su amministrazione comunale di Burus, assessori desattività produttiva, Salvani Sanna ha dimandato dunque al suo ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, De Bonni. Terra Nuova ha entro la lista dei cittadini in cui antesimprea su militari, può prevenni, atto su criminali, su progetto garanta strade sicure. Assumanco 15 militari, si iantavori arriba in città di Naravanissanna, forse si proprio sordauso dessa brigata Sassari. Se emergenzia esti reali, esti una cosa bella, andare ancora assessori comunali Sanna. In Terra Nuova ci vunti un sciacco mane picciocoso di Sterrauso, arribata ad Africa, debiti torraini in stazione Sinsoru, invece sa avarranta in noi. Esti rotto gente che poppapai. Si vuole a furai, a bendi droga, ha avuto il suo edo su Devani Sanna. Non vorrei permetti una cosa a ICI e in su mentre si su comune e traballendi può istituire un nucleo operativo, un reparto speciale di polizia urbana, può prevenire degrado e criminalità in su centro storico e in esatto su appendizio de sa città di Terranoa. Mo' fordauso de su traffico in Castedo, su traffico de macchinas, bella belle funzionendi, sa rotonda tutto no in sa piazza d'armi, non su comune, a desidero in cibogai semmafero su de Ariseo, sa rotonda stette aperte in maniera ufficiale, automobilista, sa butteghieri, e pedonisi, antipromovio il gusto esperimento. Su Treolo Mannu, de Gira Savassara, sa quando si va tra Ballendi, Poponni, su Schinanta, New Jersey, esti sparessio, su traffico scurrere, non ci vunti disagio su particolare. Se è una zona di traffico umano, una zona che può venire in collegamento, sa Via Sbirrionis, con sa Via Marengo, su Viale Merello, su Viale Buoncammino e su Viale San Vincenzo. Si intervento du viata avettendi rotto, su Cittadino, su Butegheri, sì. Automobilista e finza sei studiante se vuoi tainia ci vunti sa facoltà di ingegneria e facoltà di su polo umanistico sa duchessa tutto su punti ottimista ma tocca la metà ancora ci sta bisogno di una vera che disi poco comprendi che si intervento ora risolvi di arere su problema del suo traffico e de filas allongas de macchinas in sa zona. Il messaggio e i pastori della provincia di Aristani sono stati soffrendi per colpa della crisi economica, del suo prezzo, del suo carburante, della materia prima e dei zundas de basca manna che hanno attivato danno su manno su appostisi e dei suo ultimo sattobio su un associo su de categoria come ti col diretti

e Confartigianato, su consorzio de bonificare il desidio de intervenni, con limità e disagio. Su Sacquara, con stesso 25 de manco, per cento de manco, rispetto a Sano Vassau, come tinnare a Carlo Corrias, che è il suo presidente del suo consorzio. È stato un provvedimento straordinario, bottone consumo che aver toccherà su 2026, poco hanno scelto dunque. Sa bulletta de Sacqua, Aresti per Slevia, un intervento che si aggiunge ai gusti tecnologici, de infrastruttura che in ultimo 5 anni ante a reduce si spesa de messaius e pastori. Si azienda santi risparmiamo a su manco su 57% del suo prezzo de s'acqua, narra ancora Carlo Corrias a rispetto e sanus in noi sa gestione via in ismanus de su commissario. Punti 20.000 e proso is etteroso de superficie serbioso de s'acqua de su consorzio de bonifica. Andauso in Nugoro, in nuova emergenza, in nuovi punti sirbonesi, su un numero crescente di ogni anno, si esperto. Domenico Ruio, che è sti documentarista, fotografo Van Mau, spiega che a resti sempre veoso, poeta su Sirbone, è una specie cananta invasiva, non ottenere un inimico naturale. In città di contiventi dannoso, in ogni luogo, finza in si spazio, birde, casagattara, a si intrara dessa città. Di noi c'è sempre traffico meda, ma i Sirbone si indivrigano, sciusciantarotto su circhendi cose mappai. C'è una soluzione scetti, narra ancora Domenico Ruio, i sirbonesi te pintessi cassauso e boccioso. E tocca a Parice questo intervento d'ogni anno, narra Ruio, non abbastano di boccire uno tanto in una porta scetti. In Nugoro i sirbonesi hanno già fatto danno in appendizio su De Ugolio, Funtana Buddia e in Baddemannavuro. L'amministrazione comunale circendi nudennico, faunistico, che a vostra vai all'estero, uno progetto de intervento, ma po' primo, narra Domenico Ruio, c'è sta bisogno di comprendi, canto punti sirbonesi e appostesi sarà de pivai un programma po' d'uso cassai. Andausi in Ollastra, in Bari, c'è sta una ruga accanto su mari, caponderi apparisi su paesaggio e sa mobilità, di un progetto che è tutto nuovo, intra Saturri de Bari, sa Bucca e Strumpo, che è stato finse sa premiato come progetto in sa triennale di Milano. Un progetto che sta a ribau e su de tresi, posto su dessa manifestazione Cityscape Award 2026, un evento proprio dedicato al suo paesaggio e sa mobilità lenta. Su premio è un riconoscimento, questo raballo che è arrivato su comune, che è traballente, ma valora sa carità di ambientali e sa relata intra il logos del suo territorio. Un progetto che attende un obiettivo scettico, come ti annau su sindaco de Bari Ivan Mammeli, a valorare su valori ambientali nostro. Poi questo lungo mare, tutto un anti traballau architetto, si esperto, come Davide Fancello, architetto, è una zona amparara. Narra isso, dunque, se ci verrà bisogno di un intervento preciso, consulta a servizio, sonoso, lucisi, di liccarsi, che non di strobai s'ambienti. E poi si arruga, è un'infrastruttura che vivere in suo paesaggio e tu vai, come te dai, a respirare pure. Su consiglio comunale di Castello ha deciso di ogni bella sammanna, se fai umbra in Isarruga, se cose importanti, si del suo centro storico, in sovrano c'è sti finza sul suo progetto, poi ogni asfalto nuovo e sistema poghettai vapori, il progetto e l'idea del suo comune hanno combattuto l'effetto su questa temperatura sarta, che ha un canno anticorpio in maniera forti di ogni appendizio della città. Di era Marco Milia, che è il suo presidente della Sozio Strada Facendo, ha reso un vantaggio porotoso dei sbutteghieri ai turisti, narra Milia, torrauso grazie a Duncas, ai suo sindaco, a tutto il consiglio comunale che ha approvato questo provvedimento. Su progetto del promovio noso commenti a Sozio in su 2019, ricorderà Marco Milia, è stato un presidente umano, Duncas, su fatto che su comune dare apprezzia un meta. Se vogliamo parlare di questo esperimento, se la fa in Sabbia Garibaldi, ci deve essere bisogno, come ti innanta Riccardo Mura del suo antico caffè, o cano sul giro di affari, e calà un mera volta in su Meri, non ci viera Nemus in giro, narra Riccardo Mura, viera un deserto proprio, po' curpa de Sabbaschia.
Sporso pallone de Serie A su campionato sti Vrimmu, pove giocare sa nazionale italiana e non ci vunti Alessandro Romano. Daniel Maldini gioca Roris de su Casteddu, grazie, sa prima sfida in Milano contro su Belgio e Alessandro Romano, Casere sicuro, raggiocai de su primo minuto. S'allenatore Roberto Mancini, che ha dato convocato sa prima borte nazionale, sta parlando ispantau de su centrocampista de su Casteddu. Romano, teneri bintanno, so sti pronto, so, dunque sa giocai in campo, Saravon intra Barella, Tonali, proprio Barella vi astetti o convocavo vostro primo aborto che andò a tenere a Bintano, insomma Alessandro Romano esti prospettico da una parecchia mese sì. E Barella ha rigiocato la prima partita con la nazionale che teniera 21 anni e 8 mesi sì, contro sa Ucraina. Romano gli era vorresti dunque sa suo giocatore numero 13 pro giovane titolare della nazionale italiana in una partita ufficiale a posto sì,

0: Tillu.
1: Era Spunta la luna dal monte, che contribuì al successo del secondo album dei Tazenda, Murales, disco d'oro del 1991.
2: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 28 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Sa Radiolina, il sonus dessa terra nostra.
5: Ascoltiamo Emanuele Grau in un serratissimo ballo. Il brano si intitola Toccos.

0: Nell'ampio ventaglio di studi e ricerche di Emanuele Garau figura anche il ballo, e questo brano ne è una ulteriore testimonianza.
1: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F. non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pio Ledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti narughi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, niuna zeracca pro a nois.

0: Cassa Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Maria Carta pesca dal repertorio del canto in re per cantare questi muttos, che inserì anche nel suo album d'esordio, Paradiso in Re, del 1971.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta. Questi mutos erano tratti dal programma Album del 1984.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nuorese di nascita, Betty Uscidda ha maturato esperienza di docente di canto alla Scuola Civica di Musica di Budoni. Qui la ascoltiamo in un brano intitolato Fasallabba, dove dispiega la potenza della sua voce.

0: Abbiamo ascoltato Betty Ushid, che ha avuto modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.
1: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Pava. Lo ascoltiamo.

0: fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato dai Bertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Ehi, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ehi, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Buonasera a tutti, benvenuti al Cagliari in diretta con Fabiano. Stiamo commentando, no, le nuove suppelletti del nostro studio. Ciao Alberto, come stai?
1: Esatto,
0: è un po' basso, ci dobbiamo inchinare. No, ci inchiniamo Fabio, salutiamo Fabio Ruiz.
1: Solo davanti a Fabio.
0: E salutiamo soprattutto Salvatore Boccia che è qui con noi
2: buonasera,
0: oggi.
2: Buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, bene, grazie.
0: Tutto bene?
2: Sì,
0: emozionato?
2: Bene. No, no.
0: Bravo. Prima volta in radio?
2: Sì.
0: Ah, battesimo.
3: Ecco perché ci sono i microfoni nuovi.
0: Sì, non li dobbiamo alzare, Fabio.
3: Senti, intanto nella sfortuna, perché in questo momento, ma diciamo in questo momento è senza squadra, ma sarà per poco. Noi ci siamo catapultati e l'abbiamo provato qua anche.
1: È un prestito con diritto di riscatto.
3: Se l'avessimo chiamato già domani o dopodomani, magari
0: non sarebbe
3: stato qui con noi, però siamo contenti. Salvatore Boccia, ex giocatore, ex difensore della primavera del Cagliari, la storica primavera del Cagliari di Max Canzi, della quale parleremo, e anche di Alessandro Agostini a seguire. Tu eri il compagno fedele di Andrea Carboni da quanti anni avevate?
2: Siamo penso 15 anni ormai che ci conosciamo, più di 10 che abbiamo giocato assieme, davvero da tanto.
0: Come sta? Che dice?
2: Ah, sta bene, è diventato papà.
0: È vero.
2: Hanno vinto anche l'ultima con Sassuolo e Monza, quindi penso che stia molto bene adesso.
0: E vi sentite naturalmente?
2: Sì, ci sentiamo.
3: Tra l'altro ho visto una bellissima immagine di Andrea con la fascia da capitano, chiaramente non è il capitano del Monza, l'ha avuta in quella circostanza nel finale di una partita, però vedere comunque un giocatore sardo, in questo caso di Tonara, con una fascia da capitano in Serie A non capita tutti i giorni, no?
0: Fa piacere, vero?
2: Sì.
3: E, tra l'altro ci confermerà Valentina che arriviamo da un'altra vittoria, giusto?
1: Sì, quante sono nelle prime 5 giornate?
0: Mancavano questo
3: ormai vi state ormai vi state abituando malissimo, malissimo.
0: Male.
3: Pisacane vi sta abituando malissimo, malissimo. No?
0: Io ho visto un video molto carino, divertente oggi, no? Sui primi le prime partite di campionato degli autogol faceva ridere perché c'era Pisacane che correva.
1: Mi ha fatto un'intelligenza artificiale. No,
0: era un cartone. Sì, era un cartone animato, però non era fatto con i loro veri volti. Ecco. Però era carino, molto simpatico.
3: A proposito di Pisacane, io quando proponiamo, no? Proponiamo noi tre, scegliamo l'ospite, io propongo Salvatore Boccia. Cosa dice subito Alberto nella mitica chat del Cagliari in diretta mia e sua di Valentina?
1: Che mi ricorda una battuta di Pisacane che parlando di Boccia dice: mi ricorda me.
0: Mm. E c'è anche una tua affermazione che dici che ti ispiravi a lui.
2: Sì, quando ero a Cagliari ho fatto il ritiro in Serie B, c'era Fabio che era nello staff di Mister Liberani e fece questa dichiarazione qua. Diciamo che sì, lui ha fatto un altro tipo di carriera per adesso rispetto a me, però come caratteristiche ci assomigliavamo, ecco. Cioè, ci assomigliamo.
1: Sì, adesso tu hai fatto una carriera diversa, mica tanto.

0: Un altro difensore con Liberani non giocava mai, che poi ha fatto una carriera importante, parliamo di Dossena. E poi appunto ha iniziato a guidare la Primavera, è arrivato alla prima squadra. Ti saresti aspettato, vedendolo prima da giocatore e poi da collaboratore, potesse fare un percorso simile, tra l'altro così velocemente?
1: Allora, così velocemente no, sinceramente. Però ho visto subito anche quando allenava in primavera che era molto bravo, molto preparato. Poi parlando anche con ragazzi che l'hanno avuto, mi hanno sempre dato delle buone sensazioni, ecco. Quindi se l'è meritato.
2: Adesso io la giro a te, Alberto, la domanda. Ti saresti immaginato che sarebbe diventato subito così?
0: No, o almeno no fino a quando non ha iniziato la sua avventura con la Primavera, però possiamo dire che quando siamo andati quella volta lì a Milano per la finale di Coppa Italia, eravamo in aereo, ci siamo guardati e abbiamo detto questo è il prossimo allenatore del Cagliari.
2: Sì.
0: Possiamo dire questo,
2: E il
0: sì.
2: giorno dopo si è presentato qui con la Coppa, la Coppa Italia, però la Serie A è un altro mondo.
0: Sì, è un altro mondo, però quello che diceva prima Salvatore, no? Il fatto che tra le caratteristiche di Fabio Pisacane c'è quello di non arrendersi, di rimanere attaccato all'obiettivo anche quando sembra impossibile da raggiungere. Fabio Pisacane ha fatto così da giocatore, perché abbiamo detto prima, l'esordio in Serie A a 30 anni, non sono tanti quelli che arrivano a quell'età in Serie A, e sta facendo così da allenatore. Oggi ho sentito un amico comune che mi diceva Fabio Pisacane ha iniziato in un modo e cresce. Ogni giorno che passa cresce, è come se imparasse sempre qualcosa e mette nel bagaglio e ogni partita è un passo in più e sta facendo dei passi da gigante in un anno e qualcosa.
2: Quindi
3: focalizzato, insomma, sempre più focalizzato Pisacane già da allenatore della primavera per arrivare poi in prima squadra questa sua seconda stagione. Dici quello che pensi.
1: No, ripeto, non mi aspettavo un percorso così importante in così poco tempo, però davvero sta facendo, penso, una roba di immaginabile adesso, cioè è davvero tanto importante, soprattutto con una squadra di tanti ragazzi che sono alle prime armi, di tanti ragazzi valorizzati, per esempio Gaetano, che penso che quel ruolo che gli ha fatto fare lo salto di qualità gliel'ha fatto fare lui per la prima volta, quindi tanto di cappello a lui.
2: Gaetano a dopo
3: Palestra.
2: e soprattutto Dejola quest'anno, che tra l'altro tu conoscerai perché chiaramente era nel settore giovanile del Cagliari. Tu che sei un difensore, come si può passare dal centrocampo alla difesa e avere lo stesso rendimento? Anche se paradossalmente
0: Forse più
2: adesso lo sta
0: alto.
2: più dando il rendimento maggiore in difesa che a
1: Ma
2: centrocampo.
1: penso che la sua qualità migliore sia quella sempre di stare sul pezzo, di stare sempre concentrato, di avere proprio la testa sempre sulla partita, e quindi poi se sei un giocatore di categoria lo dimostri anche facendo questi tipi di partite in un ruolo che diciamo non è tuo. Come avete detto voi, sta facendo meglio, penso, di quando giocava a
2: Ma
1: centrocampo.
2: come cambia la mentalità di un centrocampista che va in difesa? Cioè come deve ragionare? Entra in campo, adesso guardo a destra, guardo a sinistra, guardo avanti. Come cambia la prospettiva?
1: Ma guarda, penso che comunque da dietro vedi tutto meglio, quindi da quel punto di vista sei un attimo facilitato magari a fare delle letture difensive che comunque fai anche a centrocampo, però da dietro hai più facilità di vedere in anticipo, giustamente. Però sono rimasto meravigliato anch'io di come l'ha fatto queste ultime partite perché è davvero molto molto bene.
2: Senti, tu difensore, atipico, visto che quanti assist hai fatto negli ultimi anni?
1: Sì, diciamo che nel mio repertorio ci sono assist, ma pochi gol, ecco. Quindi dovrei migliorare un po' su quello.
2: Quanti assist?
1: 12.
2: 12.
3: Mica male.
2: Sì. In 2 stagioni?
1: Sì, le ultime 2 stagioni.
3: Allora, stiamo parlando del tuo prossimo esordio in Serie A,
2: Il suo
3: ok?
2: futuro esordio in
3: Esatto,
2: Serie A.
3: esatto. Però ti chiedo, come mai non ti è stata data questa opportunità? Era un'altra mentalità ancora, parliamo di pochi anni fa, però non c'era forse questa idea, no, di far esordire tanti giovani, di farli giocare con grande fiducia?
2: Faccio una premessa. Mi ricordo io una certa Leeds Cagliari, una partita nella quale tu giocasti e giocasti molto molto bene e si parlò molto di te, si parlò anche di una possibile prospettiva in prima.

0: La squadra è ancora, chiaramente il mercato ancora era in evoluzione.
1: Guarda, io penso sempre che se non sono in Serie A è perché in questo momento non sono pronto, cioè non ho mai dato colpe a altre cose, non ho mai voluto trovare delle scuse. Penso che ognuno abbia il proprio percorso, c'è chi parte dalla Serie C, chi parte dalla Serie D, chi parte dalla Serie B, chi esordisce direttamente dalla primavera in Serie A. Quindi penso solo a lavorare per arrivare a quell'obiettivo, ecco. Negli anni che ho avuto a Cagliari ho avuto delle opportunità. Erano sempre momenti abbastanza delicati perché arrivavi magari nelle ultime partite in cui ti giocavi ancora la salvezza, quindi magari giustamente un allenatore, prima di mettere in campo un ragazzo di 17-18 anni, alle prime esperienze ci pensa due volte. Adesso penso che il Cagliari abbia avuto anche, partendo dall'alto, una linea basata su far crescere i giovani, su investirci, su comunque provarci, dargli il tempo di sbagliare, quindi questo sì, penso che i ragazzi gli aiuta, ecco.
2: Tu hai fatto un'analisi molto carina, molto onesta da parte tua, e questo è molto apprezzabile, ti fa onore, però io volevo arrivare a questo discorso, no? Che tu eri bravo, lo sapevamo tutti, però non ti è stata data quell'opportunità che invece oggi, sulla quale invece oggi si sta puntando tanto. Forse è stato un momento, cioè diciamo il momento sbagliato, ecco, fosse
1: Vabbè.
2: stato ora, tu staresti giocando
1: Certo,
2: probabilmente.
1: no, assolutamente. Magari quello, come hai detto tu, è stato un momento sbagliato oppure un momento non ideale per dei ragazzi che provavano ad arrivare in Serie A direttamente dalla primavera. Però penso che, ripeto, ognuno abbia il proprio percorso, se è andata così perché doveva andare
2: Certo.
1: così e ci lavoreremo per arrivare lo stesso, ecco.
0: Sì,
1: Ma sì.
0: Alberto ricorda sempre i percorsi di Mancosu e Sau che
1: Sì,
0: poi
1: hanno fatto
0: alla fine hanno
1: giri
0: fatto giri
1: notevoli.
0: immensi e poi alla fine sono tornati dalla porta
1: Voglio dire una
0: principale.
1: cosa, che adesso i ragazzi che ci sono comunque sono ragazzi molto forti, eh. Cioè paradossalmente anche Palestra Romano sono ragazzi che io Palestra ci avevo giocato contro in Serie C quando io ero a Novara, lui era l'Atalanta Under-23 e lui era l'esordio, in quella partita aveva fatto due assist e ero rimasto impressionato, cioè quindi vedevi che avevano qualcosa in più rispetto agli altri, anche Romano adesso, cioè, si vede che
0: Il livello è alto.
1: sì, tanto alto.
0: Parliamo di quella primavera, della mitica primavera che arrivò, quella di Agostini, che arrivò ai playoff, giusto?
1: Semifinale,
0: Ai
1: sì.
0: playoff, in semifinale. Perché sai, è bellissimo vincere una Coppa Italia, però sai, la Coppa Italia sono comunque poche partite. Playoff sono un campionato, e arrivare in semifinale, quanto vi sentivate forti?
2: C'era anche Ciocci.
1: No, io non c'ero quell'anno e l'anno dopo, quando
0: Ok.
1: eravamo noi con Mister Ago e Mister Canzi, eravamo secondi
0: Ah, ok.
1: a 3 punti dall'Atalanta e si è bloccato il campionato per il Covid. L'anno dopo sono arrivati in semifinale e quei ragazzi hanno perso forse con l'Inter, se non mi ricordo male,
0: Sì.
1: che avevano fatto un campionato veramente importante.
0: Ma i vari Luvumbo, i vari Obert erano già
1: Sì,
0: arrivati?
1: c'erano già. Io sono andato in prestito in Serie C, loro sono rimasti quell'anno ed erano arrivati in semifinale.
0: Obert era il primo allenamento e sembrava davvero così forte.
1: Sì, si vedeva Adam che era un giocatore che poteva davvero diventare forte, forte, forte. E adesso penso che quest'anno, come l'anno scorso, sia l'anno no, della consacrazione, penso.
0: Sì.
3: C'è una sliding doors, una sliding door, un bivio dove magari prendendo una strada diversa ora saresti in questo Cagliari.
1: L'unico rammarico che ho, come dicevo prima Fabiano, che magari nel ritiro in Serie B potevo rimanere a giocarmi le mie carte quell'anno e non andare in prestito gli ultimi giorni di mercato. Solo quello, per il resto non cambierei niente.
2: È stata la tua scelta quella?
1: Diciamo di una scelta un po' forzata.
2: Una via di mezzo.
1: Sì, una scelta un po' forzata, però vabbè, sono cose che nella carriera capitano e magari potevo essere più bravo a gestire certe situazioni, ecco. Che magari a quell'età, 19 anni, non si ha neanche la personalità di gestire,
2: C'è una figura di riferimento? In famiglia, nel campo anche, cioè,
1: ecco. In che
2: tu
1: senso?
2: hai una
1: Ah
2: figura di
1: sì, vabbè,
2: riferimento.
1: no, la mia famiglia è anche in questo momento che sto aspettando il progetto giusto, è il mio punto di riferimento e quindi diciamo che mi sto sempre vicini qualunque cosa accada, ecco.
2: Sono i tuoi consiglieri.
1: Sì.
3: Quanta voglia hai di giocare?
1: Tanta, tanta. tanta, tanta. No, come ho detto prima, aspetto il progetto giusto. Dai, speriamo che in questi giorni si sblocchi e niente. Anche perché non mi aspettavo di essere qui in questo momento, sì. Dopo 170 partite in 5 anni. Però fa parte anche questo del calcio e niente, sarà di insegnamento per i prossimi anni.
3: Perché un giocatore con questo curriculum, prima diceva Fabiano appunto anche i numeri importanti, 12 assist da difensore, anche se giochi in Serie C, in Serie D, sono tantissimi. Perché un giocatore così viene, tra virgolette, dimenticato? E poi vedi magari gente in giro che magari ha la possiamo dirlo, la conoscenza giusta.
1: Guarda,
3: ti sei fatto questa domanda, cioè hai avuto anche la rosicata per questa situazione?
1: Rosicata assolutamente sì, però ripeto, non, magari agli occhi delle altre persone non basta quello che ho dimostrato, non è bastato, non lo so, diciamo che la Serie C poi è un campionato dove ci sono delle regole, delle situazioni che a volte fanno anche un po'
3: negli under,
1: sì. E quindi magari sai un ruolo particolare come il mio, magari una società preferisce mettere un tipo di giocatore perché ha delle entrate varie, però vabbè, io guardo, non guardo queste cose, guardo sempre, ripeto, al percorso e a essere pronto per la chiamata.
0: Facciamo un po' il punto. Intanto oggi il Cagliari è ripreso ad allenarsi, mm-hmm. Dopo quanti giorni gli ha dato di vacanza?
3: Sono 4.
0: Gli ha dato 4 giorni di vacanza.
2: Vabbè, però si sono 2 settimane praticamente, sì, domenica, certo.
0: Ma poi dopo quello che stanno facendo, dopo quello che hanno fatto,
2: non gli dai dei giorni.
0: Io gli avrei dato un altro giorno in più, così facevano in tempo a partire anche un po' più lontano, se quasi sono partiti. Ci sono tutti, al netto degli acciaccati, eccetto 7, i 7 nazionali. Rifacciamo
3: Isolo, l'elenco. Mammo, ah no, quelli mamma sono i 7 nani.
0: No, quelli sono i nani, no. Allora questi sono abbastanza
3: Beh, abbiamo intanto Romano e Maldini che sono ancora nazionale A. C'è Mendy, se non ricordo male, c'è
2: Liteta.
3: Che altro c'è? Perché non siamo
2: io
3: preparati.
0: Su Mendy ho qualche pensiero. Intanto c'è Rodriguez che secondo me,
2: allora,
0: io ho sentito una frase che ha detto
2: Pisacca, sì. Albania, Obert, Slovacchia, Romano e Maldini con l'Italia, e poi abbiamo Fadera, è vero, con Gambia, Liteta, Zambia, e poi ci sarà anche Rodriguez impegnato con l'Uruguay che giocherà una serie di amichevoli.
0: Rodriguez, lo stesso Pisacane ha detto, neanche lui sa quanto è forte. Ricordiamo, ci aveva messo la faccia il primo giorno che è arrivato qui Diego Lopez. Ragazzi, questo, mi ricordo ancora un messaggio, questo è forte forte. Veramente ha fatto uno step pazzesco quest'anno e va in nazionale. In nazionale, tra l'altro, abbiamo visto anche un bellissimo selfie, lui e Nandez, che fa sempre un certo effetto vederli insieme. 20 anni. Catapultato da un calcio completamente diverso, perché comunque, per quanto l'Uruguay sia di livello, comunque il campionato uruguaiano non è certo la Serie A, e lui in un anno, tra alti e bassi, soprattutto alti, è riuscito a venirne fuori,
2: prendere il posto fisso.
1: Sì, no, penso che anche la linea della società, come ho detto prima, sia puntare su di lui, perché dopo che è andato via Luperto penso che abbia trovato molto più spazio e sta facendo un grandissimo campionato.
0: Senti, a proposito di difensori, un giocatore come Mina?
1: È bello avere in squadra, ma brutto da avere contro, ecco.
0: Un classico.
3: Sì, adesso stavo pensando a Rodriguez e a una frase che accompagna Rodriguez e i tanti giovani lanciati dal Cagliari. Forse è proprio Fabio Pisacane, dopo la vittoria di Udine, i giovani bisogna farli sbagliare. Chiedo a te, quanto è vera questa frase? Perché molto spesso si parla sempre di bisogna lanciare i giovani e poi si sta col fucile puntato dal primo errore, forse è troppo giovane, bisogna puntare su qualcuno più esperto.
1: No, penso che, ripeto, adesso in questi anni stiamo in generale dalla Serie A, Serie B, stia cambiando tanto il calcio italiano, che comunque sta dando sempre di più spazio ai ragazzi giovani, anche perché penso che ormai ci stiamo rendendo conto che ci sono ragazzi bravi in giro e ragazzi forti. Poi una società come adesso il Cagliari, che ha dato questa impronta da inizio anno, per i ragazzi penso che sia anche più facile scendere in campo e sapere che comunque hai la fiducia della società che ci punta su di te, è una cosa che ti dà consapevolezza, ecco.
2: Un consiglio che daresti a un giovane Salvatore, un Salvatore adolescente?
1: Ma di stare più spensierato in certi momenti, di viversela meglio e magari non pensare, avere quell'ossessione di dover fare per forza le cose fatte bene, perché magari se la vivi anche in una maniera così pesante, un piccolo errore ti può sembrare una roba davvero
2: grande.
1: Più grande, ecco.
2: Più leggerezza.
1: Sì, esatto.
2: Senti responsabilità?
1: Ma ormai responsabilità no, me la vivo e... E comunque faccio il lavoro più bello del mondo, quindi me la vivo così e ovviamente con professionalità, con la massima serietà, ecco.
0: Sì, vai.
2: Hai detto il lavoro più bello del mondo, e ok, insomma, lo immaginiamo tutti per un calciatore, cosa voglia dire? Cioè, invece ci dici qualcosa che non ti piace di questo mondo? Pensaci. Alberto ti fa un'altra domanda intanto.
3: non è facile,
2: però immagino ce ne siano tante di
3: cose. Per metterle in ordine alfabetico, in ordine cronologico.
2: Quindi è tutto quello che ti pare, anche tipo la raccomandazione.
1: No, vabbè, penso che poi a certi livelli non ci possa essere tanto raccomandazione, perché poi conoscendo in campo...
2: Ne ho detto una a
1: caso. Sì, sì, no, però conoscendo in campo magari il fatto che... Hai subito un'etichetta, se sbagli qualcosa ti etichettano in una maniera subito o positiva o negativa, ecco. E quello subito magari non mi fa impazzire, ecco.
2: La stampa o il tifoso?
1: Tutti e due.
2: Ecco.
0: Magari anche i social.
1: Anche i social, sì, certo. Sì.
0: Che legame c'è tra un ragazzo che ha fatto tutto il percorso, il Cagliari, dopo aver fatto tutto il percorso, nel settore giovanile del Cagliari, sino alla primavera, sino alla prima squadra, perché hai fatto anche un ritiro con la prima squadra?
1: Ma penso che per ogni ragazzo sardo il sogno sia quello di esordire e giocare con la maglia del Cagliari, quindi... quando poi, me lo vedo lo stesso De Jola, quando si entra in campo con quella maglia dai qualcosa in più rispetto agli altri, perché te la senti proprio legata addosso. Questo penso si veda anche per i ragazzi sardi che hanno giocato al Cagliari.
3: C'è una cosa che mi colpisce tantissimo ed è una cosa che non tutti i calciatori sardi riescono a fare, ossia quello di staccarsi dalla Sardegna e cercare di proseguire la carriera anche lontano da casa. Ci sono tanti giovani che preferiscono magari l'orticello di giocare in promozione eccellenza piuttosto che magari rischiare andando a giocare in Serie C oltre Tirreno.
1: Ma questa è una cosa che mi dicono tantissime persone, che sono un sardo atipico. Ed è vero, mi ci rivedo, perché come ho detto, quando sono uscito a Cagliari volevo subito fare un'esperienza fuori, perché ti apre la mente, ti apre, vedi le situazioni, le cose in una maniera diversa, cresci anche molto più velocemente rispetto agli altri. Perché magari noi sardi siamo un po' testardi, chiusi, e questo è vero.
3: Qual è l'esperienza che ti ha aiutato maggiormente in questi anni?
1: Ma ho fatto delle belle esperienze sia a Novara sia a Turris, Torre del Greco. Novara perché comunque ho giocato sempre, ho fatto un grandissimo campionato quell'anno. Anche a Torre del Greco perché era una situazione dove i tifosi pretendevano tanto, e un ambiente caldo, una situazione di classifica non ottimale, che comunque poi abbiamo portato a casa.
3: Possiamo raccontare come è arrivato a Torre del Greco?
0: Sì.
1: È un aneddoto che fa un aneddoto che è carino, perché ero col Cagliari in ritiro in Serie B, avevo appena rinnovato il contratto di 3 anni e gli ultimi giorni, vabbè, la società mi dice: guarda che c'è questa proposta dalla Turris in Torre del Greco, che c'è Mister Max Canzi, ti vuole a tutti i costi. Vabbè, comunque gli ultimi giorni vado, arrivo lì, facciamo un amichevole con una Serie D, perdiamo malo modo in questa amichevole, e il giorno dopo Mister Max è esonerato. Quindi un giorno è durato l'esperienza con Mister Max.
0: Però hai giocato lo stesso.
1: Sì, ho giocato lo stesso.
2: Senti,
0: l'hai nominato Max Canzi, che adesso è tornato come responsabile del settore giovanile. Intanto, se ti saresti aspettato questo ruolo inedito per lui, e poi che cosa ha rappresentato per te Max Canzi?
1: Ma è l'allenatore che ho avuto forse più anni, penso che mi abbia allenato tra primavera e prima squadra in Serie C 5 anni, e poi lui ha avuto una proposta in un ambiente diverso, ovvero il calcio femminile, quindi ci siamo separati anche per quello. Però non mi aspettavo potesse tornare a Cagliari in quel ruolo, Però penso che lo possa fare molto bene perché ha l'esperienza e la personalità giusta di un direttore, ecco.
2: È lui la figura che vuoi ringraziare? Ecco, la domanda è: a chi diresti grazie?
1: Ma ci sono parecchi allenatori, sicuramente a Mr. Max, ma anche a Mr. Agostini, che per me è stato veramente un insegnante di altissimo livello, soprattutto per un difensore. Forse uno degli allenatori più forti che abbia mai avuto.
0: Lo dicono in tanti.
3: Sì,
0: lo
3: dicono
0: in tanti. Lo dice
3: delle...
0: anche chi gioca in Serie A. Sì.
3: Fa pensare al discorso del perché. Perché la domanda era perché Bocci in questo momento è senza squadra, nonostante i numeri degli anni scorsi, e perché Agostini è senza squadra, nonostante tutti quelli che lo hanno avuto come allenatore ne parlino bene.
1: No, per me la domanda. Penso che, ripeto, nel calcio poi ci sono determinate dinamiche che ti condizionano e che ti cambiano anche la carriera, vuoi non vuoi, perché le scelte giuste o sbagliate ti cambiano la carriera. Però per me personalmente, come per altri ragazzi che l'hanno avuto, è davvero stato un maestro.
0: Sì.
2: Il consiglio più prezioso che ti ha dato, se lo ricordi ancora?
1: Sì, mi ha sempre detto che se avessi fatto le cose sempre al massimo sarei potuto diventare un giocatore di alto livello. Se invece avessi abbassato di un pochettino la concentrazione, facevo fatica a giocare a calcio.
2: Ah, vedi.
1: Sì, sempre detto questo lui.
2: Beh, vedi, il discorso ritorna sempre lì, sempre focalizzati, no?
0: Sì, sì.
2: Con leggerezza, scusa.
0: Sempre con leggerezza.
2: Con leggerezza.
0: Alberto, ma chi farà più male la pausa? Alla Juventus o al Cagliari?
3: Bisogna vedere quanti nazionali ha la Juventus e quando rientreranno, perché poi quando ci sono queste pause, sono comunque 2 settimane fuori, con un rientro in alcuni casi a 48 ore dalla partita, l'abbiamo visto tante volte. Cagliari non ha giocatori questa volta che vanno, c'è Rodriguez che va oltreoceano, quindi sarà una di quelle situazioni da valutare al rientro per capire se è nelle condizioni di giocare oppure meno.
2: Sì. Intanto ci auguriamo di vedere domani i nostri rosso-blu con la maglia della nazionale, sì. Magari non da subito, magari a gara in corso, perché no?
3: Che partita c'è domani?
2: Un grosso in bocca al lupo, gioca l'Italia.
0: Contro?
2: Contro l'altra nazionale.
0: Ma stai scherzando, ma stai scherzando. Vale, con chi gioca l'Italia?
2: Non lo so.
0: No.
3: Cioè, mi trattate come un appestato.
2: No, scusa, eravate voi qua senza sapere nemmeno contro chi giocava l'Italia.
0: Fabio, malissimo.
2: Adesso lo guarderò, domani mi focalizzerò sull'Italia.

0: anfibia nel Golfo degli Angeli. La squadra Falchi debutta anche in mare e sarà operativa fino alla fine di ottobre. Il centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, verso l'esordio in azzurro nella gara contro il Belgio. Il rossoblù è tra i più giovani di sempre al debutto in nazionale da titolare. Dunque c'è la cronaca in apertura con i momenti di alta tensione che si sono vissuti davanti al l'hotspot per i migranti di Monastir. Alcuni individui, sembrerebbe sardi, armati di spranghe e bastoni, sono arrivati a bordo di auto e moto e si sono scagliati violentemente su alcuni migranti, probabilmente algerini, diversi feriti lievi. Gli aggressori sono poi fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella di un regolamento di conti. La politica, Carlo Calenda, oggi a Cagliari per presentare il suo libro sul futuro dell'Europa fra politica e guerre. Il leader di Azione sposa il nucleare e boccia il governo regionale. Lo sentiamo al microfono di Stefano Fioretti.
1: Come giudicare l'operato del campo largo al governo della Sardegna della presidente Toro?
2: Inesistente, cioè non se ne hanno notizie, tranne il fatto che non va bene il nucleare, non va bene il carbone, non va bene il gas, non vanno bene neanche le energie rinnovabili, quindi assumo che si vada a pedali. Perché io sono a favore dei rigassificatori, del nucleare e persino in questo momento del carbone, perché è una situazione drammatica dove il gas costa l'ira di Dio. Loro sono a favore solo delle rinnovabili, non fanno manco le rinnovabili, mi devono spiegare come producono l'energia elettrica. Io so che una centrale nucleare che da 200 ettari di consumo del suolo più o meno vale lo stesso impatto di di impianti fotovoltaici che stanno su 200.000 ettari. Col no a tutto non si va da nessuna parte nella vita, perché poi quando governi devi fare qualcosa.
0: L'ex presidente della regione Ugo Cappellacci ha ricevuto la medaglia al merito per l'impegno a sostegno del popolo ucraino, apprezzate le tre missioni umanitarie per allontanare i bambini dagli scenari di guerra. Cappellacci è presidente della Commissione Affari Sociali della Camera. Fumata nera al vertice di maggioranza in Consiglio regionale per il rinnovo delle commissioni. Stefano Fioretti.
3: Questo è un momento che prevede un cambio di fronte nella presidenza delle commissioni e non credo che questo cambio di fronte debba essere dirimente rispetto alla tenuta di quel dialogo per il quale il Partito Democratico quotidianamente combatte.
4: E serviranno altri round verso un'intesa sul rinnovo delle commissioni di metà legislatura? Dal secondo vertice di maggioranza solo timide aperture, ricordando impegni di inizio mandato, per un riequilibrio sollecitato ora più voci dagli alleati. Nel campo largo si vuole spezzare l'attuale duopolio PD 5 Stelle alle presidenze in un rapporto di 4-2. Entro il mese i gruppi devono comunicare i nominativi per comporre i 6 parlamentini, elezioni previste a metà ottobre.
5: La presidenza di una commissione è quella che abbiamo chiesto anche a inizio legislatura, proprio in un'ottica di riequilibrio tra le forze di maggioranza, quindi dopo 2 anni e mezzo ci sembra necessario e dovuto questo riequilibrio.
6: È fondamentale un riequilibrio, soprattutto politico, anche perché la nostra forza, così come anche altre forze, rappresentano anche a livello nazionale una componente importante e credo che non avere in questa fase un bicolore sia importante per il miglior lavoro di tutto il Consiglio.
7: L'appuntamento richiede che comunque ci sia un ulteriore confronto e anche eventualmente la possibilità di inserimento dei partiti chiamati minori che oggi non hanno avuto questo ruolo.
4: Difficile oggi ipotizzare conferme in blocco, un riequilibrio potrebbe in effetti registrarsi partendo magari dalle deleghe prima ancora che dai nomi, senza dimenticare che il rinnovo abbraccia anche l'ufficio di presidenza del Consiglio e se dal PD un passo di lato non si esclude, il Movimento 5 Stelle tiene alto il muro a difesa delle sue posizioni, una delle quali in particolare resta in discussione.
8: Il confronto in maggioranza è sereno, nelle prossime ore ci saranno le valutazioni interne ai partiti e sono sicuro che il risultato sarà soddisfacente per tutti.
0: La polizia che vigila anche in mare, a Cagliari sono arrivate le nuove moto d'acqua. Maurizio Lanti.
9: Il controllo del territorio con le volanti, il controllo del mare con 2 nuove moto d'acqua e altrettanti equipaggi specializzati. La polizia di Stato raddoppia la flotta anfibia raggiungendo 2 potenti moto d'acqua che saranno in mare sino alla fine di ottobre all'apertura della prossima stagione turistica. Un controllo capillare del territorio ora anche oltre la riva. Insomma, la squadra Falchi debutta.

0: al largo delle coste del Cagliaritano.
1: Esattamente, sono interventi che richiedono le persone che sono appunto sul litorale, sulla spiaggia, possono essere di varia natura, di vario genere, però insomma abbiamo valutato con il Dipartimento che fosse importante incrementare, implementare, aumentare ancora la nostra presenza anche in questo contesto.
0: E nei mesi scorsi le pattuglie in mare, oltre agli ordinari controlli e al rispetto delle regole del buon navigante, sono stati impegnati in diverse operazioni di soccorso.
2: Gommone in fiamme qua dietro alla Sella del Diavolo, noi avevamo ricevuto la comunicazione per radio, eravamo a Calamosca, dunque abbiamo messo veramente un attimo ad arrivare sul posto. Noi siamo riusciti con l'evoluzione della moto d'acqua a spegnere le fiamme con gli schizzi, con i gavettoni d'acqua, diciamo. Dunque è stato abbastanza anche scenografico.
3: Sono dei mezzi che permettono di arrivare molto vicino alla spiaggia e sono sicuramente molto, molto agili. Questo permette appunto di tutelare la sicurezza e ovviamente andare in soccorso di quello che può succedere in maniera molto, molto veloce.
4: Per il 2026 taglio del costo dell'acqua del 25%, il consorzio di bonifica di Oristano interviene a sostegno degli agricoltori del territorio. Vediamo il servizio di Marco Alai.
5: La decisione è arrivata dopo gli incontri con le associazioni di categoria, Coldiretti e Confagricoltura. Posto che gli interventi strutturali spettano alla politica, il consorzio di bonifica di Oristano non si è però voluto tirare indietro.
6: Si è esaminata la situazione di sofferenza del mondo agricolo nella provincia di Oristano. Queste temperature altissime, l'aumento delle materie prime e l'instabilità dei mercati hanno portato a uno stato di sofferenza il mondo agricolo. Ci è stato chiesto di valutare la possibilità di un intervento di contenimento dei costi irrigui.
5: Valutazione che ha portato a deliberare il taglio del costo dell'acqua. Le prossime cartelle irrigue degli agricoltori saranno più leggere, misura straordinaria che riguarda per ora tutti i consumi del 2026.
6: Consiste in un contenimento, una riduzione del 25% dei costi irrigui. Questo consentirà agli agricoltori di avere una maggiore sostenibilità dell'attività agricola sul territorio.
5: L'intervento si somma a quelli tecnologici e infrastrutturali che già avevano consentito negli ultimi 5 anni un consistente risparmio dei costi per l'irrigazione.
6: Pari a circa il 57% in meno rispetto al periodo di gestione commissariale, giustamente questi risparmi devono andare a vantaggio degli agricoltori. Tutti gli anni il consorzio irriga 20.000 ettari, quindi i destinatari di questo aiuto sono gli agricoltori che irrigano questi 20.000 ettari.
4: C'è la pubblicità, a tra poco.
7: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Ripartiamo da Nuoro, dove è sempre più emergenza cinghiali. Il servizio di Gianfranco Locci.
8: I cinghiali sono una specie invasiva e non hanno nemici naturali. Di conseguenza stanno aumentando di numero in maniera sproporzionata.
9: Ecco lo spazio verde all'ingresso della città, con quei segni sul terreno inequivocabili. Altro che zona trafficata, i cinghiali non se ne curano. A Nuoro hanno devastato pure quest'angolo curato e mandato in fumo il lavoro continuo dei giardinieri. Dunque, nel capoluogo barbaricino il fenomeno non si arresta. Le incursioni degli ungulati sono una costante e l'esperto sentenzia.
8: Purtroppo l'unico sistema è il contenimento del numero, che vuol dire abbattimenti.
9: Parlare di invasione non è azzardato, le segnalazioni si susseguono, i cinghiali oramai sono dappertutto, il centro abitato diventa terra di conquista.
10: Non ci sono alternative all'abbattimento?
8: Purtroppo no. Allontanarli e portarli da un'altra parte non fa altro che spostare il problema. Lo stesso abbattimento non può essere occasionale, non può essere una tantum, ma deve essere strutturale, proprio per evitare che in pochissimo tempo ridiventino molto numerosi.
10: Ormai di selvatico il cinghiale ha solo l'aspetto.
8: Beh, vabbè, è ovvio, in città non viene disturbato dall'uomo, è chiaro che pian piano ne diventa il padrone.
9: Ugolio, Funtana Buddia, Baddemanna, queste le aree maggiormente interessate dalla presenza dei cinghiali. Intanto, se da una parte il comune pensa a un tecnico faunistico in grado di imbastire un piano di intervento dopo attento monitoraggio, Domenico Rugliu puntualizza.
8: Gli abbattimenti vanno programmati. Bisogna avere un'idea di quanti più o meno sono e a quel punto si programmano gli abbattimenti.
4: Ed ora la storia di un imprenditore edile ad Alghero che non riesce più, da un anno non riesce ad ottenere l'allaccio dell'energia elettrica. Vediamo il servizio di Franco Ferrando.
11: La richiesta d'allaccio nel luglio del 2025 con il versamento di 1.300 euro di oneri di connessione sembrava un atto formale per Simone Barrecca della Edilbarri Costruzioni dopo gli sforzi per l'acquisto di un capannone nella zona industriale di San Marco ad Alghero e dei macchinari. Invece è stato l'inizio di una vicenda assurda cui Enel Energia attraverso la società e distribuzione non riesce a mettere fine.
12: Ho comprato il capannone, l'abbiamo tutto quanto ristrutturato e dopodiché giustamente ho chiesto la corrente, ma a tutt'oggi ancora siamo senza e non so quando ce la danno.
11: Il capannone può essere usato solo come deposito.
12: Qui praticamente io ce l'ho messa da legale, quindi dovrei mettermi l'ufficio, che non posso mettermi perché giustamente senza corrente, computer, condizionatori, devo montarmi la cabina per sabbiare, ma giustamente non la posso montare perché ho acquistato tempo addietro tramite le agevolazioni con la Industria 4.0 dei macchinari che vanno interconnessi e non li posso comunque utilizzare, sono tutti fermi, tutti bloccati.
11: Con la società e distribuzione un continuo scambio di PEC, le date per l'allaccio fissate a gennaio, aprile, giugno, agosto e sempre rimandate.
12: Vorrei sapere una data, vorrei avere una risposta da parte dell'Enel, una data certa, perché attualmente io non so farmi un programma, vorrei una data almeno.
4: Torniamo a Cagliari, in Piazza d'Armi la rotatoria sperimentale prende forma, dopo i disagi ci sono i primi segnali positivi, vediamo Veronica Falla.
13: Ognuno dice la sua, però tutto sommato per me è meglio. Io sono arrivato alle 9, c'era molta confusione, avevo tre macchine davanti, forse ci fosse stato il semaforo ne avrei avuto una ventina sicuramente, quindi per me è positivo.
14: Semafori temporanei, i primi test e poi New Jersey a disegnare la nuova rotatoria. In Piazza d'Armi da poco più di due settimane sono iniziati i lavori che hanno cambiato la viabilità in uno degli incroci più delicati di Cagliari. Qui infatti si incontrano via Smirrionis, via Marengo, viale Merello, viale Buoncammino e viale San Vincenzo. Un intervento atteso da cittadini e automobilisti ma che nei primi giorni ha inevitabilmente portato con sé rallentamenti e disagi anche per la presenza del cantiere e le modifiche provvisorie alla circolazione.
15: Era abbastanza un far west questo incrocio, è cambiato parecchio, il traffico è leggermente migliorato ma ancora magari c'è da sessarsi.
14: Ora però, dopo le prime difficoltà, il quadro sembra lentamente cambiare. Tra automobilisti, residenti e tanti studenti che ogni giorno raggiungono la facoltà di ingegneria e sa duchessa, c'è chi comincia a vedere i primi miglioramenti. Un ottimismo ancora prudente perché la vera prova arriverà con la conclusione dei lavori e il ritorno alla piena operatività.
15: Se ne è parlato tanto e è giusto fare delle prove perché sono tanti pareri contrastanti, non c'è nulla di certo sostanzialmente, quindi secondo me il tempo ci dirà un po' meglio come funziona, insomma.
4: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani con Michele Ruffi.
16: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano le tensioni internazionali che rischiano di riflettersi fino alla Sardegna. La Russia potrebbe pianificare attacchi con i droni nel Mediterraneo e ovviamente sale l'allerta anche in Sardegna. A Cagliari la nostra inchiesta sui rider che portano cibo con le biciclette, sono quasi tutti stranieri, guadagnano pochi euro per ogni consegna e dietro questo lavoro c'è sempre l'ombra del caporalato. Nello sport ci occupiamo della nazionale, domani in campo con il Belgio, Alessandro Romano, il rossoblù, potrebbe partire titolare e a centrocampo potrebbe trovare il cagliaritano Barella. Queste notizie sono sul nostro quotidiano che domani avrà anche l'inserto programma US dedicato alle imprese sarde. Vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
4: Grazie, linea alla regia per i comunicati commerciali, poi la terza parte del telegiornale. We'll be right back. Alloiri Porto San Paolo, ora Porto Taverna apre il centro di primo soccorso per la fauna marina. Silvia Urru.

0: Carallina si è ripresa il suo mare. Nelle acque dell'area marina protetta di Tavolara, la caretta Caretta, circa 20 anni di età, torna nel suo habitat naturale dopo 3 mesi trascorsi tra cure e riabilitazione. Era stata recuperata da alcuni bagnanti davanti a Porto Corallo lo scorso giugno, intrappolata tra nylon e rifiuti di plastica. Il suo ritorno in libertà inaugura il nuovo centro di primo soccorso dell'area marina protetta di Tavolara, Punta Coda Cavallo.
1: I centri di recupero sono allestiti per una lunga degenza della tartaruga, una riabilitazione, uno studio del fenomeno che l'ha portata, diciamo, fuori dall'acqua. E invece i centri di primo soccorso sono allestiti per una breve degenza nell'ottica di un 24-48 ore in vista di una visita del veterinario e di un successivo ricovero in un centro di recupero oppure, come in questo caso, in vista di una liberazione.
0: Il centro di primo soccorso assisterà dunque gli animali marini in difficoltà e sarà a disposizione dell'intero territorio.
2: Per le attività educative che andranno a coinvolgere tutti e 3 comuni del consorzio di gestione, le scuole, i cittadini.
0: Per l'area marina protetta di Tavolara si tratta di un grande risultato.
3: Parte da tantissimi anni fa ormai, abbiamo ottenuto prima il finanziamento per la realizzazione e l'attrezzatura di quest'area stupenda a ridosso dello stagno di Porto Taverne. Il Lio di Porto San Paolo finalmente ha, insieme agli altri comuni, a Santo Rio e Olbia, ha un presidio nel proprio territorio.
4: Con il ritorno a scuola anche il dilemma per le famiglie di cosa mettere nello zaino dei ragazzi per la merenda e anche dei bambini, lo abbiamo chiesto alla biologa dell'ASL 5 Simonetta Milia. Mario Tasca.
5: La sveglia suona, lo zaino è pronto, ma a colazione c'è chi ha fretta già di uscire. Eppure per affrontare una mattinata sui banchi, il primo appuntamento è proprio a tavola. Latte, yogurt, pane, cereali e frutta. Una colazione equilibrata aiuta bambini e ragazzi ad affrontare la giornata con la giusta energia.
6: La colazione è un momento importante che deve comprendere circa il 20% del fabbisogno calorico giornaliero. L'ideale è inserire una fonte di proteine che possono provenire dal latte, dallo yogurt, dalle uova, abbinarla ad una fonte di carboidrati complessi e di fibre che può provenire appunto da pane integrale, cereali e insieme abbinare anche le vitamine che provengono dalla frutta e dalla verdura di stagione.
5: E poi arriva la ricreazione, si apre lo zaino e spunta la merenda, spesso confezionata, pratica e veloce, ma non sempre la scelta più adatta.
6: Va bene un succo di frutta fatto però in casa, un pezzo di pane appunto con olio, un velo di Nutella, insomma non demonizziamo nulla, è un frutto sempre di stagione.
5: Attenzione però, nessuna crociata contro il classico panino con la mortadella o con la crema alla nocciola. Il segreto è non esagerare e scegliere porzioni adeguate all'età. E poi bisogna mangiare di tutto.
4: Ultima pausa pubblicitaria, poi lo sport.
7: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
4: Premio speciale per la litoranea di Barisardo. Vediamo il servizio di Daniela Usai.
8: A Barisardo la litoranea segue il mare e prova a tenere insieme movimento e sosta, attraversamento e paesaggio. È questo l'equilibrio ad aver portato il progetto tra Torre di Bari e Buchestrumpu al terzo posto del Cityscape Award 2026. Il premio, assegnato alla Triennale di Milano, riconosce gli interventi capaci di ripensare lo spazio pubblico attraverso mobilità lenta, qualità ambientale e relazione con i luoghi.
9: Chiesto a uno studio di progettazione di mettere per quanto più in risalto quello che è il nostro punto di forza, e lo è tutt'oggi, il valore ambientale.
8: Qui la strada accompagna la costa, ne segue il ritmo, lascia spazio al tempo di chi cammina, pedala e si ferma.
10: È una zona che ha alti vincoli di tutela e quindi abbiamo realizzato circa 9.500 metri quadri di nuove pavimentazioni drenanti. E oltre a questo, oltre a quello che si vede, c'è anche un aspetto ingegneristico, perché abbiamo rifatto tutti i sottoservizi, quindi la rete, la raccolta delle acque reflue, poi un nuovo impianto di illuminazione con delle luci molto discrete, diciamo, che vanno a valorizzare un po' quello che è l'ambiente e il paesaggio.
8: E il riconoscimento arriva proprio da questa misura, disegnare un'infrastruttura che sa stare nel paesaggio e lo fa respirare.
4: Ed ora lo sport, non solo l'esordio. Alessandro Romano si prepara a partire dal primo minuto nella sfida di domani contro il Belgio in nazionale, sarà ancora più precoce di Nicolò Barella. Vediamo il servizio di Luca Neri.
11: Altro che esordio per strapparlo alla Svizzera, Alessandro Romano ha già conquistato Coverciano e il CT Mancini, che dopo averlo convocato è pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo, rendendolo il playmaker tra i due big, Barella e Tonali. Già da domani, quando inizierà l'avventura bis del tecnico alle 20:45 contro il Belgio, e il gioiello del Cagliari potrebbe essere subito titolare, anticipando proprio il suo collega di reparto Nicolò Barella. L'ex rossoblu oggi all'Inter fu convocato all'età di Romano, 20 anni, ma con qualche mese di anzianità in più, e comunque non esordì alla prima tornata. Scese in campo da titolare a 21 anni, 8 mesi nell'amichevole contro l'Ucraina e 4 giorni dopo contro la Polonia in gara ufficiale. Ma Romano, che potrebbe esordire da titolare a 20 anni, 3 mesi e 8 giorni, non sorpasserà solo il suo predecessore a Cagliari. Diventerebbe infatti il 13° più giovane titolare della nazionale in partita ufficiale dal dopoguerra, battuto sul tempo da qualche suo attuale compagno, Donnarumma, Scalvini, Ken e Tonali, qualche anticipata come Gnonto, Santon o Tacchinardi, e leggende del calibro di Bergomi, Rivera, Mario Corso, Maldini e Anastasi.
4: Ed è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte.

0: de sa terra nostra.
1: I fratelli Anna Maria e Giovanni Puggioni di Berchidda hanno cominciato a calcare i palchi dell'isola nel 1978, ottenendo subito una vastissima popolarità come Duo Puggioni. Qui eseguono dal vivo una Ninna Nanna che incisero nel loro primo LP nel 1981.

0: anni Nia dalla voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Ehi, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifada ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifada. Info e regolamento in negozio.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

Un saluto a tutti su Beni Torraus, un'edizione NOA de su dalle giornali in sardu de sa televisione nostra, come sempre bieusu, intendeus che le punti isnovas, de oi comencendi con il titolo su de su sommario. Sa politica regionale, tensioni in su campo largo, o su cambio dei presidenti e de commissioni, in su consiglio, spartire su vitticus o l'intibrosi spazio. Emergenza, criminalità in terra nuova, s'appello del suo comune e suo governo. Oleus s'esercito in città e all'estero. Ara nasce un reparto speciale di polizia urbana. Su traffico de macchine in Castello, sa rotonda di piazza d'armi a Cantuari e funziona di bene, che l'incuno disagio e singhizzo, ma in moi sa viabilità e scorrenti. A riconoscimento umano può Barì, sabbidere sull'astra, premiare sa triennale di Milano, con suo progetto de sa ruga accanto su mare, su sindaco Mammeli Nara e os promovio su valori ambientali nostro. Sporzo pallone di seriale, Sandro Romano, casi di sicuro, ha resi titolare del suo primo minuto con sa nazionale Grasi in si sfida contro su Belgio, su centrocampista de su Castello, Bracini in meda ai Mancini Vuru. Dunque, sa politica regionale può avere i gusti edizioni del suo TG nostro, su campo largo e traballenti in suo consiglio, o su cambio dei presidenti, sì, delle donne commissioni, come si vari ai sammetati della legislatura, e spartire su vitticus su dessa allianza, o l'inti un equilibrio nuovo. Sa forza nostra è stata in porto a livello nazionale, puro, come ti narra Maria Laura Orru, capo dei consiglieri di APUS. Dunque, sa toccherà scioverai in maniera differente i presidenti sinoso, in maniera equilibrata, narra Maria Laura Orru. Ci vuole partire su dessa maggioria che non tenenti in manco una presidenza. 4 punti del suo PD, 2 punti del suo Movimento 5 Stelle. Sa maggioria a Rede Pifai, sintesi, come ti si narra. Presidenti Santessi Eligio, so sa metà di suo mese che entrano. Donna presidenti, ha ritraballato bene, come ti narra Paola Casula, consigliera sinistra futura. Ma toccherà a si confrontare con donai spartire su vitticus un arruolo che si era differente che in moi, finza se in moi, non antidentu, un disfuedo di Paola Casula. Sarà cambiato finza se sull'ufficio dei presidenti del suo palazzo di Via Roma, accanto vari sul Movimento 5 Stelle, o li riconfirmai tutti i rappresentanti, sì, e dunque se antessi de importo, se decisioni del suo partito democratico, gasti endi finza se a calincuno cambio, c'era morire sì, in sa giunta regionale. Non è stato un momento o si devidi o si vanno a BTI, come ti narra Salvatore Corrias, consiglieri regionali su PD, su Artiro Nostro, si sempre pronto a si confrontare a pizza su de donna argomento, finza s'argomento dei presidenti delle commissioni. Non testa a Snoioras in videolina Torra, sta trasmissione in radar in curo di Nicola Scano, es argomento su di questa puntara, un ammento di Pietrino Soddu, morto in Sagira Vassara, sa registrazione di Reforma con il suo presidente del suo consiglio regionale, Piero Comandini. Sa crisi des democrazias est un altro argomento, sospite del suo professore di storia Gianluca Scrocco. E sarà fuori dai finza de intelligenza artificiale, di chi ne pigherà le decisioni in s'epoca in cui comanderà s'algoritmo. Con Stefano Epifani, suo presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitali. E ancora sul programma US, promuovete sul gruppo L'Unione Sarda, che era partito di Torre in suo mese la Damini, sospite est Sergio Pellegrino, direttore scientifico del suo 24 ore. Ai sortimo il problema si strategia sa dei scumono su vittico, se vitti chiede su sindar legai con su sindico de mandas Umberto Opus. Se emergenza sicurezza in terra nuova, esultimo episodio su antifatto a Riola e cittadino su amministrazione comunale Vurus, assessori desattività produttiva, Vanissana ha rimandato dunque al suo ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, De Bonni. Terra nuova ha entro la lista dei cittadini in cui antesimpreauso militarisi, può prevenni, atto su criminali, su progetto garanta strade sicure. Assumanco 15 militari, gli antapori arribai in città, di Naravanissanna,
forse sì, proprio sordaus de sa brigata Sassari. Se emergenzia esti reali, esti una cosa bera, narra ancora s'assessori comunali Sanna. In terra Novuru ci vunti un sciacco mani picciocus di Sterraus, arribata de s'Africa, de piti Torraini, in istazione Sinsoru, invece sa avarranta in noi. Esti rotto gente che poppappai, si vuole raffurai, a ben di droga, a punti su edo su Devanni Sanna, non vorrei permetti una cosa a ecci e in su mentre si su comune e traballendi può istituire un nucleo operativo, un reparto speciale di polizia urbana, può prevenire degrado e criminalità in su centro storico e in isatto su appendizio su de sa città di Terranova. Mo fordauso de su traffico in Castedo, su traffico de macchinas, bella belle funzionendi, sa rotonda tutto no in sa piazza d'armi, non su comune, desidero in cibogai semmaforo su de Ariseo, sa rotonda stette aperte in maniera ufficiale, automobilisti, sa butteghieri, e pedonisi, antipromovio il gusto esperimento. Su treolo manno decira sa passara, sa quando si va traballendo i poponni su schinanta New Jersey, esti sparessio, su traffico scurrere, non ci vunti disagio su particolare. Se è una zona di traffico umano, una zona che può venire in collegamento sa via Sbirrionis, con sa via Marengo, su viale Merello, su viale Buoncammino e su viale San Vincenzo. Si intervento duviata avettendi rotto su cittadino, su butteghieri, sì, automobilista, sa, finza sei studianti, se vuoi tainia ci vunti sa facoltà di ingegneria e facoltà di su polo umanistico, sa duchessa. Tutto su punti ottimista, sa, ma tocca la vettare ancora, ci sta bisogno di una vera che disi, poco comprendi che si intervento, ora risolvi di arere su problema del suo traffico e de filas allongas de macchinas in sa zona. Il messaggio e i pastori della provincia di Aristane sono stati soffrendo per colpa della crisi economica, del suo prezzo, del suo carburante, della materia prima e dei zundas, de basca manna che hanno attivato danno su manno, su appostisi e dei suoi ultimi attori, su un associo su de categoria come di col diretti e confartigianato, su consorzio de bonificare il desidio de intervenni, polimità e disagio, su sacqua, ragostesso 25 de manco.

de s'acqua de su consorziu de bonifica. Andamus in nugoro in questa emergenza in moi punti sirbonesi, su un numero crescente di ogni anno, si esperto. Domenico Ruio, che è sti documentarista, fotografo Van Mau, spiega che ha resti sempre veoso, poiché su Sirbone è una specie cananta invasiva, non ottenere un inimigo naturale, in città di contiventi dannoso in ogni luogo, finza in si spazio, birde, casagattara, a si intrara dessa città, di noi c'è sempre traffico meda, ma i Sirbone si indivrigano, sciusciantarotto, su circhendi cose pappai. C'è una soluzione scetti, narra ancora Domenico Ruio, i Sirbonis te pintessi cassauso e boccioso. E tocca a parice questo intervento d'ogni anno, narra Ruio, non abbastano di boccire uno tanto in una borta scetti. In Nugoro, i Sirbonis anticipato dannoso in isappendizioso de Ugolio, Funtana Buddia e in Baddemannavuro, l'amministrazione comunale circendi nudennico, faunistico, che a vostra vai all'estero, uno progetto de intervento, ma po' primo, narra Domenico Ruio, c'è sta bisogno de comprendi, canto punti sirbonesi e appostesi sarà de pivai un programma po' d'uso cassai. Andausi in Ollastra, in Bari, c'è sta una ruga accante su mari, capondevi a Parisi su paesaggio e sa mobilità, di un progetto che è sti tutto nuovo, intra Saturri de Bari, sa Bucca e Strumpo, che è stato finse sa premiato come progetto in sa triennale di Milano. Un progetto che sta a ribau e su de tresi, posto su dessa manifestazione Cityscape Award 2026, un evento proprio dedicato al suo paesaggio e sa mobilità lenta. Su premio è un riconoscimento, questo raballo che è arrivato su comune, che è traballente, ma valora e sa carità di ambientali e sa relata intra il logos del suo territorio. Un progetto che attende un obiettivo scettico, come ti annau su sindaco de Bari Ivan Mammeli, a valorare su valori ambientali nostro. Poi questo lungo mare, tutto un anti traballau architetto, si esperto, come Davide Fancello, architetto, è una zona amparara. Naraisso, dunque, se ci verrà bisogno di un intervento preciso, consulta a servizio, sonoso, lucisi, di liccarsi, che non distrobai s'ambienti. E poi s'arruga è un'infrastruttura che vivere in suo paesaggio e tu vai, come te dai, a respirare pure. Su consiglio comunale di Castello ha deciso de Bonni, bella sammanna, sa, fai umbra in Isarruga, sa, cosa importante, si del suo centro storico, in sovrano c'è sti finza sa suo progetto, po' Bonni asfalto nuovo e sistema sa poghettai vapori, is progetto su, e si idea del suo comune, anta combatti se effetto su des temperatura sa arte, sa caucano anticorpio, in maniera avvorti d'ogni appendizio dessa città, di precio mera. Marco Milia, che è il suo presidente dessa Sozio Strada Facendo, ha reso un vantaggio porotoso des buttegheris ai turistas, narra Milia, torraso grazie a Duncas, ai suo sindaco, a tutto il consiglio comunale che ha approvato questo provvedimento. Su progetto des promovio noso commenti a Sozio in su 2019, ricorderà Marco Milia, è stato un presidente umano, Duncas, su fatto che su comune dare apprezzia un meta. Se vogliamo parlare di questo esperimento, sarà fatto in Sabbia Garibaldi, ci deve essere bisogno, come ti innanta Riccardo Mura del suo antico caffè, o cano sul giro di affari, e calà un meravoglia in su Merì, non ci viera nemmus in giro, narra Riccardo Mura, viera un deserto proprio, po' curpa de Sabbaschia. Sporso palloni di Serie A su campionato sti Vrimmo, poi giocai sa nazionale italiana e nuci punti Alessandro Romano, Daniel Maldini, gioca Roris de su Casteddu, grazie, sa prima sfida in Milano contro su Belgio e Alessandro Romano, Casere sicuro, raggiocai de su primo minuto. S'allenatore Roberto Mancini, che ha dato convocato sa prima borte nazionale, sta parlando in spantau de su centrocampista de su Casteddu, è Romano. Teneri bintanno, sono sti pronto, dunque sa giocai in campo Saravon intra Barella e Tonali, proprio Barella vi astetti convocavo vostro primo aborto che andò a tenere bintanno, ma Alessandro Romano esti prospetticco da una briga mesi sì. E Barella ha rigiocato sa prima partita
Cussa nazionale che teniera 21 anni e 8 mesi si contra sa Ucraina. Romano, gli arrivo rivessi, dunque, sa su giocatore numero 13.

0: Lo giovane titolare della nazionale italiana in una partita ufficiale a posto della seconda guerra mondiale. E so accabbiamo poi questa edizione con si torno grazie a vostra attenzione e come sempre si intende uso e si bieuso e si edizione chi bedri. Un saluto a tutti.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sistemi autonomi praticamente, sì, con la sorveglianza autonoma, con i pannelli fotovoltaici, a meno per avere un minimo di protezione.
1: Con la società e distribuzione e un continuo scambio di PEC, da una parte solleciti, richieste di danni, dall'altra come risposte date, mai rispettate.
0: Praticamente allora il 2 luglio abbiamo fatto la richiesta, quindi abbiamo pagato il tutto entro agosto, 30 agosto ho ricevuto anche la fattura da parte di Enel Energia. Siccome non ne sentivo più, a novembre io gli ho fatto una prima PEC e loro mi hanno risposto che il completamento era entro il 9 gennaio 2026. Non l'hanno rispettata, gli riscrivo nuovamente e mi spostano la data al 24 di aprile. Iniziavo già a stancarmi e gli ho fatto proprio una lettera di diffida messa in mora. Una terza data, 30 giugno 2026. Il 10 giugno, poi nel frattempo ho dato anche l'incarico a un avvocato, e praticamente gli rispondono che sarebbero fatti sentire entro il 10 di agosto. A tutt'oggi ancora niente, non ho avuto risposte.
1: Situazione non inedita. Altre aziende nella stessa zona industriale hanno dovuto subire lunghe attese.

0: de sa terra nostra.
1: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: era diretto da Bobore Nuvoli, il coro Sos Canarios di Nuoro, che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo, si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: È 1:29.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Alessandra Ragas su Radiolina. Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì 24 settembre, bentornati in diretta su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, qui con me in regia Manuel Cozzolino. Come sempre vi diamo il buongiorno, il fine settimana si avvicina, come procede il lavoro, la scuola, il traffico soprattutto, ne parlavamo poco prima di entrare in diretta, insomma oggi il traffico è terrificante, ma così come sempre in questa fascia oraria, specialmente qui a Cagliari, ma raccontatecelo come sempre al 340 87 15 015. Ma iniziamo la nostra rassegna stampa come sempre dai titoli di giornale che trovate oggi in edicola o sui principali siti di informazione. L'Unione Sarda oggi che trovate oggi in edicola o sull'app Unione Digital in formato digitale apre con l'energia Saviano. L'allarme da chi è dal giornalista e scrittore Saviano eolico, attenti alle mafie, servono regole chiare, questo è il titolo di apertura. E poi si parla di trasporti, ancora polemiche sul taglio dei voli, insomma lo abbiamo anticipato ieri, chiaramente questo è un tema che continuerà anche nei prossimi giorni, i sindacati ora vanno all'attacco, le sanzioni non bastano. E sulle pagine dell'Unione Sarda vi segnalo anche l'intervista del collega Giuseppe Meloni a pagina 5, l'intervista a Carlo Calenda, i timori per il futuro, l'Europa rischia la dissoluzione, insomma il leader di Azione oggi sarà a Cagliari e trovate appunto in anticipo un'intervista sulle pagine dell'Unione Sarda. Temi dal mondo invece, una breve anticipazione, insomma si torna a parlare di Trump, del presidente degli Stati Uniti Trump che invita Putin al G20 e intanto Zelensky dice la sua guerra non si fermerà all'Ucraina. La notizia del giorno sicuramente è il sì all'energia nucleare, ieri il via libera al DDL delega, le prime centrali nel 2033, questo è l'annuncio, insomma un tema che riguarderà anche la nostra isola, lo vedremo anche più tardi nelle parole di Saviano, anche in riferimento appunto al ritorno del nucleare. E poi si parla ancora di scuola, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul tetto massimo del 30% di stranieri in classe, seguiremo le evoluzioni di questo caso. Prima di passare alla musica vi segnalo anche dall'unionesarda.it, l'home page dall'unionesarda.it apre con l'emergenza pedopornografia nell'isola, 4 arresti in pochi mesi, chiesto il carcere per un 44enne, da inizio anno la Sardegna coinvolta in diverse indagini della polizia postale, tra gli ultimi casi quello di un uomo che condivideva online le foto delle nipotine. Ma torniamo alla prima pagina dell'Unione Sarda rapidamente prima di andare in musica. Alla crisi internazionale, come vi dicevo, sì da Trump, il mondo li guarda, all'ONU il caso dei bambini iraniani, lo leggiamo nella testata

Nella fotina sotto la testata L'Unione Sarda. Intanto tante notizie, anche e soprattutto dall'isola. A Cagliari ieri l'inaugurazione in Piazza d'Armi della nuova rotatoria. Le prime insomma fasi difficili, chiamiamole così, perché proprio durante l'inaugurazione della rotatoria, e io lo posso testimoniare proprio perché sono rimasta bloccata in mezzo al traffico, lo possiamo dire, assieme alla prima fase un pullman, un bus del CTM purtroppo è rimasto bloccato proprio nel tratto che da Piazza d'Armi conduce in Viale Merello, chiaramente creando un tappo. Insomma, le prime fasi sono state un po' complicate, un po' movimentate, ma vedo che già nelle prime ore della sera e soprattutto già da stamattina le cose sembravano andare meglio, ma come sempre diamo a voi la voce. Come sta andando? L'avete già attraversata? 340 87 15 015. Noi torniamo tra poco. Cosa

0: Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Dietro il paravento delle rinnovabili c'è il rischio concreto di investimenti mafiosi, a dirlo il giornalista scrittore Roberto Saviano ieri al forum di Chia promosso da Confartigianato. Serve una regolamentazione rigorosa. Intanto, con il voto favorevole del Senato, il Parlamento ha approvato la legge per il ritorno al nucleare. Il governo adotterà un programma, i primi reattori nel 2033-34. Il ministro Pichetto Fratin dice una giornata storica. Questa è la notizia di apertura dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola o, se preferite, in formato digitale sull'app Unione Digital. Voi siete ancora connessi qui con noi su Caffè Corretto in diretta dai microfoni di Piazza Unione Sarda a Cagliari e io sono Alessandra Raga, se lo ricordiamo per chi si fosse appena connesso. Insomma, sfogliavamo la prima pagina dell'Unione Sarda, appunto c'è l'energia in apertura con le parole del giornalista e scrittore Saviano: eolico, attenti alle mafie. Questa è l'allarme, insomma, lanciata ieri come dicevamo a Chia. E poi c'è la continuità territoriale, torniamo a parlare di continuità, o forse di discontinuità potremmo chiamarla a questo punto, dato che negli ultimi giorni sono stati tagliati diversi voli. È stato anticipato da Aeroitalia l'eventuale taglio di ulteriori tratte. Chiaramente questo non è piaciuto alla regione Sardegna, che ha anticipato delle sanzioni e i tagli ai voli in continuità territoriale e bufera. Ora, dice l'Unione Sarda su Aeroitalia e Regione, le sanzioni previste non bastano, il pieno diritto alla mobilità dei sardi non può essere messo in discussione in nessun caso, i contratti si rispettano, dicono i sindacati. Nella manovrina di Ferragosto il Consiglio regionale aveva stanziato 10 milioni di euro per l'adeguamento ai costi da jet fuel negli oneri di servizio pubblico, ma nelle compagnie non è ancora arrivato nulla. Questa è appunto la ragione, ne abbiamo parlato anche ieri in compagnia di Chico Fresu, la ragione dietro i tagli ai voli sarebbe l'incremento dei costi del jet fuel, che quindi incrementerebbe i costi per le compagnie, motivo per cui i primi voli ad essere tagliati sono stati proprio quelli di collegamento da e verso l'isola. Ve lo dicevo anche prima, ma ve lo suggerisco anche ancora una volta: pagina 5 dell'Unione Sarda, oggi trovate lì intervista al leader di Azione Carlo Calenda, oggi sarà a Cagliari, ma sulle pagine del nostro giornale parla di timori per il futuro, l'Europa rischia la dissoluzione e noi parliamo di altro, così dice Carlo Calenda, atteso stasera a Cagliari, anticipa in un'intervista i suoi timori per il futuro dell'Unione Europea, l'attacco della Russia a un paese europeo dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti per me è una certezza, dice il leader di Azione, e la NATO si sfilerà e l'Unione Europea potrebbe implodere sul fronte italiano. Intanto Calenda conferma che resterà fuori dai grandi poli, ma se il centrodestra accoglierà Vannacci dovremo cambiare posizione. Questo è l'annuncio, ancora ve lo ricordo, pagina 5 dell'Unione Sarda. E poi la fotonotizia centrale che ci porta in un clima di festa, vediamo infatti l'immagine di una giostra, una delle tante giostre che a Santa Greca colorano il paese da più di un secolo, un legame indissolubile a Decimo Mannu tra la festa di Santa Greca e la famiglia dei giostrai Duville. Per festeggiare i 100 anni arriva un nuovo carosello con l'effigie della chiesa e insomma lo vedete nella fotonotizia centrale. Perdate, intanto Manuel Cozzolino mi manda segnali dalla regia, io non faccio in tempo a coglierli, quindi ne iniziamo noi, torniamo tra poco ancora con la rassegna stampa su Caffè Corretto.

0: questa era Good Old Days, insomma un brano musicale, l'abbiamo ascoltato con piacere insieme prima di tornare come sempre a parlare di informazione. In quest'ultima parte della nostra rassegna stampa abbiamo insomma visto insieme la prima pagina dell'Unione Sarda, ma ora vorrei passare rapidamente anche ai titoli nazionali. Prima di questo però una breve... Ecco, invece non ce l'ho qui vicino a me, lo vedremo tra poco anche la prima pagina della Nuova Sardegna. Prima però appunto le notizie nazionali, come vi anticipavo oggi ad aprire il Corriere della Sera è ancora una volta presidente Trump, guerre e accuse sul palco ONU, Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia, Washington apre alla Russia, Putin invitato al G20, tensione per un elicottero di Mosca nei cieli della Polonia. Intanto all'ONU il presidente iraniano mostra le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane ed è protesta negli Stati Uniti. Appunto questa è la notizia dal mondo che arrivano dal Corriere della Sera. Si parla ancora chiaramente poi di energia, l'abbiamo detto oggi, ieri è arrivato il sì definitivo sul nucleare, le prime centrali arriveranno nel 2033, torna il nucleare in Italia, ieri il via libera in Parlamento, a favore i partiti della maggioranza più azione, Italia Viva si è astenuta, contraria all'opposizione, i primi reattori operativi 2033-2034, lo abbiamo detto, il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin. L'Italia avrà più energia per famiglie e imprese. Il testo delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica e un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza e localizzazione. E poi ancora abbiamo detto la scuola, i paletti, arrivano i paletti dal Colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni d'asilo. In Quirinale il Quirinale chiede le garanzie di istituti non lontani da casa, la CEI intanto parla di preservare la coesione sociale. Il decreto sulla scuola annunciato dalla Premier Meloni arriva oggi in Consiglio dei Ministri. Val di Tara, sul tetto degli studenti immigrati al 30%, dice il criterio sarà linguistico con possibili deroghe. Trattativa serrata tra governo e Quirinale. Il Colle ora chiede di garantire a tutti gli studenti che un istituto vicino a casa e frena sul divieto di burka e niqab. Queste appunto le notizie sulle prime pagine dei giornali nazionali. Ancora Avvenire, massima urgenza, Val di Tara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola, per le famiglie priorità e l'educazione 500 euro la spesa media per attività integrative. E poi l'ultima tragedia del Colosseo è sul lavoro, così titola Avvenire, ma lo leggiamo anche sulla prima pagina del Corriere della Sera. Dall'Iran risposta Trump, non ci pieghiamo ai bulli, così ancora Avvenire. E poi Sole 24 Ore, insomma stiamo facendo una carrellata di tutti i titoli. Sole 24 Ore dice nucleare, via libera al ritorno in Italia, il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega. Queste sono le notizie principali oggi sui titoli di giornale. Noi torniamo tra poco con i primi ospiti della puntata. Oggi ve lo ricordo, è la giornata mondiale della ricerca per il cancro e tra poco avremo qui ospite con noi il presidente dell'associazione LILT che ci parlerà proprio di prevenzione e importanza della ricerca. A tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Caffè Corretto.
0: Sono le 8.32, siete ancora connessi qui su Caffè Corretto in compagnia di me, Alessandra Ragas e Manuel Cozzolino in regia. Noi torniamo tra poco con i primi ospiti della puntata, ma prima Casini di Marrakesh e Guè.

0: Ed eccoci qui, 8.36, ancora in diretta dai microfoni di Radio Lina. Nel frattempo mi ha raggiunto il primo ospite della puntata, insomma lo accennavamo prima, oggi oggi ricorre la giornata mondiale della ricerca sul cancro e per questo è qui con noi il dottor Carlo Cabula, presidente di LILT Cagliari, la Lega Italiana alla Lotta ai Tumori e ormai un chirurgo oncologo in pensione. Buongiorno dottore.
1: Pronto? Sì,
0: eccoci. Sì, quindi una giornata importante, parliamo di prevenzione, di ricerca e dell'importanza di tutto ciò.
1: Beh, è molto importante perché i progressi scientifici hanno permesso di trattare una patologia che 50 anni fa, quando io ho iniziato a occuparmi di chirurgia oncologica, non si poteva chiamare dandole per nome, ma si usavano termini tipo male, incurabile, cose di questo tipo. Quindi oggi invece si parla di cancro con la possibilità, con la speranza, con l'auspicio di avere sempre migliori risultati, perché oggi il 50% dei soggetti che ammalano di cancro guariscono. Per certe patologie si raggiungono livelli molto alti, come il 95% per il caso del tumore del seno. Ma questo è dovuto, oltre che alla ricerca scientifica, anche al nuovo atteggiamento delle persone, quindi alla maggiore sensibilità e informazione delle persone che si rivolgono agli screening e che hanno cambiato le possibilità di cura del cancro.
0: Esatto.
1: Consideri che in Italia ogni anno ci sono 390.000 pazienti che ammalano di cancro e il 40% di questi, quindi circa 150.000, potrebbero evitarlo se si facesse una prevenzione primaria efficace, quindi l'adozione di corretti stili di vita, una sana alimentazione, l'attività fisica e poi fare periodicamente i controlli sanitari specialistici. Questo permetterebbe di abbattere del 40% i tumori in Italia.
0: Il 40%, parliamo di numeri importantissimi, assolutamente. Insomma, sempre più spesso sentiamo anche tante iniziative che promuovono sul territorio episodi di screening gratuiti, proprio rivolti alle diverse fasce d'età. Quanto è importante appunto per abbattere questa soglia del 40% che diceva lei?
1: Sì, lo screening è molto importante. Quando una donna riceve a casa l'invito a presentarsi per eseguire la mammografia, oppure i soggetti ricevono l'invito a recarsi in farmacia per ritirare la provetta e fare l'esame del sangue occulto nelle feci, per esempio, o l'invito al pap test, sono tre dei tumori più frequenti che si possono prevenire con più facilità rispetto anche ad altri, e quindi è bene non perdere queste occasioni. Purtroppo nel centro-sud le campagne di screening soffrono ancora a distanza di decenni da quando sono state avviate, e bisogna fare di più. Noi della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori abbiamo come missione proprio la prevenzione. Riteniamo che la prevenzione debba essere avvicinata ai cittadini, cioè noi dovremmo andare dai cittadini e non aspettare che vengano. Quindi dobbiamo favorire tutte quelle iniziative, tutti quegli eventi, tutte quelle manifestazioni che possono consentire di raggiungere le persone e fare, quando è possibile, le visite, certo, i primi accertamenti per la prevenzione.
0: Grazie davvero, grazie dottor Carlo Cabula, presidente di Cagliari per la Lega Italiana alla Lotta ai Tumori.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Noi torniamo tra poco.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:59.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: caffè corretto.
1: Ed eccoci qui, bentornati ancora una volta in diretta su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas e nel frattempo mi ha raggiunto la nostra seconda ospite della puntata, suor Silvia Carboni. Oggi qui perché parliamo di un anniversario importante e di un evento altrettanto importante. Oggi si celebrano i 25 anni della comunità Domenica si celebrano i 25 anni della comunità di minori di Emmaus, i 25 anni anche di cammino di vita religiosa proprio di Suor Silvia, e per questo in questa occasione insomma si festeggerà, si celebrerà una giornata di sport, di inclusione, di accoglienza, di vita comunitaria. In che modo? Buongiorno Suor Silvia.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, telespettatori e telespettatrici. In che modo? Abbiamo provato a sintetizzare questi 25 anni che hanno caratterizzato sia lo sviluppo dell'opera della comunità per minori e sia anche la mia vocazione. Quindi attraverso uno strumento che è lo sport, il calcio in particolare, come strumento inclusivo di aggregazione e solidale, oltre che fondamentalmente educativo. Pertanto domenica 27, che è la festa della Madonna degli Orfani, che si rifà al nostro patrono San Girolamo Emiliano, patrono universale della gioventù abbandonata. Noi ci occupiamo di giovani in tutto il mondo e soprattutto quelli che temporaneamente vivono fuori famiglia. In questa occasione, che è questo 25esimo, abbiamo organizzato per sabato 26, ciò che ci caratterizza, una partita di calcio inclusiva al carcere minorile con delle ospiti speciali, ovvero la Nazionale di Calcio delle Suore, nate nel 2021, al quale faccio parte anch'io come ex giocatrici, è una rappresentativa che viene da Roma di glorie del calcio femminile, ex giocatrici della Nazionale di Calcio a 11 e di Calcio a 5, che da un anno accompagnano l'esperienza della Nazionale di Calcio delle Suore.
1: Mi è piaciuto molto, ieri un po' mi anticipava anche in che modo c'è stato questo incontro molto molto simpatico tra la Nazionale delle Suore e delle vecchie glorie del calcio. Come è avvenuto?
2: È avvenuto in maniera, come si dice, provvidenziale. Esattamente un anno fa come Nazionale dovevo andare a giocare a Manfredonia, una partita contro una rappresentativa maschile di politici della regione Puglia, e ci mancava all'ultimo momento delle giocatrici. Quindi il nostro mister Moreno Buccianti ha chiamato una amica Roma calciatrice e ha detto: mandami due giocatrici. Le giocatrici ci hanno raccontato che quando hanno ricevuto la chiamata dell'amica, dice Nazionale di calcio delle Suore, loro hanno capito solo Nazionale, dicono: non abbiamo capito più niente, ci siamo messe le scarpette e siamo andate in treno. A un certo punto, stazione dopo stazione, vedevamo che arrivavano le Suore con uno zaino che sembrava un zaino da calcio, ma diciamo così. A un certo punto si sono dette: ma noi dove siamo finite? Da lì non ci hanno più mollato e hanno così, e quindi anche questa partita di sabato è proprio il coronamento di un anno di esperienza con loro, che ci hanno sostenuto in questa esperienza, che anche di apostolato intercongregazionale siamo